0: l'avete voluto.
1: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy, ecco tutto.
1: No, sei impazzito, chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa, chi l'ha fatta mi preoccupa.
2: Su, bell'imbusto, chi era la ragazza?
3: Ve l'ho già detto, non lo so.
1: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
1: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
2: Jimmy!
1: Ti avevo detto di farla star zitta.
2: Ma che ne sai, sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
1: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
2: Egan, io non le ho detto niente.
1: Ci scommetto.
2: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
1: Bugiardo!
0: Oh! Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
2: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
1: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
1: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
2: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
2: Ma che vai dicendo?
1: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
2: Non voglio che le succeda niente.
1: Lascia fare a me adesso.
2: Io non voglio entrarci affatto.
1: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
2: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
1: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: Perché?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fai che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Anne. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
3: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
3: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
2: Andiamo.
3: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
3: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ah, certo.
3: Dico sul serio, Jimmy.
2: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
2: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
3: Non fidarti di lei.

0: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
2: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
0: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio.
3: Lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
3: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
4: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
4: Ma la vedrai.
5: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
4: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
4: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
4: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
4: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
4: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
3: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio, ci rideremo sopra domani, vedrete.
5: Ma sicuro.
3: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. A chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca? Che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo!
1: Con calma, mettiti laggiù.
3: Ehi, ma
1: mettiti laggiù!
4: Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo!
1: Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
2: Dov'è Willy? Perché non spara?
0: Li fermerà, li fermerà.

0: È scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi. Non ci riusciremo mai. Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Arrendetevi. Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
4: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
4: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
5: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: me.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà.

0: nella strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce?
2: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così. E ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Dio. Perdonami.

una delle fermate dedicate a BRT. Come potete vedere, sono in corso i lavori in uno dei 9 cantieri della linea rossa che collegherà il quartiere Paolo VI a Cimino. Vi portiamo a vedere che cosa si sta realizzando.

0: Siamo con Vito Messi nel cuore dei cantieri BRT della linea rossa che collegherà Paolo VI a Cimino. Vogliamo parlare un po' delle tempistiche di questi nove cantieri? Quando si dovrebbero concludere i lavori?
1: Quest'opera importante per il nostro territorio sconta la copertura di un finanziamento interamente coperto dal PNRR, quindi le tempistiche sono quelle del 30 giugno. Dobbiamo completare i lavori entro il 30 giugno o almeno diciamo una buona parte di questi, e su questa cosa stiamo lavorando perché questo accada. Devo dire che la sinergia con l'amministrazione è importante in questo caso ed è davvero ottimale.
0: Al momento sono aperti per la linea rossa 9 cantieri, sì. e si prevede il completamento del 15% delle opere. Successivamente i lavori dovrebbero progredire molto più velocemente perché ci sarà l'illuminazione pubblica, ci saranno le pensiline e tutta una serie di altri interventi.
1: I lavori che sono in corso adesso sono quelli che portano via più tempo, perché parliamo di sbancamenti, parliamo di cavidotti, parliamo di rifacimento di cordoli e marciapiedi, di rotatorie, quindi sono i lavori più difficili, più lenti, però poi sicuramente andremo più veloci, perché poi nel momento in cui si iniziano a fare le piste ciclabili, nel momento in cui si inizia ad asfaltare e soprattutto si parte sulla parte impiantistica e quindi sulla parte di pubblica illuminazione e semaforizzazione, in quel caso chiaramente potremo sicuramente recuperare il gap e rispettare le tempistiche previste.
0: Con Alessia Gira entriamo nel dettaglio della linea rossa che, come abbiamo già detto, collegherà il quartiere Paolo VI a Cimino. E vogliamo innanzitutto dire quali sono i chilometri di percorrenza tra andata e ritorno di questa linea.
2: Sì, allora si tratta di 19 chilometri dedicati alla linea rossa con una corsia dedicata esclusivamente al bus elettrico e 8 chilometri in sede promiscua, cioè significa che l'autobus percorrerà la strada già esistente con il traffico veicolare. E quindi diciamo che più del 50% della percorrenza sarà in sede dedicata all'autobus.
0: Questo è importante sottolinearlo, perché comunque garantisce che i tempi di percorrenza siano quelli veloci promessi appunto da questo nuovo sistema di trasporto pubblico. Adesso entriamo però nel merito proprio della linea per farvi capire qual è il percorso che seguirà appunto la linea rossa.
2: Allora, la linea rossa, noi qui ci troviamo a Paolo VI, la linea rossa partirà a nord praticamente di Paolo VI da via Pietro Nenni, dove ci sarà un capolinea. Ovviamente questo capolinea sarà poi connesso a tutte quante le linee di adduzione di Chima, quindi permetterà ovviamente di spostarsi verso l'ospedale e verso altre destinazioni. Tornando alla rete del BRT, il bus poi percorrerà la strada dove siamo attualmente di fronte all'università, e quindi questo è un vantaggio per chi vuole, per gli studenti che vogliono raggiungere il polo universitario. Scenderà e attraverserà fondamentalmente tutta quanta il quartiere di Paolo VI, per poi attraversare la statale e spostarsi nella zona industriale, la zona PIP, a ridosso di Teleperformance. Successivamente percorrerà via del Tratturello Tarantino e si innesterà praticamente sulla strada statale attraverso un raccordo per raggiungere il quartiere dei Tamburi, e dove ci sarà la realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia che collegherà la strada statale con Via dell'Edda. Attualmente Via dell'Edda è una strada chiusa, cioè termina a ridosso del teatro Tatà, e invece quella strada sarà esclusivamente quel tratto del cavalcaferrovia dedicato al BRT. Quindi il BRT arriverà in Via dell'Edda e lì avrà una fermata più o meno in comune con la linea blu, cioè perché la linea blu in Apollo 6, ai Tamburi, avrà il capolinea proprio vicino Via dell'Edda.
0: siccome la linea blu, lo anticipiamo, collega il quartiere Tamburi a Talsano, se volessimo fare l'esempio di uno studente che da Lama, per dire, prende la linea blu per raggiungere l'Università Paolo VI, quindi in questo caso potrebbe fermarsi al capolinea, che è presente qui proprio in questo punto del quartiere Tamburi, prendere la linea rossa e raggiungere agevolmente la facoltà universitaria a Paolo VI?
2: Assolutamente sì, proprio per questo motivo, sia la linea rossa che la linea blu sono distribuite sul territorio per comprendere e servire quanto più territorio possibile, da Cimino a Talsano Lama, attraversando il borgo cittadino, l'isola e arrivando dai Tamburi al quartiere Paolo VI. La linea rossa attraverserà l'isola in sede, diciamo, comune con la linea blu, così come alcuni tratti del borgo Umbertino, per poi, diciamo, mentre la blu va su Corso Italia, cioè noi invece ci spostiamo su via Dante e quindi viale Trentino e poi ci spostiamo su via Consiglio direzione Auchan Cimino.
0: E lì a Cimino ci sarà quindi il capolinea?
2: Il secondo capolinea.
0: Il secondo capolinea.
2: Il secondo capolinea della linea rossa.
0: Con il direttore di cantiere Alessandro Scialpi vogliamo adesso entrare nel merito degli interventi che si stanno realizzando sui cantieri della linea rossa BRT. Ci troviamo tra Via Alcide De Gasperi, Viale del Turismo a Paolo VI e alle nostre spalle c'è la rotatoria che sta subendo una serie di interventi.
3: Sì, la rotatoria è stata completamente rifatta, è stata ingrandita, sono state rifatte le isole spartitraffico laterali e al centro è stata realizzata la corsia preferenziale per le BRT. È stata già fatta la predisposizione del nuovo impianto semaforico per dare la possibilità in arrivo del pullman di dare la precedenza al passaggio dell'autobus. Sono state già realizzate su entrambi i lati delle strade le nuove linee di pubblica illuminazione, verrà rifatta completamente la pubblica che collegherà i due capolinea, quindi da Paolo VI a Cimino la pubblica illuminazione è completamente nuova, quindi è stata fatta già la stesa di tutti i corrugati. E adesso, una volta ripristinati tutti i marciapiedi, cordoli e pavimentazioni di marciapiedi, provvederemo a fare le nuove sedi stradali, quindi nuovi asfalti, segnaletica orizzontale e verticale completamente nuova, dedicata sia per le BRT che per il traffico comune.
0: Ecco, l'intervento in questa rotatoria in realtà non riguarda soltanto questa parte, cioè un po' tutte le rotatorie verranno, sì, saranno interessate, sì, da questi interventi?
3: Sì, tutte le rotatorie che sono presenti sul percorso verranno interessate, la maggior parte di loro avrà la corsia preferenziale per dare la possibilità ai mezzi della BRT di avere il passaggio diretto.
0: Andiamo a spiegare i lavori che si stanno eseguendo al di là di questa recinzione, di questa rete arancione, perché i cittadini vedono, insomma, la città trasformata un po' tutta in un grande cantiere, però spieghiamo, sì, di che cosa si tratta, che lavori sono.
3: Ma diciamo che questo è il lavoro più impattante, perché dobbiamo andare a realizzare la trincea per andare a installare i corrugati per la nuova linea della pubblica e della semaforica. Nello specifico qui abbiamo due semafori e un palo di pubblica, con ovviamente i pozzetti di derivazione per andare a dare poi l'alimentazione ai vari pali. E superata questa parte, no, di lavorazioni molto impattanti proprio per la circolazione, il restringimento di carreggiate e altro, diciamo, verranno subito ripristinati, come stiamo già facendo, nuovi cordoli, nuova pavimentazione e libereremo poi subito le aree per ridarle alla cittadinanza.
0: Le fermate della linea rossa saranno 52, sì, una di queste sorgerà proprio davanti alla facoltà di ingegneria, sì, dell'università che si trova qui a Paolo VI. Qui abbiamo una ricostruzione di quella che sarà la fermata BRT, che avrà anche delle dotazioni tecnologiche che in questo momento è in lavorazione in officina. Vogliamo, sì, un po' raccontare come verrà?
3: Allora, la fermata avrà al suo interno un monitor che praticamente manderà i messaggi di arrivo e partenza dei mezzi con il tempo di percorrenza e il tempo di attesa del mezzo che sta arrivando. Ogni fermata avrà la sua biglietteria dedicata e sistema informativo di telecamere e audio.
0: Ci sarà anche un sistema di videosorveglianza, sappiamo. Anche per motivi di sicurezza.
3: Sì. E ogni fermata avrà dei pannelli fotovoltaici sulla struttura della pensilina per dare l'alimentazione alla fermata stessa.
0: Quali sono le tempistiche di realizzazione vera e propria, cioè di montaggio? Quando potremo vedere la prima fermata costruita?
3: In questo momento stiamo iniziando a realizzare i basamenti delle fermate. La fermata, come abbiamo detto prima, la stanno già realizzando in officina. Quindi io penso che nell'arco di un mese e mezzo dovremo iniziare ad avere i primi blocchi fermata montati sul posto.

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao Helen, tesoro!
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone, grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco tu.
3: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
3: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
3: Jimmy? Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
3: Helen?
1: Sì?
3: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
3: No, è così distinto. Chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Helen sembra innamorata, eh?
3: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
3: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Quinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Ah. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
3: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
3: Se è vero, è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
3: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea e da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bronzo.
3: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
3: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao, Ale.

0: Vedo da
1: Ciao Jimmy! Oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte, si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
2: Beh, il primo atto è
1: stato... salute, come stai,
0: bene, Bella? Bene, tu, Jimmy?
1: Sei deliziosa stasera.
0: Ah, si vede, vero?
1: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
0: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
1: Oh, molto lieto, signor Camberley, come sta? Sta bene?
3: Grazie, signore, davvero
1: sentito. Chi è questo orangutano?
3: Amico.
1: Un Tom Collins, prego.
0: Niente per me, grazie.
3: Passami un whisky.
1: Allora, posso dirvelo?
0: Coraggio, di che si tratta?
1: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra, è il nostro agente in Inghilterra, lui è lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
3: No.
0: No.
1: E subito, per il periodo delle nozze reali.
0: A Londra per le nozze?
3: Che onore. Cara, vuol dire che ci separiamo?
0: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
1: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
3: Da bere, figliuolo.
2: Con che mezzo andremo?
1: Un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
3: Quale?
1: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente paura.
3: Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
0: Possibile, e sono tanto felice.
1: Ellen.
0: Oh, ciao, Dick.
4: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
0: No, niente.
3: Ellen, chi è questo tipo?
0: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
3: Che cosa fa qui lei?
4: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
3: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
4: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
3: Questo è un insulto.
4: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
3: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
0: Mi ero scordata di
4: Ma si faccia visitare la mia ragazza.
0: Male.
1: Bisogna pensare ai bagagli.
0: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
3: Avrai tempo.
1: Gli altri attori principali vi seguiranno fra giorni.
0: A Londra com'è la moda?
3: Non lo so. Paga tu, per favore.
1: Sì, sì. Oh, quant'è qui?
3: Permetti?
0: Certo.
1: Tieni retto, va.
0: Ho una faccenduola da sbrigare qui. Ci vediamo a bordo.
3: Sì, sorellina.
0: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
5: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
0: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
6: Posso accompagnarti a bordo?
0: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
6: No.
0: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
6: Ma certo. Addio, Ellen.
7: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
0: Anche nel mio, John. Bill!
3: Oh, Ellen, cara. Credevo di aver sbagliato ponte.
0: Ti resta poco tempo.
3: Davvero? E ho tante cose da dirti.
0: Cosa?
3: Beh, tu parti adesso e...
0: Certo, ma cosa vuoi dirmi?
3: Ecco, l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire, tesoro, io...
1: Visitatori a terra.
0: Ma devi andare adesso, addio.
3: Ma Ellen, io...
0: Sbrigati, me lo dirai per lettera.
3: Ah, sì, cara, sì.
0: A presto.
7: Visitatori a terra. Barbara, il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
8: Oh, mi mancherai, John.
1: Ciao, Bill.
0: Ciao, Jimmy.
1: Sarai un successore. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Oh, e divertitevi,
3: Oddio, Ellen.
1: Ciao, tesoro. Arrivederci.
3: Ciao.
1: A presto. Ciao, cara. Arrivederci.
3: Ehi, chi sta salutando lei?
1: La mia ragazza, è quella là.
3: Quella è la mia.
1: Ehi, la faccia finita, è la mia ragazza. Ma cosa fate? State fermi.
9: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
1: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma,
0: Povero Jimmy.
1: Smettetela, basta, separatevi.
10: Magnifica giornata.
0: Sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
10: Già.
7: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
10: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
0: A che ora ci troviamo?
10: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
0: D'accordo, alle 2.
10: Sì, puntuale.
0: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio.

0: aereo e dica, vediamo, A, B. Beh, è Forsete? Un momento. Oh, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito?
0: Oh, che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero prestarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: Oh, John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto. Miss Bowen?
1: Sì?
3: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
3: Scordiamoci di Bill. Le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
4: Già, Monsieur Bowen, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
4: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
4: Grazie, Monsieur.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure, stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy, sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorprese, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
2: Solo di nome, novità antica. Ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi. Un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
1: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
0: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
0: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio. Lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi, allora. Salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmont.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmont.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutta l'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Grazie. Grazie. Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13.
0: Oh.
1: Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagna a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: E perché non si parlano più?
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi schegge con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerti.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willy Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 stelline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorata.
1: Già, e ora aggiungi pure 1 sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a Sua Altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie, andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale,
3: viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa. Sì. E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago.
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare.

0: parlare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
1: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
0: Oh, sì.
1: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?
0: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
0: Appena avrai soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Beh, no.
0: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io. No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
2: Signor Jimmy Klinger, Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
3: Porto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
4: In forma, vecchio mio, in formissima.
3: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
4: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
3: No, tutto bene?
4: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
3: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
4: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente. Come esce da teatro, fila a nanna. E Tom, invece, che mi preoccupa.
3: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
4: No, no, no. Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
3: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
4: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
3: Fa faville.
4: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
3: Intesi, e adesso sganciati.
4: Mi sgancio.
3: Mi ha capito.
5: Cos'è tutta questa confusione?
1: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
5: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
1: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
5: Telefonagli e chiediglielo.
1: Spiritosa.
5: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
1: Oh, verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
5: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
1: Si è fatto solo qualche risata.
5: Qualche risata?
1: Null'altro.
5: Ah. Oh.
1: Avanti. Buongiorno.
5: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
1: Come va?
5: Bene.
1: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
5: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
1: Oh, magnifico, grazie. A che ora è la sfilata?
6: Un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
5: Benissimo, da quanto non ti vedo.
6: Lo so, 4 giorni.
5: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
6: Certo, cioè spero di sì.
5: Perché?
6: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
5: Oh, ma vedrai di liberartene. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
6: Mi disimpegnerò.
5: Sai che ti trovo benone?
6: Ah, grazie.
5: Ti penso sempre.
6: E io penso tanto a te.
5: Come?
6: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
5: Cioè?
6: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Helen, credo che stia diventando una faccenda seria.
1: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
6: La sfilata?
5: Oh, è già finita.
1: Aspetta, li faccio tornare.
5: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
1: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
5: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
1: Beh, svelta, svelta.
5: È un minuto solo.
6: Cosa stai suonando?
1: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
6: E perché non la provate qui?
5: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
1: Va bene. Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
7: Le 4 del mattino.
1: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
5: E i nostri ultimi 2 numeri?
1: È inutile provarli, sei andata benone ieri sera.
5: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
1: Abbastanza. Anna, scusami.
0: Sì?
1: Non scordarti di domani sera.
0: La prima, e come potrei?
1: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
0: Oh, Tom, non posso.
1: Non puoi? E perché?
0: Al mi telefonerà.
1: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
0: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
8: Prendiamo l'autobus, Anna.
0: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
1: Oh, non fa niente, non fa niente.
7: A che ora domani?
1: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.
7: Sì, signora.
8: Alle 11? Per fare cosa?
1: Voglio provare quei due nostri numeri.
8: Ma se hai detto che andavano bene.
1: Beh, voglio assicurarmene.

0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
2: No, questo lo so.
0: Chi è?
2: John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Madamigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti
1: aspetta.
0: Certo.
1: Me l'ha ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Sì,
1: tu non vuoi.
0: Sì, tanto perché ho detto che sei scema e con questo.
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matto.
1: Dai, ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non fai segnata l'educazione tuo padre.
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai. Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe. Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: E non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non...

0: lontano da te.
1: Sono chi è quel giovane? Senza
2: quale?
0: Quello con Ellen. Sola. Lui?
2: Sì.
0: Brindley. Sono diventati buoni amici.
2: Vedo.
3: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
3: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
3: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
3: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
3: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
3: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
3: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
3: Sì.

0: Tom sa che chiamiamo?
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Son œil, James. Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate. Ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: stasera alle 7.
1: Avanti. Oh,
0: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
0: Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
0: Tutti i biglietti volatilizzati per 2 mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
0: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
2: Oh.
0: Il teatro è tutto prenotato per 2 mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
2: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
2: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
2: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
2: Brava. Grazie.
3: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
4: Pronto, pronto!
0: Sei tu, Jimmy?
4: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
0: Un bel successo.
4: Pienone, eh? Che dicono i critici?
0: Hanno scritto fulmini.
4: Fiasco, allora.
0: No, fulmini di plauso.
4: Oh, applausi!
0: Sì. Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
4: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
4: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
4: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
4: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì. Allora, io sgancio.
5: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
5: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
6: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
5: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
6: Sai cosa penso?
5: No, cara.
6: Che non veda l'ora di rivederti.
5: Credi proprio? Sono a posto?
6: Oh, sembri un figurino.
7: Tommy, gli dica di andare più adagio.
2: L'autista può andare più piano?
8: Ah, sì, signore.
7: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
2: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
7: Gli dica allora di rallentare.
2: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
7: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
2: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
5: Salve, James.
7: Buongiorno, Sara.
5: James, sei elegante e bello.
7: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
5: Con questo traffico oggi.
7: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
5: Vogliamo andare?
7: Permettimi.
2: James, no.
7: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
6: Credi si riconcilieranno?
2: Certo.
6: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
2: Così potrai sposarti e star tranquilla.
6: Sì.
2: Avanti.
0: Buonasera.
2: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
2: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
2: Sposato?
0: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
2: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
2: Era fidanzato con una ballerina. Oh. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
2: Già, vero?
0: Ma lei ne sembra soddisfatto.
2: Sorrido sempre quando sono triste. Vado a dirglielo.
0: Oh, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
2: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
0: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
2: Si mantenga. Oh.
0: Domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
2: Cos'è domani?
0: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
2: Grazie.
9: Secondo atto, signor Bowen.
2: Pronto.

my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Ellen. Ellen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Bene. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario, è tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti

0: senti?
1: Beh, molto benevolente.
0: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
1: Va bene, continua, prendimi in giro.
0: Scusami, Ellen, questa volta ci sei cascata.
1: Fino a qui.
0: Cosa conti di fare?
1: Non lo so, speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
0: C'è da ridere, però.
1: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
0: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
1: Ah, sì? Questa poi è proprio buffa.
0: Perché?
1: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
0: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
1: Tommy, ne sei proprio innamorato?
0: Fino a qui.
1: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
0: Tu resteresti a Londra con John e...
1: Perché dovrei stare qui?
0: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
1: Già. No, non potrei. Ma... E tu cosa faresti?
0: Beh, sposerei Anna.
1: No, intendo con chi balleresti.
0: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
1: Dici sul serio?
0: Sì.
1: A me è sembrata piuttosto goffa.
0: Lo eri anche tu all'inizio.
1: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
0: Dopo la soddisfazione è più grande.
1: Ma non è giusto, Tommy.
0: Che cosa?
1: Chi resta con un pugno di mosche sono
0: perché?
1: Io.
0: Perché?
1: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
0: Ma non è colpa
1: mia,
0: sei tu.
1: Siamo andati sempre d'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
0: Ne vieni a dire a me.
1: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, va al diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
0: Tu dici, vero?
1: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
0: Sarebbe pazzesco, no?
1: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
0: Forse hai ragione.
1: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
0: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
1: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
0: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
0: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
0: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: insisto.
1: Anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
0: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: Lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
4: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar? Dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare a ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Permesso?

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano.

cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana, utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne. Non fate come me, che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta. Teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino. Predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella, morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro. Osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, gliela andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti, e ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta, ciao!

0: cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
3: Grazie. Sì, ecco, sono in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
4: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
4: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
4: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Voi ti annunciate?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
5: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
5: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
5: Oh.
3: Su, coraggio.
5: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
5: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: No, non c'è bisogno.
5: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
6: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
7: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la calda.
8: Un po' più sul mento.
5: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
5: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
8: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
8: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
10: Ehi, hey, Walter.
5: Ho da fare.
10: Oh,
3: salve,
10: ciao, Hilde.
3: Che
10: sta a sentire?
5: Che c'è? Ho freddo.
10: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
5: Cosa?
10: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
5: Mmm.

0: Allora, che facciamo?
1: Telefono al governatore.
0: È impossibile.
1: E perché?
0: Perché è andato fuori a pesca.
1: E dove diavolo può essere andato a pesca?
0: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
1: E allora fa quello che ti ho detto.
0: Oh, già.
1: Chiamala al telefono.
0: E cosa devo dirgli?
2: Buono, Duffy, sta pensando.
1: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
0: Cosa?
1: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
0: pesca. Ma non è possibile.
1: E perché no?
0: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
1: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
0: Oh, Walter, senti.
1: Vai, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
0: d'accordo,
1: il loro dovere.
0: D'accordo.
1: Vuoi anche tu a prendere aria.
3: Ok, capo.
2: Vedo che sfoggi la solita grinta.
1: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
2: Ti dispiace se mi metto a sedere?
1: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
2: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero. Grazie.
1: Bene, bene. Quanto tempo è?
2: Quanto tempo è cosa?
1: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
2: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
1: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
2: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
1: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
2: sempre,
1: qualsiasi momento.
2: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
1: Noto che te le ricordi ancora.
2: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
1: Questo non te lo perdonerò mai.
2: Questo che?
1: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
2: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
1: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
2: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
1: Certo che ho ragione.
2: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
1: Oh, così va bene.
2: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
1: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
2: Perché avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
1: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
2: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walt. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
1: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
2: Quale
1: domestico.
2: Focolare?
1: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
2: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
1: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
2: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
1: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
2: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti, senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
1: Ma forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
2: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
1: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
2: Cosa? Come?
1: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
2: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che t'ho detto quello che sono venuta
1: andiamo
2: qui a dirti?
1: Andiamo a mangiare qualcosa,
2: ho
1: che
2: già
1: ne dici?
2: Un impegno per il
1: difficile.
2: Braccio.
1: Difficile?
2: Non posso disdirlo.
1: Ma sì, che
2: lasciami
1: puoi,
2: le braccia, vuoi mettermi le manette?
1: Calma, calma.
2: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
1: Cosa diavolo vorresti dire?
2: Proprio quello che ho detto.
1: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
2: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
1: Ah, hai un'offerta migliore.
2: Ma certo che ho un'offerta migliore.
1: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
2: No, non esagerare.
1: Te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
2: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
1: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
2: Ascolti,
1: io ho fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
2: Avanti,
1: e il giornale di tutti e due.
2: Signori.
1: Va bene, come vuoi.
2: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
1: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma non, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
2: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
1: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
2: Cavilla!
1: No, non è più l'occhio di una volta, mi lavi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
0: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
1: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
0: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
1: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
2: Deve?
1: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
2: Cosa succede, Walter?
1: Sweeney.
2: Morto?
1: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
2: Non l'avrà mica fatta apposta.
1: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
2: Non puoi sostituirlo con un altro?
1: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
2: No.
1: Hilde, devi aiutarmi.
2: Walter,
1: questa è una situazione
2: di
1: emergenza. Fate tu, ho da fare!
2: Walter,
1: non puoi abbandonarmi
2: prego,
1: così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
2: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
1: lascia
2: eccetera.
1: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
2: Vada retro, Satana.
1: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
2: Sta bene a sentire, brutto babbino,
1: e
2: faccia di bronzo.
1: 35, non un soldo.
2: Insomma,
1: di...
2: mi vuoi ascoltare?
1: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
2: Non c'è nessun altro giornale.
1: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
2: bene,
1: al muro.
2: Allora ti voglio
1: occupato.
2: Far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
1: Di fidanzamento?
2: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
1: Cosa?
2: Ne ho abbastanza.
1: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
2: No, e perché?
1: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
2: E cioè sentiamo.
1: Che ne moriresti.
2: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
1: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
2: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
1: Dopo aver tradito.
2: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
1: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
2: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte, correre dietro ai pompieri, svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima. Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
1: Dove hai conosciuto quell'uomo?
2: Bermude.
1: Ricco?
2: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
1: Che cosa fa?
2: È nelle assicurazioni.
1: Nelle assicurazioni?
2: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
1: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze massimali, morti,
2: infortuni,
1: catastrofi.
2: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
1: Oh.
2: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
1: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
2: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
1: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
2: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
1: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
2: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
1: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
2: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
1: Arrivederci, Hilde.
2: Spero che te la caverai.
1: Grazie. Hilde.
2: Mm?
1: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
2: Grazie, Walter.
1: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
2: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
1: Ah, posso conoscerlo?
2: No, no, Walter, tanto non servirebbe niente.
1: Non avrai mica paura per caso.
2: Paura? Neanche per sogno.
1: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
2: Molto meglio.
1: Una coppia meravigliosa.
2: Oh, come sei gentile.
1: Torno fra un'ora, Mildred.
2: Ok.
1: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
2: Baldwin.
1: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
2: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.

0: scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
2: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.

0: visita se vuole. E diceva,
1: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin.
1: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
0: Ma insomma, che cosa vuole?
1: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
1: Sì.
0: E lui chi è?
1: Ah. Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tu, vero? Tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire. Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
4: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età.
3: Porti sempre l'ombrello, Bruce?
1: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
0: E anche le galosce, immagino. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
4: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
1: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gli avete detto io?
1: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
4: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
4: Ehi là, salve Rod.
5: Sono contento di rivederla.
4: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
5: Oh, scusa.
0: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
4: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
1: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
1: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
1: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
4: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
4: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
4: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
4: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
1: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
5: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
4: Che cosa intendi dire, caro?
1: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
1: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
1: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
1: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
1: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
1: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona, la gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
4: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
6: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
6: Ci aggiungo un po' di rum? Una giornataccia.
0: Ma certo.
4: Anche per me, per piacere.
6: Lei, signore?
1: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No,
0: un
1: ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo
4: il
0: che vuoi.
4: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle
4: già.
0: 4? Ma mancano soltanto 2 ore.
4: Eh sì, non abbiamo molto tempo, vero
0: Bruce?
4: E con
0: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
4: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
1: Oh.
0: Chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
6: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie.

0: Tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta
3: no,
0: almeno
3: mia
0: da...
3: madre, mia
0: la
3: madre.
0: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E che può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
0: un essere che
2: partecipi. Non fare romantico,
0: su,
2: incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrà
0: inoltre.
2: Smettila.
0: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
0: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
1: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No,
0: due.
2: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
0: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda io come
0: guarda,
2: da un
0: cara,
2: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
1: Oh, no, neanche per
0: sogno.
1: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000.
2: 20?
0: $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
1: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare
1: via,
2: Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
1: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
0: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente interviste.
0: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
2: No, grazie, l'abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
2: Niente, quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: Ma io non ho mai
2: Conosco
1: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
2: Lo so, lo so.
3: Bruce, hai 10 dollari?
1: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
1: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
3: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
3: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io.
4: Bene.
7: Wilcox, 3400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: È una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Allora,
7: alla stampa.
6: 5.
7: Un momento.
6: Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
5: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: altri
5: 5.
8: Al momento la situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
10: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come vai da queste parti?
2: Salve, Eddie.
7: Ciao, lieto di rivederti.
2: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
2: Mi è costato 10 dollari.
9: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
7: E che farai?
2: Domani mi sposo.
10: Benissimo. Davvero non
8: siamo
10: me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy? Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
10: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
7: Ma si sta prendendo in giro.
2: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
7: Ah, sì, 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
7: Ah, complimenti,
8: un matrimonio in piena regola.
2: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
10: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
5: E spettegola sull'uscio di casa?
2: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
2: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
9: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
10: Hai detto che hai chiuso.
2: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
10: Ah.
2: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
9: Ti perdi un grande spettacolo.
2: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
10: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
5: No, nessuno.
10: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
5: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
9: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
9: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
2: Chi è che faceva?
7: Faceva il contabile. Parte con una paga di 20 dollari la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
7: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
10: Apro di 10.
2: E ne trovo un altro?
7: No.
5: Ci sto.
4: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
10: E a farne qualcuno lui stesso.
5: Altri 10.
7: Ci sto.
4: Anch'io. C'è altro, dottore?
11: No, basta così, signor Burns.
4: È tutto a posto?
11: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
4: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
1: No, c'è solo un'altra cosa, Burns.
9: Signori, arrivederci. Bene.
1: Salve, dottore, grazie.
4: Dottore, allora?
1: Chi è il beneficiario?
0: Scusa, come hai detto?
1: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la somma?
0: A Hilde, naturalmente.
1: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
0: Ah, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
1: voi? Perché sono io che devo pensare a lei.
0: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore, io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
6: Anch'io voglio essere indipendente.
12: Ah, non lo metto in dubbio, sicuramente.

0: sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla, tutta bianca, uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
1: Sì, sì, certo.
0: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
1: Naturalmente, se la metti così.
0: E ricordati che le voglio bene anch'io.
1: Sì, comincio a rendermene conto.
0: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
1: Caribio.
2: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
0: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
3: Ehi, Walter.
0: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
3: Posso parlarti un attimo, scusa.
0: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
1: Sì, sì, certo.
0: Solo dammelo.
1: Eccolo.
0: Garantito?
3: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
0: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
1: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
0: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
1: Sì, sì, certamente.
0: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
1: Sì.
0: È questione di un attimo, eh?
1: Grazie.
0: E torno subito.
1: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
4: Sono Endicott. Hilde Gonda?
5: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
6: Assi.
5: Oh, salve, Bruce. Oh,
4: per una volta che abbiamo
7: allora,
4: fatto.
7: Cosa dovrei dire io?
6: Sì o no?
5: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
6: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
5: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
6: Nell'ufficio del signor Burns.
5: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
7: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
5: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
6: Altri 10?
5: Sì, sì, fallo subito.
6: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
0: Tutto regolare, Bruce?
6: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
0: Bene.
6: Io devo andare, però.
0: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
6: Oh, grazie.
0: Scusa molto se non ti accompagno, ma
6: no,
0: oggi è una giornataccia.
6: No,
0: ho un sacco di impegni.
6: Grazie di tutto.
0: Scusa, come hai detto?
6: Ho detto grazie di tutto.
0: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
6: A presto.
5: Salve, Coli.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
5: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: niente
5: Williams.
8: Più interviste.
5: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
5: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
5: $20.
8: Forse hai ragione.
5: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
5: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
5: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo, tanto non ho niente da fare.
5: La ringrazio.
9: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
5: Lei voleva uccidere quella gente?
9: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa e è stato un caso, ecco.
5: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
9: Ho cercato di trovarne un altro.
5: Sì, ma come passava il tempo?
9: Oh, andavo in giro.

0: Per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
1: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
0: Lei vuol dire della gente che incontravo?
1: Sì.
0: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
1: non ascoltava
0: pensavo...
1: ciò che dicevano.
0: Certo.
1: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
0: Sì, c'era un tale che...
1: Di che cosa parlava?
0: Parlava della produzione per l'uso.
1: Produzione per l'uso?
0: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
1: Un'opinione sensata, no?
0: Era un buon parlatore, simpatico.
1: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
0: Non so esattamente.
1: Avrà pensato a qualcosa?
0: Beh...
1: Sarà stata la produzione per l'uso?
0: Ma non lo so, ero...
1: A che serve una rivoltella?
0: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
1: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
0: Può darsi.
1: Sembra ragionevole.
0: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
1: Ma certo.
0: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
1: Sì, è semplice.
0: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
1: No, assolutamente.
0: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
1: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
0: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
1: E il suo ritratto?
0: Sì, è molto bella, non è vero?
1: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
1: Vengo. È tutto.
0: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
1: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
4: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
4: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
11: Oh, guarda,
4: hai ragione.
9: Salve, Molly.
4: Salve.
8: Ciao, Molly.
4: Ehi, Molly, come stai?
12: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
4: meglio
8: cortile.
4: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
12: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
12: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
12: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
12: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
12: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
10: Non era così,
4: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
12: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
12: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
12: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
12: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
10: Due.
12: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
4: 26.
12: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
12: Quel poveretto.
8: Altri 10.
12: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
4: In suo favore.
12: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene.
4: Metti
12: con me,
4: Molly.
12: Io l'ho dichiarato apertamente.
4: Questa sarà stata, non
9: abbiamo da fare.
4: Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
12: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto delle menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
5: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
5: ragazzi.
7: Pete.
5: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
9: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William spazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
9: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
9: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
6: E l'S sta per...
9: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
11: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
10: No, non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
11: Dave. No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo, lo lascio uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Oh sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
12: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
13: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
12: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
6: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
12: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
12: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
3: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro? Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendio...

0: somigliassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro.
1: Non sai perché sono così in collera? Di' a Lowey che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a stasi ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Non ne dubito.
4: Sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Oh, certo. Però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: dire magari con una foto assieme.
4: Che ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wheeler, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
3: Subito.
4: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
1: Ciao, Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
3: Oh, ciao. Arrivederci.
1: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
3: Auguri.
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
3: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: Williams!
7: Williams?
8: No, no,
9: pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, Williams è fuggito!
7: Williams,
4: scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico!
9: E passami, Jack!
7: Mi sto andando!
9: Su, Hilda, vieni, presto!
1: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. Williams è fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
3: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
2: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bel amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Altri particolari sulla caccia a Williams?
2: William Mason, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra.
4: Prendi
2: arrivederci.
4: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
1: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
1: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: Oh.
1: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
6: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. M'è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
6: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
6: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
6: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
6: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
6: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
6: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
1: Oh, Hilde, sei ancora qui?
6: No, sono in viaggio di nozze.
1: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Elena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
10: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
6: dalla stampa.
10: Da parte sua il custode del carcere...
6: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
10: mutismo. Quando è fuggito,
6: cosa?
10: Williams veniva sottoposto...
6: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
6: Sì, ho capito tutto, aspetta.
10: Bene, fa pure come vuoi.
6: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
10: Ma ti raccomando,
6: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
10: È giunta intanto notizia.
6: Walter,
10: che
6: sei un...
10: Winston McGuire, ma ce
6: ma se c'era pochi secondi fa.
10: Negozio.
6: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
12: resta
6: giuro
12: in linea,
6: che lo
12: posso fare qualcosa per te.
6: Quanti soldi hai in tasca?
12: $1.30.
13: 72 cent.
12: Se ti servono.
6: No, compratevi delle gomme.
12: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
14: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
12: Suo onore non
14: ha
12: niente da dire.
14: Visto lo sceriffo Arthur?
13: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
15: Qualche dichiarazione, vostro onore?
12: Tra mezz'ora chiudiamo.
14: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
13: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
12: Come è uscito?
15: Dove ha preso l'arma?
14: Un momento, ragazzi, state calmi.
12: Ci parli almeno delle elezioni.
15: Che

0: effetto avrà questo sugli elettori?
1: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
0: Mamma mia!
2: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
0: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
2: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
1: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
2: Oh, lo sceriffo!
1: Oh, Hartwell, ti stavo proprio cercando.
2: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Americani?
4: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
1: Quale rivolta?
5: Non ci sarà nessuna rivolta.
4: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
1: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
4: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
6: Scusate ragazzi, ma devo andare.
2: Aspetta,
6: non posso.
2: Chi ha organizzato la fuga?
0: I rossi forse?
6: No.
3: Tu allora?
6: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
2: Chi? Williams?
6: Avanti, parla. Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
2: Perché non l'hai detto?
6: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
1: Andiamo nel mio
6: ufficio.
1: Cerchiamo
6: di aggiustare questa faccenda. No, sta a sentire,
1: Peter, Fred. Hai chiuso.
6: Chiuso? Come sarebbe a dire?
1: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
6: Prego,
1: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
6: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
1: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
6: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
1: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
6: Che cosa vuole lei?
1: Cosa vuole?
7: Lei è lo sceriffo...
6: Sono io, che c'è?
7: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
1: Di cosa si tratta?
7: È rinvio dell'esecuzione.
6: Come? Ecco. Cosa?
7: Dell'esecuzione di Earl
1: tu
7: Williams.
1: Avevi escluso qualsiasi rinvio.
6: E quanto mi avevano assicurato?
1: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
7: Nessuno, stava pescando.
1: Su, avanti, chiamalo.
7: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
1: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tale.
6: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
7: Veramente io non lo conosco.
1: Ah,
7: non...
1: questa è una vera truffa.
6: Sta cercando di rovinarci.
1: Menzia, prego.
6: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
1: grazie
6: alla stampa?
1: A te, qui la partita è ormai chiusa.
6: Oh, Fred.
1: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
6: Il telefono.
1: Pronto.
6: Sì, sono io, Hartwell.
1: Cosa?
6: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
1: Che c'è?
6: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua escasa. È fatta.
1: Digli di restare in linea.
6: Sì, gliel'ho già detto. No, resta in linea.
1: Un momento, copri il microfono.
6: Copri il microfono.
1: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
7: Ma come no, non ricorda?
1: Aspetti,
7: sono entrato
1: un
7: di
1: attimo,
7: che
1: quanto prende la
7: e
1: settimana?
7: E che lei invece fosse, eh?
1: Che stipendio ha?
7: 45
6: Resta lì, non muoverti.
1: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
7: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
1: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
7: Dove?
1: Ufficio protocollo.
7: E così lavorerei al comune.
6: Sì, certo.
2: Sono in riunione.
7: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
1: Perché
7: mai.
1: Perché no?
7: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
1: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
7: No, non credo proprio.
1: Ma si può sapere perché?
7: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è, ho paura.
1: Ma
7: che
1: neanche per sogno,
7: allora...
1: glielo assicuro. E le garantisco anzi che saranno promossi a pieni voti.
2: Un po' di
1: sì,
2: pazienza.
1: Che le dice,
7: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
1: Non deve, allora questa non ce l'ha mai consegnata.
7: Ma sì, invece.
1: No, è stato bloccato dal traffico,
7: no,
1: purtroppo.
7: Ma che traffico, se non ce n'era.
1: E ora vada e non si faccia vedere da
6: nessuno. Un momento.
7: Ma come faccio per il
1: lei
7: lavoro?
1: Lei venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
7: Pettibon, e lei come?
1: Pettibon?
7: Anche lei?
1: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
7: Sì, anzi, andrò a riposare.
1: Vada
7: un
1: a questo
7: po'.
1: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
6: Un attimo e ti diamo le istruzioni.
7: Cos'è l'ufficio protocollo?
1: Domani le spiego tutto.
7: Ce la farò?
1: Senz'altro, è molto semplice.
7: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
1: Sistemeremo anche quella.
6: Mia moglie?
1: Sì, tutto quanto, vada.
6: Fred, Alfred è sempre al telefono.
1: Va bene, digli di sparare all'uomo.
6: Cosa?
1: Non hai sentito forse?
6: Ma c'è il rinvio e non
1: Dai,
6: possiamo.
1: Fa come ti ho detto.
6: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
1: $1,000 di premio.
6: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
9: Senti, Iena, che non sei altro.
8: Cos'hai,
9: io.
8: Hilde?
9: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
8: Chi, io?
9: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
8: Parli forse di Wanda?
9: Esatto.
8: Non è la mia amichetta.
9: Sarebbe degna
8: comunque
9: di essere.
8: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
9: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
8: Accetti,
9: ti conviene
8: io.
9: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
8: Certo, $400.
9: 440.
8: Beh, io ci ho provato, che male c'è.

0: fammi la ricevuta, eh?
1: Sì, sulla faccia.
0: Ma che brutte maniere.
1: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
0: Il coso di chi?
1: Il portafoglio di Bruce, dai.
0: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
1: certo,
0: che sia più prudente.
1: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
0: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
1: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
1: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei...
2: Lascia il telefono.
1: Non importa.
2: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
1: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
2: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
1: Ecco, vedi che te lo ricordi.
2: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
1: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
2: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
1: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
2: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
1: Lo sapevo.
2: Aspetta, dove vai?
1: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
2: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
1: Non andavo a chiamare
2: nessuno. Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
1: Oh, qua, dammi qua.
2: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
1: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
2: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
1: Sta zitto.
2: Glielo ho detto anche a quello che mi interrogava.
1: Basta,
2: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
1: Silenzio.
2: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
1: Sarà così se continui a fare chiasso.
2: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
1: Dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnare al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
3: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
1: Cosa vuoi, Molly?
3: Devo trovare... Dove sono?
1: Sono fuori, sono usciti.
3: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
1: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da
3: no,
1: fare.
3: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
1: stanno
3: cane.
1: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
3: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
1: ti
3: prego.
1: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
3: E dove abitava?
2: Molly, non andarci, Molly.
1: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
2: Ciao, Molly.
3: Come sei arrivato qui?
2: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
1: Fate piano.
2: Tu mi credi, vero, Molly?
3: Certo che ti credo.
2: Grazie delle rose, erano bellissime.
3: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
2: Non piangere, Molly.
1: Non fare scenate che non servono a niente.
3: Fuori di qui.
1: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
3: Qui
1: dobbiamo
3: non
1: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
2: Lasciate che mi prendano,
3: no,
2: tanto che importanza
3: non
2: ha.
4: Ehi, chi è che ha chiuso?
3: Oh, è troppo tardi.
1: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
2: Ah, tanto che sei.
1: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
3: Poveretto,
1: su,
3: poveretto.
1: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
4: Ma insomma, volete aprire?
5: Aprite,
4: aprite, chi c'è?
5: Aprite.
1: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
4: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
5: Quella
4: no?
5: Che ci
1: va
5: fa
1: giù
5: qui.
1: A prendere dei sali,
4: ma
1: per
4: si
1: favore.
4: Ma si può sapere cosa?
5: Ma che ha?
1: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
4: Come ti senti, piccola?
6: Non molto bene.
5: Vuoi un po' d'acqua?
1: La prendo io.
4: Possiamo far niente?
6: No.
5: Non hai l'aria di star male.
4: Hai visto Williams per caso?
6: Ma che spiritoso.
5: Avanti, dov'è?
6: E lasciatemi in pace.
5: Ok, la redazione.
4: Beh, chiedevamo, no?
5: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
4: che
5: c'era.
4: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
1: Aspetto dei soldi da Burn.
4: Che casino qui, Murphy,
5: dammi
4: passami la redazione.
5: Va bene, ciao.
1: Qualche novità?
7: Io non sono mai stato così stanco in vita mia. Come, dove?
8: Merlo Station?
7: Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Will...

0: Williams è seduto sulle sue scale.
1: Che lo faccia alzare?
2: Sarà una balla come le altre.
0: Nessuno vuole andarci?
3: Io devo restare qui, baderò il telefono.
4: Io ho già speso $2 di taxi.
2: No, io non ci vado più in giro.
4: Ehi, chi ha tirato le tende?
3: Io, davano fastidio con le torce.
5: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
3: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
6: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
5: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
6: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
7: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
8: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
3: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
5: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
3: Perquisite il palazzo, ognuno si prende un piano.
5: No, non mi passa neanche
3: ma
5: per la testa.
3: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
5: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
3: Ma quando sì, mai? Io
8: Molly
3: che c'entro?
8: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
5: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
3: Io non gli ho dato niente.
5: E allora come l'ha avuta?
3: Ma lasciatela stare, insomma.
9: Hilde.
3: Signora Baldwin, mamma, mi
9: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
3: io...
9: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
3: Sarò libera fra due minuti.
9: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
3: no,
9: e
3: mamma,
9: quell'assassino che hai preso.
5: Assassino
10: che vuol dire?
9: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
2: Un momento.
3: Ma no, non sa di che da parla. Fuori. Non ho mai detto
9: io
3: niente di simile.
9: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
3: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del
9: sì,
3: genere.
9: Sì, che l'ha detta.
3: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
2: Vedi un po', l'hai preso
3: ma
2: poi.
3: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
2: Ciao,
3: poi non copro nessuno, vi prego, lasciatemi indicare. Non so dove
2: Basta,
3: basta ora! Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
5: Dov'è? Avanti.
3: Perché non la cercate?
5: Parla, Molly.
3: Parla? Volete che parli adesso?
5: Sì, sicuro.
3: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
9: Non dirgli niente, Molly.
3: Lo so da sola ciò che devo
5: non
3: fare.
5: Non impicciarti, Hilde.
3: Perché non mi avete dato ascolto?
5: Non
3: perché?
5: Fare la commedia.
3: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
5: Lascia perdere.
3: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
5: No! Chiamate un'ambulanza! Chiamate un'ambulanza! Ma è morta. No, è ancora viva, si muove.
3: Walter, hai visto?
2: E Williams?
3: È saltata dalla finestra.
2: Sì, ma dov'è Williams?
3: Non è morta però.
2: Calmati, dimmi dov'è Williams.
3: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
2: Come va?
11: Voglio uscire, non c'è...
2: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
9: Che sta facendo?
2: Chi è questa?
3: La signora Baldwin, madre di Bruce.
9: Che sta facendo?
2: Zeta!
9: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
2: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
3: No,
2: non
3: Walter.
2: Tu! Lui, sì, porta la signora in clinica domani.
12: Lowey Peluso, onoratissimo.
3: Walter!
2: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
3: Non puoi fare questo.
12: Cosa dico?
2: Digli che è arteriosclerosi.
3: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
2: Perché? Dove vorresti andare?
3: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
2: Ma come puoi prendertela per Bruce, che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti disertare.
3: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
2: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
3: Proprio quello che ho
2: bambola,
3: detto.
2: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
3: sì,
2: per te?
3: Sì, lo so,
2: sì,
3: lo so.
2: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
3: Guarda che il contrario.
2: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
3: Sì.
2: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
3: loro. Li svergogneremo.
2: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
3: noi. Hai ragione.
2: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
3: Che vuoi che ti dica?
2: Ma si può sapere in che mondo vivi?
3: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
2: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
3: Diamoci da fare.
2: Oh, così mi piace.

0: Che cosa ne facciamo di lui?
1: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù. Ah. Ma se lo porti fuori lo vedremo.
1: Non, se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: parti.
0: Va
1: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
0: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
1: fare,
2: molto da fare. Senti, io non sto parlando
1: con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olba.
0: No.
1: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
0: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
2: E dove?
0: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
3: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi?
0: No, ne andate via di corsa.
2: Va bene, dagli a me, insomma.
0: Non importa,
2: ho capito qui, è meglio che faccia da me. Prendo anche
1: un po' zitti.
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
4: È proprio lui.
2: Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
1: Vai tranquillo.
2: Devi Hai sentito cosa tutta ho detto? Ho detto che prenderò il treno delle nove.
0: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi il favore.
2: Volevo soltanto farti
1: ecco,
2: una domanda.
1: Questo è il pezzo
2: tu
1: di
2: non vuoi venire con
0: questo
2: un
0: serve a me.
2: Ma che tu non vuoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
0: no, ma come
1: sei tu che
0: disturbi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi
2: stare staccarsi da te.
1: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma.
2: E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
2: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
1: Come?
0: Non è questo il punto e tu
1: ma
0: lo
1: dimmelo
0: sai.
1: Dimmelo subito,
2: il punto
1: qualcosa
2: è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
0: D'accordo, va bene, se questo che preferisci
1: pensare. Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
0: Un momento,
1: come?
0: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
0: Walter,
1: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fammi, e dimmi.
2: Io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
1: Aspetta un momento, resta in linea.
0: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bace di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bace sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna.
1: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
1: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce? È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
0: e
1: adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
7: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger!
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio!
7: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger del Tribune!
1: Ah, il Tribune!
7: Chi c'è lì dentro?
8: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
8: noi.
1: Salve, Bensinger.
8: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì.
8: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
8: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
8: Oh, e che ne dice della poesia?

0: poesia, signor Burns?
1: Della poesia?
2: Mm. Oh, quella è perfetta!
0: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
2: Meravigliosa! E vorrebbe lavorare per me.
3: Come?
2: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo

0: Lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al tribunale?
1: Da 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole. Siamo intesi? Ok.
1: Senta allora, sì.
2: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
1: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
1: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
1: Le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
1: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
0: Lo terrò presente.
1: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
0: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
2: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io potevo essere su quel treno,
2: forza,
3: adesso.
2: Forza.
3: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
2: Sì,
3: una
2: ma adesso
3: idiota.
2: Che ti sei riposata,
3: se ci
2: rimetti ripenso, al lavoro,
3: le strade
2: per favore.
3: Col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
3: Dov'è
0: è successo?
3: Dov'è la signora Baldwin?
0: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Baldwin?
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
3: lungo
5: la 31esima.
3: La signora era con te?
5: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
5: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi
3: oh
5: spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
2: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
2: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
2: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
2: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
2: Forse possiamo far meglio da qui. Senti...
0: Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
0: accidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
6: Morningside.
0: Hai chi?
6: 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital, la
0: ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai
6: Ciao,
0: che una donna
6: Max,
0: possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
0: Crederai, ma quel
6: allora?
0: Maledetto vestito...
6: Come?
0: Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non sento
0: Duffy!
6: Niente!
0: Bell'aiuto,
6: Nessuno!
0: Mi date!
6: Nessuno!
0: Duffy!
6: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
5: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
0: Ho
5: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
0: È tipo sollevatori di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio
0: E
5: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
5: Ci penso io, capo.
0: Ok,
5: puoi
0: non perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
3: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
3: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
3: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
3: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
3: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
3: Devo trovare la signora Bonnie.
0: Non aprire la porta.
3: Vado al Vittorio e poi vedremo.
0: Eccola qua.
3: Fermi, aspetta un momento. Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente?
0: Silenzio.
3: Levatemi le mani di dosso.
0: Mi stia a sentire, signora.
3: Ehi,
0: lei dice a me. Sì, proprio a lei. Come si permette?

0: Di entrare qui dentro in questo modo, hm?
1: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare, dobbiamo parlare. Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
0: Forse sta andando da Williams.
3: Aveva chiuso la porta.
4: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
1: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto, però... signora, e quindi l'avverto.
0: Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
1: Di andare dove?
0: Fuori!
1: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
6: Un bel terzo grado, certo. Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
1: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
1: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
1: Ma come vedete? E va bene, portatela nel mio ufficio,
2: la farò parlare io.
1: Non osate
2: toccarmi se non volete che mi faccia...
6: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
1: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
1: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
1: Così, è interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
1: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
6: Oh. Ecco da chi l'ha avuta Williams.
7: E Williams l'ha data a lei.
1: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
1: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
1: Cosa?
2: Per apportargli un piccolo matto.
6: No, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
1: Senta qui. Lei, che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
1: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
1: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
1: lo
0: facendo?
1: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei, anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
1: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
2: Avanti, ci provi.
1: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
1: Ah, è così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
1: E va bene, avanti ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
1: E io corro il rischio, procedete.
0: Mi arrendo.
8: Aprite questa porta.
2: Mamma, oh
9: dov'è
2: mamma.
9: Dov'è quel tale?
2: Che felicità, arrivederti.
9: Eccolo là, il responsabile di tutto.
1: Che storia è questa?
10: La signora qui dice che l'hanno rapita.
1: Cosa?
9: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
1: C'entra quest'uomo nella faccenda?
9: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
9: E chi altro mai?
1: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
9: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
1: Ehi, fate venire subito il sindaco!
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
9: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
9: sai. E le dirò di più.
1: Sì?
9: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non sì. Le badi.
9: Perché hanno nascosto un assassino in questa
2: mamma,
9: stanza.
2: Ma che cosa dici? Dici, devi essere assolutamente
0: sbagliata. Signora, lei è una sfrontata bugiarda! E lo sa anche!
1: Cos'è sta?
6: E lì dentro! Redazione!
1: Pronto!
6: Sensazionale!
1: Dietro tutti quanti!
0: Ma se non ha la pistola!
1: Fuori la pistola!
2: Ma è innocuo!
1: Niente rischi, sparate sullo
2: scrittoio! La sua pistola l'ha sequestrata lei!
0: Oddio! Stia zitta, pollastra spennacchiata!
2: Voglio uscire!
1: Chiudete la porta!
8: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
6: Sì, ma che le prendi?
4: Ehi, Jack, sono pronto!
0: Hilde, chiama Duffy!
1: Fermatela!
0: Lei sta bleffando!
1: Allora, ragazzi, mirate al centro!
2: Non vorrà ammazzarlo!
1: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
6: Sì, è il momento!
1: Sei sotto tiro, William!
6: Senti, ragazzi!
1: Non hai scampo!
6: È la fine!
1: Conto fino a 3!
6: Ci siamo!
1: Uno,
6: precedenza assoluta.
1: Due,
6: un secondo.
1: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
11: Avanti, sparatemi.
1: Esci di lì.
6: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
1: Tiratelo fuori.
6: E è stato preso.
1: Niente scherzi, tu,
12: È svenuto al momento della cattura.
6: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
12: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
0: Un imponente cordone di polizia. Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams allo sceriffo.
1: Rimanete a questi due.
0: Il seguito a dopo.
6: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
6: Dove è finita la vecchia?
1: Già,
6: è uscita!
1: Andiamo! Chi
6: era quel ragazzo che era
1: con lei?
6: Chi era quel ragazzo che era con lei?
8: Non dovrebbe essere...
1: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred!
13: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, Bravo.
1: Che coppia, sindaco?
13: Ti vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento aggravato e rapimento. Niente male.
2: Staremo
1: non risponde.
2: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
13: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli cari.
0: Davvero?
2: Se crede d'aver battuto il Morning Post, è meglio che faccia fagotto.
13: Non mi impressionate.

0: E questa volta ormai siete ridotti a zero.
1: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo!
1: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
3: Non è vero.
1: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
0: Stavolta
1: Post.
0: Stavolta non funzionerà.
4: Pronto, sono Arthur.
1: Questo lo dice lei.
4: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
1: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
4: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
4: Farete...
1: Non ci faccia stare in
4: le scopre in una prigione di Stato.
1: Le scopre? Oh, quello può fare molto bene.
4: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
5: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
1: Duffy, chiama Leibovitz.
0: A qualsiasi avvocato non vi servirà niente.
1: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
0: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
1: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
6: Ecco il rinvio!
0: Chi è lei? Vada fuori di qui!
6: Oh, non potete corrompermi, mia moglie ha detto...
4: Se ne vada!
6: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
3: qui!
6: Non voglio andare al protocollo.
0: Chi
6: mia
0: è
6: moglie
0: tuo?
6: Ha detto.
0: Frank,
4: buttalo fuori.
3: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere
0: un pazzo.
1: Che cosa le dicevo? La stella del Morning
0: Come
1: Post.
0: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
4: L'uomo è un impostore.
0: Arrestato.
3: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
1: È un assassino.
4: Non è vero.
0: Mai visto prima.
6: Se raccontassi a mia
3: lei,
6: moglie che...
3: come si chiama?
6: Betty Bon, Bon per gli amici.
1: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
3: parlando
1: con questo messaggio?
3: Con
6: io. Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
6: Quelli, loro.
0: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
1: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
6: Dell'innocenza?
1: Già.
0: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
0: Ma come
3: rieletto?
0: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
1: E allora salviamo anche sua madre.
0: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
1: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibon.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibon.
1: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibon allora.
1: Io volevo
6: era soltanto
1: sapere,
6: la signorina
1: quando
6: Jones.
1: Lei...
0: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
1: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
0: Pete, togli le manette ai miei amici.
1: Stavo per
0: è
1: farlo.
0: È inqualificabile come tu abbia
1: è
0: potuto...
1: Impulsivo.
0: Burns, lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
1: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
0: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibon da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto di
0: gran
6: mia
0: bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
0: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
0: la
6: po'...
0: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibon. E fino a quando io sarò sindaco...
1: Cioè
0: lei...
1: per altre tre ore circa,
3: giusto
1: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
1: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa voi due, credo.
0: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
0: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
0: Ho detto mio amico, non no. E ora, signor Pettibon, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, P.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
0: Sarebbe orgogliosa, eh?
1: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning Post.
3: Abbiamo corso un gran brutto
1: mattina.
3: Rischio questa volta.
1: Passami da.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
1: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
1: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
1: Sì.
3: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
3: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
3: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
3: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
3: il treno.
1: Coraggio, mandagli
3: nove.
1: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
3: La verità...
1: Ma perché non si fa
3: la
1: mettere un telefono anche lì?
3: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, Hilde. Forse...
3: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
3: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
3: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
3: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
3: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
3: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
3: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
3: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
3: Walter,
1: e che è quella
3: io,
1: che vuoi.
3: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
3: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
3: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
3: Sono Hilda Johnson.

0: Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
1: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
2: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
2: Ma Carl, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Kill.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
2: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
2: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
2: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
2: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di' a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
2: Ma certo.
0: Sì, vero.
2: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
2: Non lo sappiamo.
0: Andiamo? Andiamo alle cascate del Niagara.
2: Cascate del Niagara?
0: Per 15 giorni.
2: Certo, mia cara, grazie. Te lo meriti.
4: Cosa?
2: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilde.
0: Se non se ne può fare a me.
2: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile, perché si

0: intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nel nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
2: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti, nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
0: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
4: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge.

0: Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsene ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in

Italia, l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega, hard and fast, dicono le linee guida, bisogna spingere in basso, dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere, bisogna fare non una carezzina, noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola
di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margine sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore.

0: anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 6 test di volo, l'ultimo è stato

0: Ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026, dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. E si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%. O viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone.
1: L'ambulanza.
0: E col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non
0: niente. Allora
1: utilizzate.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore? Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via della

appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto

0: con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta.

0: del piede, per un bambino più grandicello l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni preavviso che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola, e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria, occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno, al

centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama
Questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi.

0: quali abbiamo fatto riferimento con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezione, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto, e incessantemente ha contribuito in modo determinante

0: ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità, non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo in apertura del terremoto politico in regione. Si è dimessa infatti nella serata di ieri l'assessora al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'inchiesta per presunta concussione e abusi edilizi. E poi via la prova di maturità, la prima prova quella di italiano che ha coinvolto oltre 500.000 studenti, 7 le tracce tra cui anche pavese e calabresi. E poi ancora torniamo a Taranto perché c'è stato un blitz della polizia penitenziaria nel carcere per un presunto traffico di droga all'interno della struttura. 3 gli arresti. Questa e molte altre notizie all'interno del nostro TG. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui pavese e calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura del terremoto politico che ha coinvolto la Regione Puglia nella serata di ieri, infatti le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. I dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri, l'assessora regionale al turismo, Grazia Maria Starace, ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti, si legge nel messaggio. Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni. Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso, successivamente però ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico, tuttavia le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessore al turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
0: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale e la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
1: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari, bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
1: Intanto, proprio ieri nel corso del question time alla Camera, il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea pari a 390 milioni di euro rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota di 140 milioni di euro dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti i commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
0: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos, per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Galitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita alla termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vice questore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'ultras arrestato intanto il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito da DASPO 20 anni fa dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi concordato dall'avvocato Leonardo Laporta con la procura, ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
0: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio perché la Procura di Taranto ha chiuso

0: le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio, confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a tre persone. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei Giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori, l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei Giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
0: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia, tra gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
2: Smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica, sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni. Un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
0: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su due diversi fronti in città. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco con l'ausilio di un'autoscala ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte, invece, le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del garage. Anche in questo caso la prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo.

0: Parlare di cronaca perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le Fiamme Gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento, articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottagli e Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, La Terza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo di professione pizzaiolo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura e dovranno essere sottoposte al vaglio del procedimento giudiziario.
1: Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con sette tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna.

0: E Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole, gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 Ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini. Ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
2: Non è solo questione di decoro urbano, quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Viadante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio Opera Arif, una realtà che potrebbe fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione, cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrev Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
3: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES, guidato dal presidente Romeo Cassano, per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione XEN.

0: non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo della sezione ANSMES, intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Lo Savio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Maggio e Nicola Causi. Una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
1: A queste iniziative l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli comitati provinciali e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva. E quindi è riuscito benissimo, nonostante il caldo, nonostante la data che è coincisa con molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, quindi, ma comunque non sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
2: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
3: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
0: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza, Di Fino e Di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di disimpegnarsi definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RPNet Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rossoblù ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della Playmaker Toscano, titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di proseguire il percorso con Palagiano. Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo. Dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto, l'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
3: E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani con la trasmissione di Buon Mattino e con il TG delle ore 14. Una buona serata.

La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo

0: scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento del mattino della nostra redazione. Di buon mattino, il viaggio che

Accompagna nella giornata che sta per iniziare attraverso le prime pagine dei giornali, ma anche attraverso le notizie che hanno composto la giornata appena passata, che guardano a quella che sta per iniziare. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, anche se poi diversi saranno i temi che toccheremo durante questi 45 minuti assieme. Andiamo con le prime pagine nazionali che adesso trovate in edicola, ma partiamo prima con Ansa, che apre con Trump. Trump a tutto campo, non ci sono limiti.

per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Sul premier israeliano Netanyahu aggiunge: lo dobbiamo mantenere sano di mente. Scendiamo con la prima pagina di Ansa Online, con l'Unione Europea unita sull'Ucraina, sanzioni a Mosca, bando da sport e cultura per la Russia. Poi scendendo ancora nella prima pagina di Ansa, che richiama anche i mondiali con la vittoria del Messico che si è qualificato alla seconda fase del mondiale, agli ottavi di finale del mondiale, da primo in classifica dopo la vittoria di questa notte. Tra le tracce, un brano di fuori dell'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati, e poi un diciannove in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti. Questa è la prima pagina di Ansa Online. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Corriere della Sera, che apre con lo sguardo sulla guerra in Ucraina. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, la capitale russa. Zelensky brucerà anche la capitale, rotte svolte sul campo, missili sull'Ucraina. Riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. Scendendo verso il centro della pagina, basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto, si parla di Milano e di Jacobs, con Milano regina del basket, scudetto numero 32, e Jacobs che dice: un giorno in pista voglio tornare a volare. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, che richiama anche alle tracce della maturità con Pavese e Saragat. I ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta di Repubblica. Il Giubileo di Vasco, 50 anni di rock. Ieri c'è stata la prima serata anche a Bari, con il primo concerto a Bari di Vasco. Quest'oggi bis al San Nicola. Lo scudetto del basket all'Armani Milano, ma centropagina: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione. La Casa Bianca scarica Netanyahu, e poi a centropagina c'è una foto del conflitto Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Questa, insomma, la foto emblematica con il fumo nero che si alza alto sul cielo di Mosca, e poi il richiamo consueto alla maturità e alle tracce, tutte al maschile, scrive Viola Giannoli. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano. Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto: più soldi in armi. A centropagina: impunità per contagio, Comi assolta con tutti i coimputati, si è tratti tangenti in chat con i politici, la fai franca. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. L'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non utilizzabili, non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il nostro prossimo quotidiano: prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, titola il giornale. Poi l'Ucraina, l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca, Zelensky: la Russia brucerà, anarchici e sabotatori, la verità sul caos. Treni a gennaio, oltre 600 ritardi per azioni dolose. Puglia, arrestato palestinese per terrorismo, ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro TG a Latiano, un arresto di un trentenne palestinese. Poi la guerra delle fotografie incendia il centro-sinistra, il Vaticano con le esequie, Leone benedice il pastore Ruini, lascia un segno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano nazionale, che è il Sole 24 Ore. Trump difende l'intesa, Khamenei dà il via libera e Vance attacca Israele. Piano casa, la mappa delle novità. Con il finanziamento all'operazione di Poste Italiane, come vedete, l'energia da fonti rinnovabili, iter accelerato per i maxi progetti. Ultimo quotidiano nazionale, la Gazzetta dello Sport, con la quale chiudiamo la nostra carrellata sui quotidiani nazionali. Gazzetta dello Sport, che apre con lo scudetto per Armani, Milano 32.

0: 2 titola La Rosia, con l'Olimpia che batte Venezia e torna regina del basket. E poi Inter colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa in chiusura, un affare da 50 milioni. E Chivu mette la ferma fino al 2028, sicuramente un prospetto interessantissimo quello che si assicura all'Inter, forse il miglior terzino italiano in circolazione, probabilmente. 50 milioni il costo. E poi Carletto cambia tutto, Brasile a 4 punti, Ancelotti con il super attacco per cercare la spinta contro Haiti, Messi stacca Ronaldo, duello quasi finito, Leo più forte dell'ansia per il papà malato, il Portogallo boccia CR7, ora cammina. Questo è l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sottoposto, che abbiamo analizzato assieme. Adesso stacco pubblicitario e poi torniamo con la rassegna stampa locale.
1: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale, si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto», la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
0: Rieccoci nuovamente in diretta, continuiamo il nostro viaggio attraverso i quotidiani, spostando l'attenzione su quelli locali con le notizie del nostro territorio. Apriamo con il Corriere del Mezzogiorno, che ritorna sulle dimissioni dell'assessore Starace. Piano B, la soluzione interna con Miglietta. Fratelli d'Italia accusa maggioranza solidale con l'assessore uscente. Dimissioni dopo 4 ore di faccia a faccia, delega al turismo nelle mani di De Caro. Non è proprio il momento adatto, insomma, visto di creare impasse all'interno del comparto turismo, vista anche la stagione che sta ormai partendo. Poi trasporti, il presidente di Aeroporti di Puglia annuncia l'intesa sugli incentivi, un collegamento in più con Bari, 2 con il Salento, ITA decolla in direzione Puglia, Vasile dal 25 ottobre, 3 rotte aggiuntive da Roma e Milano per Palese e Brindisi. Chissà come la prende, insomma, il sindaco di Grottaglie questa indicazione, con Grottaglie che attende da tempo di comprendere quello che è il proprio futuro, e in realtà invece i collegamenti si aggiungono su Bari e su Brindisi. E poi il sindaco di Bari, Leccese, L'omaggio enogastronomico prima del concerto, né focaccia né orecchiette, le Cesi alle fan di Vasco offre un calzone alla cipolla.

0: insomma, all'esterno dello stadio San Nicola. Prima del concerto, della prima tappa di Vasco a Bari, insomma, il sindaco Leccese si conferma anche lui molto social. Psichiatra uccisa, risarcita la famiglia a 13 anni dal delitto nel centro di salute mentale, accordo con l'ASL per 1,8 milioni. E poi a Bari il clima top d'Italia e l'Ateneo sale di 80 posizioni. Lavorava in pizzeria ma esaltava la Jihad, arrestato palestinese, diciamo, abbiamo parlato ieri. Nel corso del nostro TG, andiamo avanti con il prossimo quotidiano della Gazzetta del Mezzogiorno. La prima caduta, turismo a De Caro, la dimissionaria Starace, non reggo il fango, sono innocente, il plauso del PD, stralidi Fratelli d'Italia. Di spalla il crack di Matarrese, ci sono quattro interdizioni, Bari l'inchiesta per bancarotta, l'impresa è stata svenduta e poi l'analisi di Ettore Iorio, Ciclone Vannacci e i mondi politici senza visione. Centropagina si parla di Stellantis con il gruppo che arriva, che parla dell'arrivo del quinto lancio, nuova Alfa a Melfi, Ginosa, piano sul sito Natuzzi. Poi l'ultimatum del sindaco di Bari Leccese alla FIGC, chiarezza sulla multiproprietà. Lettera a Malagò e Abete, i progetti del DG Marino. Andiamo avanti con un altro quotidiano locale, che è l'Edicola del Sud. Andamento lento, dice l'Edicola, per ciò che riguarda Bari. Marino direttore senza budget, Lecce che guarda al futuro con il Torino, che torna alla carica per Falcone e poi Guastamacchia. Difensore del Taranto, leader vero in campo e fuori. A centropagina, propaganda jihadista in rete, arrestato pizzaiolo palestinese a Latiano. I carabinieri del ROS hanno fatto irruzione in una casa e fermato un trentenne accusato di istigazione al terrorismo sui social, perquisito un suo connazionale. Poi Wizz Air, che punta ancora sulla Puglia con quattro nuove rotte verso la nostra regione, oltre 130 amministrativi alla prossima costituente di luglio e poi la crisi della giunta con De Caro che tiene le deleghe della Starace. Diodato al Medimex Taranto crea ancora bellezza. Queste le prime pagine dei quotidiani locali, manca soltanto il quotidiano di Puglia che andiamo a leggere in questo momento con la cerimonia di Helen Mirren e Checco Zalone, due pugliesi alla corte di Re Carlo. La recensione, Socrate, pensare conto corrente, così il filosofo ci parla ancora, la sorpresa con Morandi è amoroso, Light Parade, ecco il brano che ha scritto Jovanotti. A centropagina, le dimissioni dell'assessore Starace con le pressioni e l'addio, tre donne per la successione, turismo ad interim per De Caro, gli operatori fare presto. È una fase delicata. Gli scossoni a Palazzo, tsunami provinciali e il riassetto dopo i giochi, maggioranza alla prova, il riferimento è a Taranto e poi oggi la seconda prova con ieri che abbiamo vissuto da vicino con le scuole di Taranto, l'italiano tra ansie, paure e sorrisi, maturità, oggi c'è la seconda prova. Questo è il quotidiano di Puglia, noi prima di andare in pubblicità ci guardiamo il servizio della nostra Giovanna Calabrese. Relativo agli esami di maturità che abbiamo realizzato ieri, un focus su quella che è stata la prima prova, le tracce, il sentiment dei ragazzi, ovviamente tanta ansia, tante paure, ma anche la consapevolezza di svolgere un percorso che poi porta ad aprire le porte verso la vita reale e il dubbio se restare a Taranto o meno, che come al solito attanaglia questo territorio. Abbiamo provato a dare una voce ai ragazzi di Taranto, siamo stati all'esterno del liceo Aristosseno e lo guardiamo adesso nel servizio della nostra Giovanna Calabrese.
1: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di

0: L'insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente è richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E oggi lo dicevamo, la seconda prova, adesso però cambiamo completamente argomento perché parliamo di viabilità, parliamo di strade. Negli scorsi giorni abbiamo parlato dello sblocco di nuovi fondi per ciò che riguarda le infrastrutture, ma anche per ciò che riguarda il rifacimento delle strade in vista dei giochi del Mediterraneo, con 15 milioni che sono arrivati nelle disponibilità del commissario straordinario, che ieri ha disposto, a seguito di una riunione col sindaco, gli interventi da seguire. Noi però seguiamo questo filone da parecchio tempo e lo facciamo assieme a Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi, è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati. Tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Iacovone, il Pala Ricciardi, possano portare una utenza in termini di recupero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia. Se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio a sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con l'intesa con il sindaco Bitetti si possano realizzare queste due importanti pretese.
1: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di aperture di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre spesso o sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma,

0: questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
1: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano, e la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria, snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella. La zona sud, come abbiamo visto, carente di queste vedelle dirette che collegherebbero la tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto. La mancata realizzazione della tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma, rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi in via prospettiva davvero mi auguro che si riesca a intervenire quanto prima con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori in maniera tale che a livello urbano per le vie più grosse della città si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare, diciamo, fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fruibilità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono state spesi fondi pubblici in passato perché si credeva in un progetto concreto che era quello della tangenziale nord di Taranto e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
0: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie, meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
1: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato, anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità, anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla, vada tutto per il meglio e benissimo per tutti, però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. Ripeto, ci auguriamo che non accada mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi rimbocchiamoci le maniche e diamo il via a fare.
0: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta ed è la Statale 100, che da sempre hai trattato con dovizia di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte. Sulla quale diverse volte si è messa a mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
1: Siamo all'alba di una nuova epoca per la Statale 100 perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro portiere. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e, diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della Statale 100 attualmente, diciamo, sottodimensionata rispetto al volume. Abbiamo la copertura finanziaria, ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si avvierà, entrerà nel vivo della procedura espropriativa che poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività dell'inizio della lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire ad ottenere in tempi più brevi quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
0: Grazie Vanni
1: Ovviamente c'è.
0: Caragnano. Vanni,
1: Grazie a te.
0: grazie per aver posto l'accento con noi su un argomento che conosci probabilmente meglio di noi e sul quale ci torneremo anche in virtù dell'approssimarsi dei giochi del Mediterraneo. Grazie, a presto.
1: Di nuovo, buona giornata.
0: Ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare di musica.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
6: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
7: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti. Io ne aspettavo tre, siete diventati due, però l'annuncio era, è vero?
9: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi un anno fa
0: Ma
9: la Pro League ha avuto un problema.
0: l'appuntamento alle 7:50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, proprio l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza, che è il direttore artistico, e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival, nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, ben trovati.
9: Buongiorno.
10: Buongiorno.

0: Grazie
1: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
0: per averci ospitati. Sì, è un'idea che era dell'anno scorso, che era in progetto da tanti anni. Appunto, da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica, e dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica, musica da camera, gestito da giovani, anche per i giovani, e portarlo nel nostro territorio, cercando di creare delle chiavi di accessibilità al pubblico, cercando di rispecchiare quello che in genere è una cultura incredibile che va protetta e preservata e che può essere uno strumento di rilancio per il nostro territorio e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E Italia, ovviamente.
1: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete che spesse volte manca a un territorio come Taranto e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
2: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che tanto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città, quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto, che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
0: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale d'aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta al pubblico, sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
2: Molto
1: Posso chiedere
2: emozionati.
1: di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
0: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica e suonerò io con un gruppo di colleghi che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Johanna Nikoski della Finlandia, Frode Skopperud e Birklanders, tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30. Di giugno, il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione con è un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E, nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulzano, Taranto e Martina, però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masserey Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suju, una open class di Ivan Ravaglia, pianista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, ci sarà un laboratorio di pasta fatta in casa, degustazione della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale, sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente.
1: Ribadisco, è importante quello che fate sia sotto il profilo culturale, ma anche sotto il profilo di promozione, di volontà di legare la vostra operatività a quello che è un territorio che ha bisogno di iniziative come questa, ha bisogno di iniziative che innalzino il livello culturale e qualitativo dell'offerta che si fa ai nostri giovani, ma non solo, ne abbiamo parlato nelle scorse ore anche in merito agli esami di maturità, alla volontà dei ragazzi di restare a Taranto, ma soprattutto, come nel vostro caso, immagino, la volontà dei giovani di ritornare a Taranto a portare in dote quanto appreso nelle esperienze che la vita vi ha portato a fare. Io vi posso dire, ragazzi, sì, ragazzi, in bocca al lupo per quello che sarà, per quello che è l'evento dei prossimi giorni. Noi, come Studio 100, abbiamo già avuto modo di conoscerci negli scorsi mesi. Saremo al vostro fianco, ovviamente, vi daremo tutto lo spazio che meritate.
2: Grazie mille, grazie
0: Grazie
2: davvero.
0: mille, vi aspettiamo al festival.
1: Buon lavoro e buona mattinata anche chi alle 7:50 non ce l'ha fatta, eh? Va bene. Ciao ragazzi, buon proseguo, buon lavoro. Allora, stacchiamo qualche minuto, gli ultimi 10 minuti li dedichiamo a comprendere se potremo andare al mare o meno nelle prossime ore, torniamo subito qua.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio Studio 100, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: Ve l'avevamo annunciato, no, no, no, lui non è Rebecca Isabella Manto, ma va bene uguale, si chiama Pietro, Meteo Taranto, insomma,
1: Buongiorno a
0: eccoci
1: tutti.
0: qua. Pietro, allora, mi dovete raccontare se avremo la possibilità, in quei ritagli di tempo che dedichiamo alle nostre famiglie, perché qua è così, se avremo la possibilità di andare al mare, che tempo è in arrivo, come stanno le
1: Ah, le cose stanno tutto sommato
0: cose?
1: bene, perché
0: Bene.
1: comunque l'alta pressione sta proteggendo il nostro territorio. Abbiamo delle infiltrazioni da est ancora per qualche ora, però comunque la pressione tenderà a salire nel weekend e a portare delle belle giornate.
0: Sì.
1: Infatti, come vediamo adesso dalla cartina, proprio abbiamo l'area subtropicale che sta salendo verso Spagna e Francia, e quello sarà il clou del caldo, quindi molti TG nazionali parleranno di questo, fondamentalmente, compreso il nord Italia. Invece, per quanto riguarda noi, dove abbiamo il pallino blu, il caldo ci sarà, però non sarà eccessivamente, non ci
0: Bene.
1: sarà nessun record, premettiamo questo, però ci saranno diverse giornate con temperature tra i 33 e i 35 gradi diffusi,
0: A partire da quando?
1: già da domani.
0: Da domani giornate di caldo diffuso 33-35.
1: 33-35,
0: Sì.
1: mettendo sì che 33 siamo sulle coste più o meno dovuti al mare, e diffusi saranno i 35, anche 36 volendo, in alcune zone dell'entroterra. Infatti, come vediamo adesso da quest'altra cartina, che è riferita a venerdì, oggi
0: Di
1: praticamente,
0: oggi.
1: notiamo proprio come il promontorio subtropicale vada proprio con il centro verso il nord Italia e il sud della Spagna, Francia, il colore più rosso. E quello praticamente è tutta aria calda. Noi invece ci troviamo proprio nella fase discendente, anche se sotto il profilo della temperatura non cambierà molto, però avremo meno umidità rispetto a quelle zone con il rosso al centro, dove l'aria ristagna più facilmente.
0: Però mi pare di comprendere che sia una situazione di calore generale
1: Sì,
0: diffusa, di
1: proprio su
0: alte
1: tutto il
0: temperature
1: continente,
0: su tutto
1: infatti
0: il
1: ci sono anomalie
0: continente.
1: pesanti, soprattutto, ecco, guardiamo questa proprio per domenica, come il rosso sia aumentato visibilmente. Quindi continuerà l'ondata di calore fino a domenica, senza tralasciare che noi avremo un grado di meno, come 2-3 gradi di meno rispetto al centro-ovest del continente, che si trova proprio nel clou della bolla calda. Come possiamo notare, c'è un rosso leggermente meno acceso rispetto alla Sardegna, proprio sulla Puglia e il sud Italia dell'est. Solo la Sicilia, lì si avranno i picchi maggiori di temperature, dove il caldo si farà veramente sentire proprio per più giorni.
0: È una situazione anomala che vivono in particolar modo, secondo me, le regioni del nord Europa, perché non sono abituate a questo genere di clima. Se
1: Esatto.
0: penso al nord della Francia, alla Normandia, al sud
1: Ma
0: dell'Inghilterra.
1: infatti noi non dobbiamo dimenticare che già a fine maggio le stesse zone hanno avuto un'ondata di calore dove hanno messo record, Londra 35, sono temperature impensabili.
0: Sì.

0: qualche decennio fa. I meteorologi non hanno mai visto queste temperature, però vediamo anche la causa. Vediamo che l'area viene comunque mantenuta lì anche da una depressione che c'è a largo del Portogallo. Lo possiamo notare che scende.
1: Quindi
0: verso
1: quella variazione di colori concentrica.
0: Sì, verso le isole
1: le Azzorre.
0: Le Azzorre stanno più a est. Cioè, in questo caso più sotto sono proprio Tenerife, le zone.
1: Quindi i Baleari da una parte e le Azzorre.
0: Le Baleari sotto. Invece sono quelle che hanno più caldo in assoluto. Sì. Eccole qua. Sì. Proprio la zona della Spagna e della Francia. Come possiamo notare, è proprio quella la zona indicata dal clou. Poi, come vediamo, lì da mercoledì potrebbero subentrare dei temporali. Però adesso invece queste sono le previsioni delle precipitazioni fino a mercoledì 24. E come possiamo notare?
1: Tutto bianco.
0: È tutto bianco.
1: Tranne un puntino.
0: C'è un puntino che potrebbe fare vicino all'Aspromonte, diciamo a sud dell'Aspromonte, verso la costa ionica.
1: Tutti rivolti verso l'Aspromonte a comprendere se becchiamo un po' d'acqua.
0: Praticamente
1: Italia,
0: da questa cartina si può evincere anche che ci saranno dell'accumulogenesi proprio all'interno dell'Appennino, però con scarsa probabilità di precipitazioni anche lì su.
1: Chiaro, chiaro. Insomma, in generale, tempo bello, si potrà andare al mare, molto caldo, 31-35.
0: Ecco,
1: leggo.
0: Questa praticamente sì, esatto. Sono le temperature previste proprio sulla zona dell'Italia e tutto il comparto del Mediterraneo centrale. Sì. Come possiamo notare, proprio sulle nostre zone e sulla zona della Basilicata e del Foggiano ci sono anche punte di 37-36. E sono le zone interne dove il caldo continuerà ad accumularsi senza che il mare interferisca in alcun modo. Invece le zone dove sono i 31, benché ci sia il mare, fa abbassare queste temperature di 2-3 gradi, però l'umidità sarà un tantino più alta. Quindi comunque l'ondata di calore sarà questa. Eccola qua.
1: Qui invece vediamo l'entroterra spagnolo.
0: Dove si raggiungeranno facilmente i 40-43, ci sono picchi di 43 nel sud. 39 è diffuso, poi ci sono i microclimi che entrano in gioco lì. Diciamo che la Spagna, specie ultimamente, è soggetta a queste ondate di calori feroci. Però, come possiamo notare, anche il sud della Francia 37, 38, 39, 37, 38, 39. Quindi l'ondata parte di là, perché l'area subtropicale salirà proprio dal Marocco verso quelle zone, prendendo quell'asse e poi colpendo anche il nord Italia.
1: E questo è quello che dicevamo prima, invece.
0: E invece questa è proprio la differenza tra l'area subtropicale e l'area oceanica. Proprio l'Inghilterra, in questo caso, si trova proprio a metà. Come possiamo vedere, Londra è sotto l'effetto della massa d'aria subtropicale, che dovrebbe arrivare a 30-32 gradi proprio. Il centro. Invece la Scozia e comunque il centro nord dell'Inghilterra si andrà intorno ai 20, diciamo intorno alle medie del periodo della situazione inglese.
1: No, è fantastico vedere, fantastico che a un certo punto vedere come ci sia un'escursione che va dalle 32 di Londra fino ai 13 delle Highlands fino ai 13,
0: esatto,
1: insomma.
0: No, poi parliamo di temperatura al suolo lì,
1: ecco appunto, quindi
0: la differenza è abissale, ci sono anche 15 gradi di differenza nel nord del sud.
1: Sì, sì, sì. Noi al mare ci possiamo andare, a Londra al mare, messo che insomma
0: si stanno attrezzando pure lì,
1: ci possono andare, al massimo possono venire qui da noi, insomma questo è il clima del fine settimana. Pietro, ti ringrazio te e il Meteo Taranto come al solito che ci fornite tutte le indicazioni per poterci attrezzare di conseguenza, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Ringrazio Alessandro Labrione in regia e con i quali sono rimasti con noi in questa prima parte di giornata su Studio 100. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 e che questa sera alle 20:30 c'è 100 Sport Weekend. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una boule, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate

le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una buccia. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo di osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina, in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro è

non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

0: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico, perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, invertiamo le circonduzioni, quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle. Porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori.

su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro,

anche qui inspiro e espiro, inspiro e espiro, inspiro e espiro. Altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, ne facciamo un altro. Espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro. Espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli. Espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria, fletto il capo dall'altro lato. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti. E leggere estensioni indietro, flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle crescite iliache e lentamente mobilizzo il bacino, tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino, quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su, inspiro, le braccia vanno in avanti, espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia, espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo. Quando espiro porto le braccia in fuori. Poi inspiro e espiro. Mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse perché devo cercare di sovraccaricare il meno possibile i muscoli del collo. Infatti, se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto. Appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare. E poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, tre, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, cinque, sei,

7, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate. Marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate, inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4. 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10, mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5. Tengo sempre bene il mento retratto. Non c'è flessione avanti della testa. Sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento. La parte alta dello sterno, ne facciamo altri 2, fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro e traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome. Lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione. E questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi, una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra. Sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente, sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse. Inspiro e traziono l'elastico sino a portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo come sempre un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo braccia avanti e di nuovo inspiro 1, espiro 2. Cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte, inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena ho recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria, prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni, mi concedo qualche secondo di recupero. Appena recuperato, di nuovo gomiti in avanti, fermi, estensione. Inspiro, estendo le braccia. Inspiro, espiro. Le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe. E mi concedo un attimo di respiro, di ascolto, e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo.
Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100. A breve la nostra edizione del telegiornale. Parleremo in apertura del terremoto politico in regione. Si è dimessa infatti nella serata di ieri l'assessora al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'inchiesta per presunta concussione e abusi edilizi. E poi via la prova di maturità, la prima prova quella di italiano, che ha coinvolto oltre 500.000 studenti, 7 le tracce, tra cui anche pavese e calabresi. E poi ancora torniamo a Taranto, perché c'è stato un blitz della polizia penitenziaria nel carcere per un presunto traffico di droga all'interno della struttura. 3 gli arresti. Questa e molte altre notizie all'interno del nostro TG. A tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: terremoto politico in regione, si dimette l'assessore al turismo Grazia Maria Starace, coinvolta in un'indagine per presunta concussione e abusi edilizi. Maturità, via gli esami in tutta Italia, oggi la prima prova, la scelta tra 7 tracce, tra cui pavese e calabresi. Blitz della polizia penitenziaria nel carcere di Taranto per presunto traffico di droga all'interno della struttura, 3 gli arresti. Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100 con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura del terremoto politico che ha coinvolto la Regione Puglia nella serata di ieri, infatti le dimissioni dell'assessore al turismo Grazia Maria Starace. I dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
1: Nella serata di ieri, l'assessora regionale al turismo, Grazia Maria Starace, ha rassegnato le proprie dimissioni. Sono le prime all'interno della giunta guidata da Antonio De Caro e arrivano dopo giorni di forti tensioni. Sull'assessora di Vieste pende un'indagine per presunta concussione ai danni dell'ex marito. Alla diffusione di questa notizia, Starace aveva chiesto rispetto e riservatezza per una vicenda personale che, come da lei stessa dichiarato, la tormenta da anni. Il riferimento era alla fine del suo matrimonio e alle vicende giudiziarie ad esse collegate. Poi l'emersione di un secondo fronte giudiziario che la vede imputata per abusi edilizi. La decisione di dimettersi da assessore arriva dopo le nuove polemiche e sarebbe maturata con l'obiettivo di tutelare anzitutto i figli e la famiglia, oltre che il proprio nome e la propria storia personale. La scelta di fare un passo indietro è stata comunicata al presidente De Caro e resa pubblica attraverso un post sui social. «Ringrazio il presidente per la fiducia che ha riposto nei miei confronti», si legge nel messaggio. «Tuttavia, ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che ho sempre attribuito alle istituzioni». Proprio per le implicazioni personali della vicenda, in un primo momento Fratelli d'Italia aveva scelto di mantenere un profilo basso, successivamente però ha sollevato la questione di un possibile conflitto di interessi, dal momento che Starace risulterebbe proprietaria di 14 case vacanza a Vieste. De Caro ha sempre confermato la propria fiducia nell'assessora e non aveva mai espresso l'intenzione di rimuoverla dall'incarico, tuttavia le pressioni mediatiche avrebbero spinto Starace a compiere il passo indietro. Il presidente ha commentato così la decisione. Questa sera Grazia Maria Starace ha rimesso il mandato di assessore al turismo consegnando nelle mie mani la gestione delle deleghe assegnatele. Comprendo il suo stato d'animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia. La ringrazio per il lavoro svolto e sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato.
0: E restiamo sempre in regione, parliamo invece dell'ex Ilva perché i sindacati hanno richiesto e ottenuto un confronto durato 4 ore con il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Al centro dell'incontro la riconversione industriale, la tutela dell'occupazione. Ce ne parla sempre Ilaria Lia.
1: Riunione fiume tra i sindacati e il presidente della regione Antonio De Caro sulla vertenza ex Ilva. Le organizzazioni sindacali avevano chiesto un incontro urgente per sollecitare un intervento nei confronti di Palazzo Chigi e ottenere risposte certe su una crisi che, secondo i rappresentanti dei lavoratori, si avvicina a un punto di non ritorno.
2: Bisogna nazionalizzare, bisogna finirla con questa gara a perdere. La vicenda e la situazione Ilva oggi impongono un'assunzione di responsabilità da parte della politica. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, abbiamo chiesto di mettere in campo strumenti straordinari, bisogna riconvertire, bisogna fare gli investimenti, ma bisogna, come dire, continuare a garantire quel numero di occupati su una città che in questo momento ha tanta fame di lavoro.
3: Serve riaprire il confronto a Palazzo Chigi. Riteniamo indispensabile riaprire il tavolo interistituzionale, quindi riavviare il confronto, perché, ripeto, gli elementi che caratterizzano questa vertenza coinvolgono i tanti ministeri, il Ministero dell'Ambiente, della Salute, e quindi è indispensabile partire e riavviare quel confronto.
1: Intanto, proprio ieri nel corso del Question Time alla Camera, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ribadito che il prestito autorizzato dall'Unione Europea, pari a 390 milioni di euro, rappresenta l'ultima misura finanziaria consentita dalle regole comunitarie. L'ultima quota, di 140 milioni di euro, dovrebbe essere erogata a luglio.
4: Non abbiamo più tempo. Se non arriveremo entro 3 mesi, perché le perdite, come ci hanno detto riferiti commissari straordinari, sono di circa 40-50 milioni al mese, questo ci porterà al massimo a settembre-ottobre. Se questa condizione si dovesse determinare senza che ci sia la conclusione del bando di vendita internazionale, significa che saremo di fronte a un disastro sociale e alla chiusura dello stabilimento.
5: E a noi interessa il destino dei lavoratori. Bisogna fare in fretta perché quello stabilimento fra qualche mese si spegne da solo. C'è la necessità di cambiare marcia una volta per tutte, bisogna intervenire e trovare una soluzione una volta per tutte, anche con strumenti straordinari. E soprattutto la necessità dell'intervento pubblico si dimostra oramai obbligatorio. Sono passati 14 anni di promesse che non hanno sortito nessun effetto.
0: E torniamo a Taranto perché proseguono le indagini sul post partita Taranto Gladiator. Sono 12 le denunce della Digos, per uno dei tifosi invece è già scattato un DASPO di 10 anni. Il servizio di Dario Gallitelli.
6: Svolta nelle indagini sugli scontri post partita al termine della finale playoff persa dal Taranto contro il Gladiator. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la Digos ha denunciato 12 ultras rosso-blu per l'invasione di campo. I poliziotti guidati dal vice questore aggiunto Paolo Favia sono risaliti agli 11 tifosi grazie alla meticolosa analisi dei filmati che si aggiungono al 44enne già finito ai domiciliari per resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. L'informativa è ora al vaglio del pubblico ministero Flavia De Grazia e per tutti i coinvolti la questura potrebbe presto avviare l'iter per il DASPO. Per l'ultras arrestato intanto il provvedimento del questore Davide Michele Senigallia è già scattato ed è pesantissimo. 10 anni lontano dagli stadi, divieto di avvicinamento agli impianti sportivi e obbligo di firma per 5 anni. L'uomo era già stato colpito da DASPO 20 anni fa dopo una gara contro la Juve Stabia. Sul fronte giudiziario il giudice Antonio Giannico ha rigettato il patteggiamento a 1 anno e 6 mesi concordato dall'avvocato Leonardo Laporta con la procura, ritenendo la pena troppo esigua e confermando i domiciliari. Le indagini della Digos comunque continuano e non si escludono ulteriori risvolti nelle prossime ore.
0: Parliamo nuovamente del caso dei Giardini Virgilio perché la Procura di Taranto ha chiuso le indagini mentre il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della società che gestiva lo spazio confermandone lo stop. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Cancelli chiusi, insegne spente e un futuro ancora tutto da scrivere per i Giardini Virgilio. Mentre il Consiglio di Stato ha confermato lo stop alla concessione dell'area, la Procura di Taranto ha chiuso l'inchiesta che ruota attorno alla gestione della struttura, notificando l'avviso di conclusione delle indagini a 3 persone. Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sono Sara Palmisano, legale rappresentante della Sergen SRL, Cosimo Palmisano, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto della società, e il funzionario comunale Giuseppe Cervellera. Al centro dell'inchiesta ci sono le opere realizzate negli spazi esterni dei Giardini Virgilio. Per la procura sarebbero stati installati nel tempo e alla somministrazione di alimenti e bevande senza le necessarie autorizzazioni edilizie. Contestato inoltre il mancato rispetto di alcuni provvedimenti che disponevano la rimozione delle opere ritenute abusive. Sotto la lente degli investigatori è finita anche la proroga della concessione firmata nel novembre del 2025. Secondo gli investigatori l'atto sarebbe stato adottato dopo la scadenza della convenzione senza il coinvolgimento della dirigente competente. Sul fronte amministrativo, intanto, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto già stabilito dal TAR di Lecce. I giudici hanno richiamato la scadenza della concessione, la necessità di una nuova procedura pubblica per l'eventuale assegnazione dell'area e il sequestro preventivo che interessa gran parte degli spazi esterni. Nel pomeriggio di ieri, attraverso un post pubblicato su Facebook, Cosimo Palmisano ha commentato la vicenda, parlando di una conclusione, almeno per ora, del percorso dei Giardini Virgilio. L'imprenditore ha rivolto un pensiero ai dipendenti, ai fornitori, alle famiglie coinvolte e ai tanti clienti che frequentavano la struttura, assicurando il massimo impegno per affrontare le questioni ancora aperte e costruire un piano di rientro che consenta di onorare gli impegni assunti.
0: Ci spostiamo ora nel carcere di Taranto, dove è avvenuto un blitz da parte della polizia, 3 gli arresti per presunto traffico di droga. All'interno della struttura ritrovata anche un'arma clandestina e delle munizioni. Ce ne parla Dario Gallitelli.
6: smantellato un articolato canale di introduzione e spaccio di droga all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Nelle prime ore di questa mattina il personale della polizia penitenziaria, guidato dal primo dirigente Belisario Semeraro, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 persone gravemente indiziate di violazioni della normativa sugli stupefacenti. Per uno degli indagati è scattato il trasferimento in carcere, mentre per gli altri 2 sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Marzia Castiglia e avviata nel corso del 2025, ha portato alla luce un sistema ben collaudato. La sostanza stupefacente veniva introdotta nella struttura ionica sfruttando i colloqui visivi tra i detenuti e i loro familiari, alimentando un mercato interno capace di generare consistenti profitti illeciti. Ma l'operazione ha riservato anche un'importante retroscena. Durante la notifica degli interrogatori preventivi, gli investigatori di Taranto, supportati dalle unità cinofile di Trani, hanno arrestato in flagranza un altro soggetto trovato in possesso di un'arma clandestina modificata e di un ingente quantitativo di munizioni, un sequestro già al centro di un autonomo procedimento penale. In una nota unitaria, i sindacati della polizia penitenziaria hanno espresso plauso per quello che definiscono un risultato straordinario, evidenziando come l'operazione sia maturata in un contesto critico, segnato da sovraffollamento cronico e gravi carenze di organico. Per tutti gli indagati vige, come da prassi, il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.
0: È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Taranto, impegnati su 2 diversi fronti in città. Fortunatamente non si registra

Sono feriti o intossicati, ma i danni sono comunque consistenti. Il primo allarme è scattato in centro nella tarda serata di ieri, all'angolo tra via Berardi e via Anfiteatro. Le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano, precedute, secondo le testimonianze di alcuni residenti della zona, da uno scoppio. Una densa coltre di fumo ha avvolto la zona, ma l'intervento dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autoscala, ha evitato il peggio, mettendo subito in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre alla polizia, anche un'ambulanza del 118 allo scopo precauzionale. Intorno a mezzanotte invece le squadre sono intervenute in via Picardi per l'incendio di un box auto. Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito dal cortocircuito di una bicicletta elettrica che si trovava all'interno del garage. Anche in questo caso la prontezza degli operatori ha impedito che il fuoco si propagasse ai veicoli e alle strutture vicine. Su entrambi gli episodi sono ora in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta natura dei roghi. E continuiamo a parlare di cronaca perché un'intensa attività della Guardia di Finanza ha permesso di individuare tre grossisti attivi tra Puglia e Campania, ritenuti fornitori di merce già sottoposta a sequestro. Nel corso di una vasta operazione condotta dal Comando Provinciale di Taranto, le fiamme gialle hanno infatti sequestrato oltre 240.000 articoli contraffatti e non conformi alle norme di sicurezza. Tra i prodotti rinvenuti, giocattoli, capi di abbigliamento, articoli per la casa, cosmetici e confezioni di olio lubrificante per autovetture. I controlli hanno interessato numerose attività commerciali situate nei comuni di Taranto, Grottaglie e Crispiano, ma anche Martina Franca, Massafra, Mottola, Laterza, Sava, Manduria e Lizzano. Gli articoli sequestrati risultavano potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, in quanto riportavano falsamente il marchio Made in Italy o erano privi delle informazioni obbligatorie previste dal codice del consumo. Le indagini poi hanno permesso di ricostruire e disarticolare una rete logistica ben organizzata, portando all'individuazione di tre grossisti operanti in Puglia e Campania. Complessivamente sono stati segnalati alle autorità competenti i titolari di 30 esercizi commerciali. Per quattro di loro è anche scattata la denuncia per violazioni di natura penale. Nell'ambito delle verifiche ispettive, invece, i finanzieri hanno rinvenuto 400.000 confezioni di posate in plastica, recanti indebitamente il logo Moka, che contrassegna materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti. E restiamo sempre sulla cronaca perché a Latiano questa notte è stato arrestato un cittadino palestinese di 25 anni con l'accusa di incitazione al terrorismo. Vediamo il servizio. Un cittadino palestinese di 30 anni è stato arrestato nella notte a Latiano nel Brindisino con l'accusa di istigazione e apologia del terrorismo di matrice jihadista attraverso l'utilizzo di piattaforme social. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri del raggruppamento operativo speciale del reparto antiterrorismo con il supporto del comando provinciale di Brindisi nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Lecce. L'uomo di professione pizzaiolo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura. Contestualmente i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un altro cittadino palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per le medesime ipotesi di reato. L'attività investigativa ha preso avvio nell'aprile 2025, quando una stazione dei carabinieri del territorio ha segnalato all'autorità giudiziaria un profilo social riconducibile a uno degli indagati. All'interno dell'account sarebbero stati pubblicati fotografie, video e commenti relativi al conflitto israelo-palestinese. Gli investigatori del ROS hanno ricostruito la rete di contatti virtuali degli indagati e documentato quello che viene definito un progressivo processo di radicalizzazione ideologica. Secondo quanto emerso dalle indagini, il trentenne sarebbe passato da una generica solidarietà nei confronti della causa palestinese a una crescente adesione alla retorica jihadista. Gli investigatori contestano la diffusione e condivisione attraverso Facebook, TikTok e Instagram di contenuti in lingua araba riconducibili alla propaganda estremista. Tra le contestazioni mosse dalla procura figurano l'esaltazione dello Stato islamico, l'incitamento alla jihad e al martirio, considerato come forma suprema di devozione religiosa. Gli inquirenti sostengono inoltre che l'indagato avrebbe manifestato apprezzamento per le azioni di Hamas, facendo riferimento agli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele. Le accuse formulate nei confronti dell'arrestato rappresentano al momento l'ipotesi investigativa della procura.

0: e dovranno essere sottoposti al vaglio del procedimento giudiziario.
1: Voltiamo ora decisamente pagina, via gli esami di maturità 2026 in tutta Italia, oltre 500.000 i ragazzi coinvolti. Questa mattina la prima prova, quella di italiano, con sette tracce che spaziano dalla letteratura all'attualità. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi, la fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario, un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E adesso cambiamo argomento e parliamo di attualità. Le piste ciclabili che sono in fase di realizzazione nell'ambito del progetto BRT saranno al momento prive di alberature. Noi però sull'argomento abbiamo ascoltato l'assessore a ramo Giovanni Patronelli. Vediamo il servizio. Taranto è una delle città italiane maggiormente soggette a ondate di calore, caldo estremo, notti tropicali, secondo l'indice del clima 2026 stilato dal Sole 24 Ore. Ma Taranto è anche una città in cui il mezzo pubblico viene utilizzato di meno rispetto a quello privato. Qual è il collegamento fra questi due temi? Potrebbe essere ad esempio l'incentivo alla mobilità dolce, non soltanto attraverso servizi di bike sharing, ma con la costruzione di piste ciclabili appetibili per i cittadini. Ad esempio come quella su Viale Magna Grecia, in cui è presente una grande quantità di alberature. Tuttavia, il nuovo tratto della pista ciclabile di Taranto, previsto all'interno del progetto BRT, non prevede al momento la presenza di piante.
0: Non è solo questione di decoro urbano. Quando tra le auto e una pista ciclabile trova spazio una fascia verde, cambia radicalmente il modo in cui quel percorso viene vissuto. La cosiddetta infrastruttura verde lineare diventa infatti uno scudo naturale che separa il traffico da chi pedala, riduce la sensazione di pericolo, attenua il rumore e rende più sopportabili le giornate calde. Il segreto è racchiuso nell'evotraspirazione, il processo attraverso cui la vegetazione rilascia umidità nell'aria, assorbendo parte del calore accumulato nell'ambiente. Una sorta di climatizzatore naturale a cielo aperto, mentre asfalto e cemento trattengono energia, trasformandosi in vere e proprie piastre roventi, gli alberi contribuiscono a raffrescare l'aria e a creare un microclima più gradevole. I vantaggi non si fermano ai ciclisti, anche le auto parcheggiate lungo i viali alberati soffrono meno il surriscaldamento rispetto a quelle lasciate sotto il sole cocente, dove carrozzerie e abitacoli diventano autentiche trappole di calore. A Taranto l'esempio più evidente è Viale Magna Grecia, dove il verde continua a svolgere una funzione preziosa nel mitigare temperature e inquinamento. Fa invece ancora discutere il caso di Via Dante, privata dei suoi alberi durante la precedente amministrazione comunale. Una scelta che molti cittadini hanno considerato simbolo della perdita di importanti benefici ambientali, ma anche di qualità della vita. Per questo si guarda con attenzione i nuovi percorsi ciclabili previsti dal progetto BRT, in particolare su Viale Unicef le attuali previsioni non contemplano alberature. Il rischio è quello di consegnare alla città un'altra pista ciclabile esposta al sole, poco invitante e difficilmente attrattiva, soprattutto in un territorio che sta cercando di promuovere la mobilità sostenibile. Una soluzione però potrebbe già essere a portata di mano. L'assessore alla mobilità sostenibile Giovanni Patronelli ha ricordato che sul territorio opera Arif, una realtà che potrebbe fornire gratuitamente le piante necessarie. La domanda a questo punto è semplice: Taranto vuole costruire soltanto chilometri di asfalto o investire in percorsi che rendano davvero desiderabile scegliere la bicicletta?
1: Sport, inclusione e cittadinanza attiva al centro della premiazione che si è svolta al Monrev Resort, organizzata dal Comitato Provinciale ANSMES, ce ne parla Dario Galitelli.
3: Taranto celebra le sue eccellenze sportive. Nella sala del Monrev Resort si è svolta la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Provinciale dell'ANSMES, guidato dal presidente Romeo Cassano, per rendere omaggio agli atleti, dirigenti tecnici e associazioni che con impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a valorizzare il nome della città. L'evento è stato condotto da Angela Pagano, dirigente sportivo ente promozione XEN. Non una semplice consegna di riconoscimento, ma un momento dedicato a chi opera spesso lontano dai riflettori, promuovendo lo sport come valore di inclusione, crescita sociale e cittadinanza attiva. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le federazioni sportive e gli enti di promozione del territorio, con il supporto del consiglio direttivo e della sezione ANSMES intitolata ad Alberto Gerundo. Numerosi premiati: Pasquale Di Bari, Chiara Ligorio, Oscar Motolese, Domenico Farina, Francesco Lo Savio, Domenico Tagliente, Martino Montinaro, Francesco Caricato, Francesco Russo, Antonio Maggio e Nicola Causi. Una serata all'insegna del merito e della passione per celebrare chi attraverso lo sport contribuisce a far crescere e conoscere Taranto ben oltre i confini del territorio.
4: A questa iniziativa l'abbiamo così inventata nel nostro comitato perché volevamo conoscere le realtà dello sport tarantino e volevamo premiare le eccellenze dei vari singoli comitati provinciali e delle federazioni e degli enti di promozione sportiva, e quindi è riuscito benissimo nonostante il caldo, nonostante la data che è coincisa con molte gare fuori regione, ce ne sono un paio a Roma, sono molto molto contento già del numero dei partecipanti che sono stati qui da noi a soffrire il caldo.
5: Lo scopo è quello di esaltare tutti gli esponenti dello sport su Taranto, i partecipanti, i protagonisti, che in questa giornata di oggi non sono stati gli atleti, ma sono stati i dirigenti tecnici e associazioni sportive dilettantistiche. Una scelta voluta perché parte tutto dalla macchina organizzativa, lo sport si muove e a catena, quindi abbiamo l'associazione con i suoi dirigenti e tecnici e poi abbiamo la stragrande popolazione sportiva che anima la vita delle nostre associazioni e di tutto il mondo sportivo tarantino.
1: E adesso la nostra pagina sportiva a cura di Dario Galitelli.
3: Si apre una fase di incertezza per il futuro del calcio a Massafra. La dirigenza del club giallorosso ha infatti ufficialmente rimesso il titolo sportivo nelle mani della sindaca Giancarla Zaccaro, confermando la volontà di lasciare la guida della società dopo oltre 10 anni di gestione. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro svoltosi a Palazzo di Città tra il presidente Rubino e la prima cittadina. A nome dei soci La Terza, Di Fino e Di Mita, il presidente ha ribadito l'impossibilità di proseguire l'attività nelle attuali condizioni, manifestando la volontà di disimpegnarsi definitivamente dalla società. L'obiettivo ora è quello di consentire alle istituzioni di verificare in tempi rapidi la disponibilità di nuovi imprenditori interessati a rilevare il club e a garantire continuità al progetto sportivo cittadino. Lo stesso presidente auspica una soluzione che possa restituire fiducia all'ambiente calcistico locale. Qualora non dovessero emergere nuove disponibilità nell'immediato, i soci valuteranno altre possibili interlocuzioni per il futuro del titolo sportivo. La RP Net Dinamo Taranto riparte da Fabio Palagiano. La società rossoblu ha ufficializzato il rinnovo dell'incarico al tecnico tarantino che guiderà la prima squadra femminile anche nella stagione 2026-2027. Una conferma che arriva dopo un'annata oltre le aspettative, culminata con la qualificazione ai playoff di Serie B. Un risultato ottenuto nonostante le difficoltà, tra cui il grave infortunio che ha privato la squadra della playmaker toscano titolare nelle prime fasi del campionato. Il club ha sottolineato come i risultati raggiunti, la gestione dei momenti più delicati della stagione e la condivisione dei valori del progetto abbiano reso naturale la scelta di proseguire il percorso con Palagiano.

0: Per il coach sarà la seconda stagione consecutiva sulla panchina della Dinamo. Dopo aver centrato un traguardo inizialmente non previsto, l'obiettivo ora è alzare l'asticella. L'anno scorso abbiamo raggiunto i playoff da outsider, ha dichiarato il tecnico. Quest'anno vogliamo fare ancora meglio, annunciando di essere già al lavoro con il direttore sportivo Massari per la costruzione del nuovo roster.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, vi diamo appuntamento con l'informazione di Studio 100 domani con la trasmissione di Buon Mattino e con il TG delle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Questo programma è offerto da...
4: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: Cari amici di TGM in televisione,

Bentornati in onda, puntata numero 794. TG Evans Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del premio Beatrice, premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese.

0: ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
1: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente, un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
0: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati

0: materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale, all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo l'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema.

0: a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
1: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
2: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
1: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
3: perché non usa il pulitore a vapore? Non lascia l'oni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
1: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
4: Solo 150.000.
5: Qual è l'obiettivo?
2: Far ragionare questi bifolchi.
5: In cifre?
2: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
4: Ma che pezzo di merda!
3: Non avrete mai i vostri soldi.
6: Troveremo un accordo qui, e ora.
7: La violenza è il limite, e il limite è stato superato 2 volte.
1: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
1: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
3: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
9: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
10: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
9: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
11: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
9: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
12: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono 3 compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltremella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche.

0: e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
1: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
2: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice, ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
3: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
2: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli, io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui, l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
5: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro Luca, dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevens.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un clic e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevens.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da, da, da, da, da, da. One, two.
6: three, four.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi

0: Fisch è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente,
1: Certo.
0: ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
1: Rassicurava un
0: forma.
1: po'.
0: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi.
1: Certo.
0: Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni, Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato
1: Un
0: un,
1: conglomerato, lo
0: sì, è un
1: definiscono loro,
0: conglomerato, in
1: esatto.
0: effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni, un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà,
1: Lo
0: sta
1: chiediamo.
0: cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: Abbiamo
1: dicendo.
0: Outlander
1: Ne
0: qui,
1: parleremo dopo,
0: giustamente.
1: lo so,
0: No,
1: però
0: possiamo parlarne anche adesso,
1: quello che
0: non è
1: diceva
0: un problema,
1: Paolo è
0: minimamente.
1: praticamente dimostrato e dimostrabile con
0: Sì.
1: questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
0: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: E il nostro motivo di orgoglio, Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini, negli ultimi anni.
0: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
0: Certo.
1: sul mercato italiano. E facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese,
0: Sì.
1: torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
0: Certo.
1: voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche
0: Sì.
1: fondamentali, se posso sintetizzarle veramente
0: Assolutamente sì.
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid
0: Sì.
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io
0: Sì.
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana.

0: proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, magari vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai anche il mondiale rally.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
1: i
0: mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un

0: prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
2: Buonasera, grazie a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch,

0: Tecnologie per la vita.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100. Fuori dallo studio.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina.
3: Bosch, tecnologia per la vita.
4: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
4: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
6: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza

altezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una

0: Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi e...
3: Non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
4: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
3: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
4: esatto,
3: rimasti i tuoi.
4: Esatto, quelli sono i miei.
3: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
4: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spazio.

0: spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato. Sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo.
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così di impatto, cosa ti comunica? Cosa ti viene da dire da Tito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto. Linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
0: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto

0: che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
1: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
1: Esatto.
0: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questo, questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo esatto. Dato.
1: È un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di esatto. 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio diciamo il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo però.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del Lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è Tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma, il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'aviere Virtute Siderum Tenus.

Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposo, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
4: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
3: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
4: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
3: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
5: Buonasera comandante, mi sente?
6: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
5: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
6: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
5: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
6: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
5: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
6: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
5: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
6: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio

0: particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
2: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
3: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
4: Ciao amore.
3: Un messaggio, dai, un messaggio.
4: Ti aspettiamo tutte e due.
2: Sono emozionati, Gianni.
3: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
2: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
3: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
4: Il natalizio.
3: Sì, lo so, immagino.
4: Che è stata dura. Vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
3: Sta aprendo il ponte.
2: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
3: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
2: Sì, lo chiamiamo.
3: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
2: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
5: Ah, qui?
2: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
5: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
2: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
5: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
2: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
5: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, cioè, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
2: Come i carabinieri.
5: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
2: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
5: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso.

0: Sì, qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna in bocca, il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

l'applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione, qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, generalmente quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento, appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero, appena messo terra, a chi è andato?
6: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più scuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari, una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, e secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

Gentili amici di Studio 100, buongiorno e ben trovati con il consueto appuntamento del mattino della nostra redazione. Di buon mattino, il viaggio che vi accompagna nella giornata che sta per iniziare attraverso le prime pagine dei giornali, ma anche attraverso le notizie che hanno composto la giornata appena passata, che guardano a quella che sta per iniziare. Partiamo subito con la nostra rassegna stampa, anche se poi diversi saranno i temi che toccheremo durante questi 45 minuti assieme. Andiamo con le prime pagine nazionali che adesso trovate in edicola, ma partiamo prima con ANSA che apre con Trump. Trump a tutto campo, non ci sono limiti al mio potere. Il presidente americano ha ammesso ad Axios di aver negoziato l'accordo con l'Iran per evitare che il conflitto degenerasse in una depressione economica globale. Sul premier israeliano Netanyahu aggiunge: lo dobbiamo mantenere sano di mente. Scendiamo con la prima pagina di ANSA online, con l'Unione Europea unita sull'Ucraina, sanzioni a Mosca, bando da

0: e cultura per la Russia. Poi scendendo ancora nella prima pagina di ANSA, che richiama anche i mondiali con la vittoria del Messico che si è qualificato alla seconda fase del mondiale, agli ottavi di finale del mondiale, da primo in classifica dopo la vittoria di questa notte. Tra le tracce, un brano di fuori dell'Assemblea Costituente, Pavese e Brancati, e poi un diciannove in bici travolto e ucciso da un camion dei rifiuti. Questa è la prima pagina di ANSA Online. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Corriere della Sera, che apre con lo sguardo sulla guerra in Ucraina. Kiev, l'attacco più duro su Mosca, droni sulla raffineria, la capitale russa. Zelensky brucerà anche la capitale, rotte svolte sul campo, missili sull'Ucraina. Riapre Hormuz, Khamenei aveva una visione diversa, Trump ha firmato per debolezza. Scendendo verso il centro della pagina, basket e atletica, l'Olimpia vince in Laguna, il velocista cerca il riscatto, si parla di Milano e di Jacobs, con Milano regina del basket, scudetto numero 32, e Jacobs che dice: un giorno in pista voglio tornare a volare. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, che richiama anche alle tracce della maturità con Pavese e Saragat. I ragazzi scelgono il brano di Calabresi. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, si tratta di Repubblica. Il giubileo di Vasco, 50 anni di rock. Ieri c'è stata la prima serata anche a Bari, con il primo concerto a Bari di Vasco. Quest'oggi bis al San Nicola. Lo scudetto del basket all'Armani Milano, ma centropagina: Khamenei contro Trump, messaggio del leader iraniano: non avrei firmato. Il presidente USA mosso dalla disperazione, revocato il blocco Hormuz, riprende la navigazione. La Casa Bianca scarica Netanyahu, e poi a centropagina c'è una foto del conflitto Ucraina-Russia, pioggia di droni su Mosca, Zelensky brucerà con noi. Questa, insomma, la foto emblematica con il fumo nero che si alza alto sul cielo di Mosca, e poi il richiamo consueto alla maturità e alle tracce, tutte al maschile, scrive Viola Giannoli. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, che è il Fatto Quotidiano. Kiev e Mosca sotto attacco, Crosetto: più soldi in armi. A centropagina: impunità per contagio, come assolta con tutti i coimputati, si è tratti tangenti in chat con i politici, la fai franca. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. L'eurodeputata di Forza Italia condannata in primo grado e poi assolta in appello, conversazioni non utilizzabili, non più utilizzabili sugli eletti, la Corte salva anche gli altri non parlamentari. Questo è il Fatto Quotidiano. Andiamo avanti con il nostro prossimo quotidiano: prove nascoste, assolto in Cassazione il PM De Pasquale, titola il giornale. Poi l'Ucraina, l'Unione Europea frena sull'inviato per Mosca Zelensky, la Russia brucerà, anarchici e sabotatori, la verità sul caos. Treni a gennaio, oltre 600 ritardi per azioni dolose. Puglia, arrestato palestinese per terrorismo, ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro TG a Latiano, un arresto di un trentenne palestinese. Poi la guerra delle fotografie incendia il centro-sinistra, il Vaticano con le esequie, Leone benedice il pastore Ruini, lascia un segno. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano nazionale, che è il Sole 24 Ore. Trump difende l'intesa, Khamenei dà il via libera e Vance attacca Israele. Piano casa, la mappa delle novità. Con il finanziamento all'operazione di Poste Italiane, come vedete, l'energia da fonti rinnovabili, iter accelerato per i maxi progetti. Ultimo quotidiano nazionale, la Gazzetta dello Sport, con la quale chiudiamo la nostra carrellata sui quotidiani nazionali. Gazzetta dello Sport, che apre con lo scudetto per Armani. Milano 32, titola La Rosia, con l'Olimpia che batte Venezia e torna regina del basket. E poi Inter colpo grosso, ecco Palestra, vertice con l'Atalanta, trovata l'intesa in chiusura, un affare da 50 milioni. E Chivu mette la ferma fino al 2028, sicuramente un prospetto interessantissimo quello. che si assicura l'Inter, forse il miglior terzino italiano in circolazione, probabilmente. 50 milioni il costo e poi Carletto cambia tutto, Brasile a 4 punte, Ancelotti con il super attacco per cercare la spinta contro Haiti, Messi stacca Ronaldo, duello quasi finito, Leo più forte dell'ansia per il papà malato, il Portogallo boccia CR7, ora cammina. Questo è l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo sottoposto, che abbiamo analizzato assieme, adesso stacco pubblicitario e poi torniamo con la rassegna stampa locale.
1: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e uno su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
0: Rieccoci nuovamente in diretta, continuiamo il nostro viaggio attraverso i quotidiani, spostando l'attenzione su quelli locali con le notizie del nostro territorio. Apriamo con il Corriere del Mezzogiorno che ritorna sulle dimissioni dell'assessore Starace, piano B la soluzione interna con Miglietta, Fratelli d'Italia accusa maggioranza solidale con l'assessore uscente. Dimissioni dopo 4 ore di faccia a faccia, delega al turismo nelle mani di De Caro, non è proprio il momento adatto, insomma, visto di creare impasse all'interno del comparto turismo, vista anche la stagione che sta ormai partendo. Poi trasporti, il presidente di Aeroporti di Puglia annuncia l'intesa sugli incentivi, un collegamento in più con Bari, 2 con il Salento, ITA decolla in direzione Puglia, Vasile dal 25 ottobre, 3 rotte aggiuntive da Roma e Milano per Palese e Brindisi. Chissà come la prende, insomma, il sindaco di Grottaglie questa indicazione, con Grottaglie che attende da tempo di comprendere quello che è il proprio futuro, e in realtà invece i collegamenti si aggiungono su Bari e su Brindisi. E poi il sindaco di Bari, Leccese, l'omaggio enogastronomico prima del concerto, né focaccia né orecchiette. Leccese alle fan di Vasco offre un calzone alla cipolla, insomma, siamo all'esterno dello stadio San Nicola, prima del concerto della prima tappa di Vasco a Bari. Insomma, il sindaco Leccese si conferma anche lui molto social. Psichiatra uccisa, risarcita, La famiglia a 13 anni dal delitto nel centro di salute mentale, accordo con la

0: ASL per 1,8 milioni e poi a Bari il clima top d'Italia e l'Ateneo sale di 80 posizioni. Lavorava in pizzeria ma esaltava la Jihad, arrestato palestinese, diciamo, ne abbiamo parlato ieri nel corso del nostro TG. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, la Gazzetta del Mezzogiorno. La prima caduta, turismo a De Caro, la dimissionaria starace, non reggo il fango, sono innocente, il plauso del PD, strali di Fratelli d'Italia. Di spalla il crack di Matarrese, ci sono 4 interdizioni, Bari l'inchiesta per bancarotta, l'impresa è stata svenduta e poi l'analisi di Ettore Iorio, ciclone Vannacci e i mondi politici senza visione. Centropagina si parla di Stellantis con il gruppo che arriva, che parla dell'arrivo del quinto lancio, nuova Alfa a Melfi Ginosa, piano sul sito Natuzzi. Poi l'ultimatum del sindaco di Bari Leccese alla FGC, chiarezza sulla multiproprietà. Lettera a Malagò e Abete, i progetti del DG Marino. Andiamo avanti con un altro quotidiano locale, che è l'Edicola del Sud. Andamento lento, dice l'Edicola, per ciò che riguarda Bari. Marino, direttore senza budget. Lecce che guarda al futuro con il Torino, che torna alla carica per Falcone. E poi Guastamacchia, difensore del Taranto, leader vero in campo e fuori. A centropagina, propaganda jihadista in rete, arrestato pizzaiolo palestinese a Latiano. I carabinieri del ROS hanno fatto irruzione in una casa e fermato un trentenne accusato di istigazione al terrorismo sui social, perquisito un suo connazionale. Poi Wizz Air che punta ancora sulla Puglia con 4 nuove rotte verso la nostra regione, oltre 130 amministrativi alla prossima costituente di luglio, e poi la crisi della giunta con De Caro che tiene le deleghe della starace. Diodato al Medimex Taranto crea ancora bellezza. Queste le prime pagine dei quotidiani locali, manca soltanto il quotidiano di Puglia che andiamo a leggere in questo momento con la cerimonia di Helen Mirren e Checco Zalone, due pugliesi alla corte di Re Carlo. La recensione, Socrate, pensare conto corrente, così il filosofo ci parla ancora, la sorpresa con Morandi e Amoroso, Light Parade, ecco il brano che ha scritto Jovanotti. A centropagina, le dimissioni dell'assessore Starace con le pressioni e l'addio, 3 donne per la successione, turismo ad interim per De Caro, gli operatori fare presto, è una fase delicata. Gli scossoni a Palazzo, tsunami provinciali e il riassetto dopo i giochi, maggioranza alla prova, il riferimento è a Taranto, e poi oggi la seconda prova con ieri che abbiamo vissuto da vicino con le scuole di Taranto, l'italiano tra ansie e paure e sorrisi, maturità, oggi c'è la seconda prova. Questo è il quotidiano di Puglia. Noi, prima di andare in pubblicità, ci guardiamo il servizio della nostra Giovanna Calabrese relativo agli esami di maturità che abbiamo realizzato ieri, un focus su quella che è stata la prima prova, le tracce, il sentiment dei ragazzi, ovviamente tanta ansia, tante paure, ma anche la consapevolezza di svolgere un percorso che poi porta ad aprire le porte verso la vita reale, e il dubbio se restare a Taranto o meno, che come al solito attanaglia questo territorio. Abbiamo provato a dare una voce ai ragazzi di Taranto, siamo stati all'esterno del liceo Aristosseno e lo guardiamo adesso nel servizio della nostra Giovanna Calabrese.
1: Ci sono giorni che segnano un passaggio netto nella vita e la maturità è sicuramente uno di questi. La fine di un percorso lungo fatto di studio, sacrifici, amicizie, crescita personale, ma anche l'inizio di una nuova fase. Quest'anno sono 527.747 gli studenti impegnati negli esami di Stato in tutta Italia, circa 37.000 in Puglia e 5.200 tra Taranto e provincia. La prima prova di italiano si conferma anche quest'anno ricca e articolata, con 7 tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e temi di attualità. Tra gli autori proposti figurano Cesare Pavese con la poesia Passerò per Piazza di Spagna e Vitaliano Brancati con un brano dedicato al valore della memoria e dei ricordi nella costruzione dell'identità. Ampio spazio anche ai temi civili e di riflessione sul presente, dal discorso di insediamento di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente richiamato nel segno della democrazia e della partecipazione, fino ai testi sulla comunicazione, sui confini e sull'identità. Tra le proposte anche un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal libro Alzarsi all'alba, che invita a riscoprire il valore della fatica, della costanza e del senso.

0: del dovere attraverso storie di vita quotidiana e impegno. Non mancano i temi di attualità, come quello sull'incanto e sulla capacità di meravigliarsi nella vita di tutti i giorni, in un tempo segnato da velocità e frammentazione. Nel complesso, le tracce propongono agli studenti un percorso che unisce letteratura, storia e attualità, invitando a riflettere sia sulla dimensione personale sia su quella collettiva. Tra i banchi, intanto, non solo concentrazione, ma anche piccoli riti scaramantici. In molte scuole, gli studenti hanno indossato magliette bianche come simbolo di buon auspicio, una tradizione diffusa anche nel percorso universitario. Un esame che resta soprattutto un passaggio, si chiude un capitolo importante, se ne apre uno nuovo, fatto di scelte, responsabilità e futuro.
1: E oggi lo dicevamo, la seconda prova, adesso però cambiamo completamente argomento perché parliamo di viabilità, parliamo di strade. Negli scorsi giorni abbiamo parlato dello sblocco di nuovi fondi per ciò che riguarda le infrastrutture, ma anche per ciò che riguarda il rifacimento delle strade in vista dei giochi del Mediterraneo, con 15 milioni che sono arrivati nelle disponibilità del commissario straordinario, che ieri ha disposto, a seguito di una riunione col sindaco, gli interventi da seguire. Noi però seguiamo questo filone da parecchio tempo e lo facciamo assieme a Vanni Caragnano, che è il presidente del Comitato Strade Sicure. Vanni, buongiorno e ben trovato. Argomento che conosci bene, argomento su cui poniamo l'accento quest'oggi, è quello sulla sicurezza delle strade, non solo in ottica giochi, ma in ottica anche presente e futuro per Taranto.
2: Certo, buongiorno direttore. In effetti la notizia di questa nuova linfa di fondi da destinare appunto anche alle infrastrutture legate ai giochi del Mediterraneo credo che sia arrivata davvero al limite della necessità per essere sviluppata. Noi abbiamo una nostra questione sollevata già da tempo e l'intesa con il sindaco di Taranto auspichiamo possa portare agli effetti desiderati. Tra le due strutture più importanti, l'Oia Comune e il Pala Ricciardi, ci sono queste bretelle che mancano dalla tangenziale ancora ad oggi che colleghino via Golfo di Taranto e via Maestri del Lavoro. Sono due linee di collegamento viarie, ovviamente a gestione comunale, che ancora mancano, non sono state né progettate, tantomeno realizzate, ma che hanno una potenzialità strategica proprio per il collegamento diretto che avrebbero con la tangenziale sud, la nuova tangenziale sud di Taranto. Si comprende bene che opere come il nuovo stadio Iacovone, il Pala Ricciardi, possano portare un'utenza in termini di recupero molto importante. E qui si rischia proprio di intasare il traffico tra Biancone e Viale Magna Grecia se non si interviene per tempo. Effettivamente, poi considerando le aree di parcheggio che saranno destinate proprio a sud delle due opere sportive che abbiamo indicato, sarebbe davvero il caso che, avendo questa nuova disponibilità economica, per la quale appunto ringraziamo l'intervento del governo a cercare appunto di ottimizzare le risorse, con l'intesa con il sindaco Bitetti si possano appunto realizzare queste due importanti pretese.
1: Chiaro, Vanni, il problema è sorto ormai negli ultimi tempi, quello della congestione del traffico su Taranto, problema di ogni giorno, perché meno di 48 ore fa abbiamo trattato una congestione diffusa in tutta la città che riguardava la presenza di aperture di cantieri in simultanea in diverse aree che hanno di fatto paralizzato le entrate di una città che è già proposta a livello geografico in maniera particolare, perché Taranto si estende in maniera longitudinale, quindi che si venga a creare una sorta di imbuto è quasi fisiologico. Ci sono però delle storture che fanno sì che in questo momento questo accadimento si verifichi con costanza e con ripetitività quasi cadenzata e che accada spesso sempre spesso o sempre nei soliti luoghi. Penso a Viale Magna Grecia, penso a Via Ancona, insomma, questo tratta quello che tu hai riportato in queste immagini che ci stavi dicendo.
2: Il rischio effettivamente qual è? Che con l'approssimarsi di due situazioni critiche, cioè il cronoprogramma che purtroppo le imprese devono rispettare nella realizzazione delle opere che sono state consegnate, penso al BRT piuttosto che ad altri interventi a livello urbano.

0: è la situazione di obsolescenza di alcuni tratti come il cavalcavia ferroviario nella zona di Taranto Croce, la rotatoria, snodo fondamentale di Taranto Croce, attualmente interdetta anche quella. La zona sud, come abbiamo visto, carente di queste barelle dirette che collegherebbero tangenziale sud con l'area sud, quello peraltro il tratto più urbanizzato della città di Taranto. La mancata realizzazione tangenziale nord, sulla quale davvero stiamo cercando di puntare il focus ormai da anni, insomma, rendono davvero la situazione a livello globale davvero drammatica. Quindi, in via prospettiva, davvero mi auguro che si riesca ad intervenire quanto prima con un intervento magari temporaneo di interruzione dei lavori, in maniera tale che a livello urbano, per le vie più grosse della città, si possa viaggiare serenamente, sia per non arrecare, diciamo, fastidio e disagio ai cittadini, ma anche per dare una migliore fruibilità al traffico esterno. Ma che poi si prenda seriamente anche successivamente all'evento straordinario dei Giochi del Mediterraneo, meglio in considerazione la questione che Taranto merita una rete infrastrutturale moderna, più sicura, che migliori il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Perché non è assolutamente possibile continuare ad avere opere realizzate in parte per la quale sono stati spesi fondi pubblici in passato, perché si credeva in un progetto concreto, che era quello della tangenziale nord di Taranto, e oggi purtroppo paghiamo le conseguenze di queste carenze che sono state negli anni accumulate da chi ci ha amministrato, si vede con molta superficialità.
1: Vanni, ti faccio la domanda più spicciola, che riguarda invece la viabilità interna e quindi quei fondi che dovrebbero essere spesi per il rifacimento anche delle arterie meno vaste, meno grandi, ma sicuramente più importanti a livello di dinamiche di viabilità quotidiana e cittadina. Taranto attualmente è un cantiere. Il sindaco, la giunta ci hanno chiesto alla città di avere pazienza, ma ritieni che si possa arrivare in prossimità dei giochi risolvendo quelli che sono i problemi spiccioli, ovvero la buca piuttosto che l'interruzione del piccolo segmento stradale, oppure siamo in forte ritardo e dubiti che si possa procedere regolarmente?
0: Io credo che una buona pianificazione, una buona programmazione possa portare a questo risultato, anche perché bisognerebbe prendere in esame le arterie fondamentali sostanzialmente. Entrare nei meandri delle aree urbane, sinceramente, magari si può tralasciare. Quindi bisognerebbe fare un lavoro di programmazione specifico, un lavoro di pianificazione specifico, andare a verificare quali siano le criticità, se manti stradali o cantieri che esistono su determinate arterie, e cercare di temporaneamente dare priorità alla viabilità, anche perché non vogliamo fare l'esempio di situazioni critiche che si potrebbero creare. Tutti quanti ci auguriamo che non accada nulla, vada tutto per il meglio e benissimo per tutti, però io davvero temo il peggio in situazioni di questo tipo. E ripeto, ci auguriamo che non accada mai. Bisogna fare una programmazione molto attenta e determinata, ma soprattutto volerlo, stringendo i ranghi nei tempi. Secondo me si riuscirebbe a fare. Abbiamo la copertura finanziaria, quindi ne rimbocchiamoci le maniche e diamo da fare.
1: L'ultima domanda te la faccio invece su un argomento che è annoso, su un argomento che troppe volte tristemente è salito alla ribalta ed è la Statale 100, che da sempre hai trattato con dovizia di particolari, con massima attenzione. È una di quelle strade che sembra essere maledette, sulla quale è stata posta l'accento tante volte, sulla quale diverse volte si è messa mani con lavori di implementazione e di miglioria di quella che è la struttura, ma è una strada che resta sempre molto pericolosa.
0: Siamo all'alba di una nuova epoca per la Statale 100, perché sta per uscire il decreto degli espropri, che appunto sarà una procedura nuova che durerà circa un annetto. Con il nuovo decreto di assoggettamento delle particelle ad opera pubblica, chiaramente si apre un capitolo che è quello più fondamentale ed è soprattutto più prossimo agli interventi veri e propri di movimentazione terra per la realizzazione dell'ampliamento a quattro corsie. Tutto questo per il tratto che va da Gioia del Colle fino alla nuova rotatoria che esisterà a San Basilio. Per il tratto successivo si sta già pianificando la progettazione definitiva e, diciamo, anche in questo caso bisogna dare merito a questo governo che all'8 maggio del 2026 ha stabilito come commissariata l'intera tratta della Statale 100, attualmente diciamo sottodimensionata rispetto al 2023. Abbiamo la copertura finanziaria, ripeto, ormai è solo questione di giorni per ottenere questo decreto che stiamo attendendo con ansia che venga pubblicato al MIT, perché si sono chiuse le conferenze di servizio e da quel momento in cui, ripeto, si avvierà, rientrerà nel vivo della procedura espropriativa che è poi in buona sostanza quella propedeutica all'attività dell'inizio del lavoro. Chiaro è che il commissariamento darà una forte spinta a quelle che sono le tappe che in genere in questi casi fanno perdere più tempo a livello burocratico, cercando appunto di bruciarle e quindi di riuscire a ottenere in tempi più brevi tutte quelle autorizzazioni che servono affinché l'opera venga realizzata.
1: Grazie a Vanni
0: Ovviamente c'è
1: Caragnano.
0: grazie
1: Vanni,
0: a te.
1: grazie, grazie per aver posto l'accento con noi su un argomento che conosci probabilmente meglio di noi e sul quale ci torneremo anche in virtù dell'approssimarsi dei Giochi del Mediterraneo. Grazie, a presto.
0: Di nuovo, buona giornata.
1: Ci fermiamo un attimo e poi torniamo a parlare di musica.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: 5 Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Rieccoci in diretta, cambiamo diametralmente argomento, mettiamo l'accento su una delle cose belle invece del nostro territorio, su uno degli argomenti, su uno degli avvenimenti che caratterizza e caratterizzerà i prossimi giorni. Dovremmo avere già in collegamento tre ospiti, eccoli qua, tre ospiti. Io ne aspettavo tre, se ne diventati due, però l'annuncio era, è vero?
12: Sì, inizialmente dovevamo essere tre, poi una nuova
1: Ma
12: Pro League ha avuto un po'
1: l'appuntamento alle 7:50 fa tanti di quei morti che voi non avete idea, guarda, proprio l'orario è una cosa clamorosa. Comunque io vado a presentarvi, vabbè, uno è abbastanza facile, parliamo di Romolo Ludovico Lanza, che è il direttore artistico, e poi abbiamo Rebecca Mantua, quindi in rappresentanza di quello che è un evento che si terrà a Taranto, il Mediterraneo Chamber Music Festival nei prossimi giorni. Signori, buongiorno, bentrovati.
13: Buongiorno. Buongiorno, grazie per averci ospitati.
1: Grazie a voi per essere qui. Mi spiegate un attimo, vista la vostra giovane età, come nasce questa idea e quanto è legata a livello di territorialità a Taranto?
13: Sì,

dire che l'anno scorso, che era in progetto da tanti anni, da appunto da me e questo gruppo di giovani ragazzi che sono cresciuti all'interno dell'Accademia Musicale Mediterranea, quindi che hanno avuto tutti una formazione classica, e dovevamo pensare che era giusto creare un festival di musica classica, musica da camera, gestito da giovani, anche per

0: territorio e che oggi in questa edizione, che è solo la seconda, porta oltre 35 artisti del mondo, quindi Spagna, Brasile, Scandinavia, Germania, Repubblica Ceca, Cina e altri luoghi. E Italia, ovviamente.
1: No, la cosa interessante è la capacità di creare rete che spesse volte manca a un territorio come Taranto e che invece voi state riuscendo a realizzare anche attraverso l'unione di culture differenti che poi convogliano su quella che è la musica classica. Non è un aspetto molto comune, non è un aspetto molto semplice, semplice alle nostre latitudini, voi ci state riuscendo in maniera ineccepibile.
2: Grazie, grazie mille. Ma infatti diciamo che la seconda edizione si intitola proprio Bridge, ovvero ponte, e rappresenterebbe comunque la musica come mezzo di comunicazione, di unione universale, che va letteralmente ad abbattere tutte le differenze culturali, dal punto di vista di lingua, tradizioni, anche semplicemente gusti, proprio perché questo è un festival che vuole accogliere chiunque, anche appunto chi non ha conoscenze tecniche dal punto di vista musicale, semplicemente persone anche più curiose che vorrebbero affacciarsi verso questo mondo che Taranto è la prima volta che esplora, perché comunque la musica da camera, insomma, è un terreno totalmente nuovo probabilmente per la nostra città. Quindi sì, insomma, è molto bello che tramite la musica si riesca ad unire le persone appunto, che vengono persone dall'altra parte del mondo. Quindi portiamo un po' Taranto nel mondo e il mondo dentro Taranto.
0: Sì, abbiamo tra l'altro avuto due eventi di presentazione, quello internazionale d'aprile ad Oslo, che ha fatto sold out in una delle sale più importanti di Oslo, e quello di maggio a Taranto, al Mudit, anche quello è andato molto bene, ha fatto sold out, e abbiamo avuto una grande risposta dal pubblico, sia internazionale che nazionale, quindi siamo molto contenti e felicitati.
2: Molto
1: Vi
2: emozionati.
1: posso chiedere di scandirci a livello temporale come verrà formulato, come si snoderà l'evento?
0: Sì, il festival inizierà il 21, quindi l'opening concert sarà proprio questa domenica e suonerò io con un gruppo di colleghi che sono Andrea Scaffardi, il primo clarinetto di Bergen Philharmonic, Johanna Nikoski della Finlandia, Frode Skopperud e Birk Landers, tutti dalla Norvegia. E poi ci saranno eventi fino al 30. Di giugno, il 30 di giugno sarà Christopher Park a chiudere la manifestazione con è un artista Deutsche Grammophon, viene dalla Germania, è docente alla Norwegian Academy of Music. E, nel mezzo avremo questa manifestazione incredibile che è il 28 a Martina Franca. Tutti gli eventi si terranno tra Pulciano, Taranto e Martina, però l'evento più grande che abbiamo è appunto a Martina Franca il 28 di giugno a Masserie Cappella, dove avremo dalla mattina un laboratorio di liuteria con Sonny Suciu, una open class di Ivan Ravaglia, pianista del Trio di Parma, con un quartetto d'archi, ci sarà un laboratorio di pasta fatta in casa, degustazioni della masseria, e poi la sera una grande cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn. Quindi sarà una serata molto speciale, sarà una bellissima occasione per accogliere tutta la cittadinanza di Taranto in un evento veramente.
1: Ribadisco, è importante quello che fate sia sotto il profilo culturale, ma anche sotto il profilo di promozione, di volontà di legare la vostra operatività a quello che è un territorio che ha bisogno di iniziative come questa, ha bisogno di iniziative che innalzino il livello culturale e qualitativo dell'offerta che si fa ai nostri giovani, ma non solo, ne abbiamo parlato nelle scorse ore anche in merito agli esami di maturità, alla volontà dei ragazzi di restare a Taranto, ma soprattutto, come nel vostro caso, immagino la volontà dei giovani di ritornare a Taranto a portare in dote quanto appreso nelle esperienze che la vita vi ha portato a fare. Io vi posso dire, ragazzi, sì, ragazzi, in bocca al lupo per quello che sarà, per quello che è l'evento dei prossimi giorni. Noi, come Studio 100, abbiamo già avuto modo di conoscerci negli scorsi mesi. Saremo al vostro fianco, ovviamente, vi daremo tutto lo spazio che meritate.
2: Grazie mille, grazie
0: Grazie
2: davvero.
0: mille, vi aspettiamo al festival.
1: Buon lavoro e buona mattinata anche chi alle 7:50 non ce l'ha fatta, eh? Va bene.
0: Però faremo sapere.
1: Ciao ragazzi, buon proseguo, buon lavoro. Allora, stacchiamo qualche minuto, gli ultimi 10.

0: 10 minuti li dedichiamo a comprendere se potremo andare al mare o meno nelle prossime ore. Torniamo subito qua.
1: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: ve l'avevamo annunciato, no, no, lui non è Rebecca Isabella Manto, ma va bene uguale, si chiama Pietro, Meteo Taranto,
1: Buongiorno a
0: insomma,
1: tutti.
0: eccoci qua. Pietro, allora mi dovete raccontare se avremo la possibilità in quei ritagli di tempo che dedichiamo alle nostre famiglie, perché qua è così, se avremo la possibilità di andare al mare, che tempo è in arrivo, come stanno le cose?
1: Ah, le cose stanno tutto sommato bene, perché
0: Bene.
1: comunque l'alta pressione sta proteggendo il nostro territorio. Abbiamo delle infiltrazioni da est ancora per qualche ora, però comunque la pressione tenderà a salire nel weekend e a portare delle belle giornate.
0: Sì.
1: Infatti, come vediamo adesso dalla cartina, proprio abbiamo l'area subtropicale che sta salendo verso Spagna e Francia, e quello sarà il clou del caldo, quindi molti TG nazionali parleranno di questo, fondamentalmente, compreso il nord Italia. Invece, per quanto riguarda noi, dove abbiamo il pallino blu, il caldo ci sarà, però non sarà eccessivamente, non ci
0: Bene.
1: sarà nessun record, premettiamo questo, però ci saranno diverse giornate con temperature tra i 33 e i 35 gradi diffusi,
0: A partire da quando?
1: già da domani.
0: Da domani giornate di caldo diffuso 33-35.
1: 33-35,
0: Sì.
1: mettendo sì che 33 siamo sulle coste più o meno dovuti al mare, e diffusi saranno i 35, anche 36 volendo, in alcune zone dell'entroterra. Infatti, come vediamo adesso da quest'altra cartina, che è riferita a venerdì di oggi
0: Di oggi.
1: praticamente, notiamo proprio come il promontorio subtropicale vada proprio con il centro verso il nord Italia e il sud della Spagna, Francia, il colore più rosso. E quello praticamente è tutta aria calda. Noi invece ci troviamo proprio nella fase discendente, anche se sotto il profilo della temperatura non cambierà molto, però avremo meno umidità rispetto a quelle zone con il rosso al centro, dove l'aria ristagna più facilmente.
0: Però mi pare di comprendere che sia una situazione di calore generale
1: Sì, proprio
0: diffusa, di
1: su
0: alte
1: tutto il
0: temperature su
1: continente,
0: tutto il
1: infatti ci sono anomalie
0: continente.
1: pesanti, soprattutto, ecco, guardiamo questa proprio per domenica, come il rosso sia aumentato
0: Eh sì.
1: visibilmente, quindi continuerà l'ondata di calore fino a domenica, senza tralasciare che noi avremo un grado di meno, come 2 o 3 gradi di meno rispetto al centro-ovest del continente, che si trova proprio nel clou della bolla calda. Come possiamo notare, c'è un rosso leggermente meno acceso rispetto alla Sardegna, proprio sulla Puglia e il sud Italia dell'est, solo la Sicilia, lì si avranno i picchi maggiori di temperature, dove il caldo si farà veramente sentire proprio per più giorni.
0: È una situazione anomala che vivono in particolar modo, secondo me, le regioni del nord Europa, perché non sono abituate a questo genere di clima. Se
1: Esatto.
0: penso al nord della Francia, alla Normandia, al sud
1: Ma
0: dell'Inghilterra.
1: infatti noi non dobbiamo dimenticare che già a fine maggio le stesse zone hanno avuto un'ondata di calore dove hanno messo record, Londra 35, sono temperature impensabili
0: Sì.
1: solo qualche decennio fa. I meteorologi non, cioè, non hanno mai visto queste temperature. Però vediamo anche la causa. Vediamo che l'aria viene comunque mantenuta lì anche da una depressione che c'è al largo del Portogallo. Lo possiamo notare che scende
0: Quindi quella
1: verso le
0: variazione di
1: isole.
0: colori concentrica.
1: Sì, verso le isole,
0: Le Azzorre.
1: no, le Azzorre stanno più a est, cioè in questo caso
0: Assurdo.
1: più sotto sono proprio Tenerife, le zone
0: Quindi Baleari da una
1: Baleari,
0: parte
1: sì.
0: e le
1: Sì, le
0: Azzorre
1: Baleari invece
0: sotto.
1: sono quelle che hanno più caldo in
0: Sì.
1: assoluto, eccole qua,
0: Sì.
1: proprio la zona della Spagna e della Francia, come possiamo notare è proprio quella la zona indicata dal clou. Poi come vediamo lì da mercoledì potrebbero subentrare dei temporali, però. Adesso invece queste sono le previsioni delle precipitazioni fino a mercoledì 24. E come
0: Non
1: possiamo
0: ce ne
1: notare,
0: sono.
1: in
0: Zero, tutto
1: Italia è tutto
0: bianco.
1: bianco, non è
0: Tranne un
1: prevista. C'è un
0: puntino.
1: puntino che potrebbe fare vicino all'Aspromonte, diciamo a sud dell'Aspromonte, verso la costa ionica.
0: Tutti rivolti.

0: Lo Spromonte a comprendere se becchiamo un po' d'acqua in
1: praticamente
0: Italia,
1: da questa
0: no?
1: cartina si può evincere anche che ci saranno dell'accumulogenesi proprio all'interno dell'Appennino,
0: sì.
1: Però con scarsa probabilità di precipitazioni anche lì su.
0: Chiaro, chiaro. Insomma, in generale, tempo bello, si potrà andare al mare, molto caldo, 31-35,
1: ecco,
0: leggo.
1: Questa praticamente sì, esatto. Sono le temperature previste proprio sulla zona dell'Italia e tutto il comparto del Mediterraneo centrale.
0: Sì.
1: Come possiamo notare, proprio sulle nostre zone e sulla zona della Basilicata e del Foggiano ci sono anche punte di 37-36, e sono le zone interne dove il caldo continuerà ad accumularsi,
0: certo,
1: senza che il mare interferisca in alcun modo. Invece le zone dove sono i 31, benché ci sia il mare, fa abbassare queste temperature di 2-3 gradi, però l'umidità sarà un tantino più alta. Quindi,
0: chiaro,
1: comunque l'ondata di calore sarà questa. Eccola qua.
0: Qui invece vediamo l'entroterra spagnolo,
1: dove si raggiungeranno
0: 40
1: facilmente
0: gradi.
1: 40, 43, ci sono picchi di 43 nel sud, 39, è diffuso. Poi ci sono i microclimi che entrano in gioco lì. Diciamo che la Spagna, specie ultimamente, è soggetta a queste ondate di calore feroci. Però, come possiamo notare, anche il sud della Francia, 37, 38, 39, 37, 38, 39. Quindi l'ondata parte di là, perché l'area subtropicale salirà proprio dal Marocco,
0: certo,
1: verso quelle zone,
0: certo,
1: prendendo quell'asse e poi colpendo anche il nord Italia.
0: E questo è come dicevamo prima, invece.
1: E invece,
0: no?
1: Questa è proprio la differenza tra l'area subtropicale e l'area oceanica. Proprio l'Inghilterra, in questo caso, si trova proprio a metà. Come possiamo vedere, Londra è sotto l'effetto della massa d'aria subtropicale, che dovrebbe arrivare a 30-32,
0: sì,
1: gradi proprio. Il centro. Invece la Scozia e comunque il centro nord dell'Inghilterra si andrà intorno ai 20, diciamo intorno alle medie del periodo della situazione inglese.
0: No, è fantastico vedere, fantastico che a un certo punto vedere come ci sia un'escursione che va dalle 32 di Londra fino ai 13 delle Highlands,
1: sì,
0: fino ai 13,
1: esatto,
0: insomma.
1: No, poi parliamo di temperatura al suolo lì,
0: ecco, appunto, quindi
1: quindi la differenza è abissale, ci sono anche 15 gradi di differenza al nord del sud.
0: Sì, sì, sì. Noi al mare ci possiamo andare, a Londra al mare, messo che insomma
1: si stanno attrezzando pure lì,
0: ci possono andare, al massimo possono venire qui da noi. Insomma, questo è il clima del fine settimana. Pietro, ti ringrazio, ringrazio te e il Meteo Taranto come al solito che ci fornite tutte le indicazioni per poterci attrezzare di conseguenza. Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ringrazio Alessandro Labrione in regia, con i quali sono rimasti con noi in questa prima parte di giornata su Studio 100. Vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione torna alle 14 e questa sera alle 20:30 c'è 100 Sport Weekend. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.
2: Studio 100, la tua compagnia 24 ore su 24.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti da loro, è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto, ma chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma? Sì. I tortellini?
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

che ha nome proprio di Gotha, fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare

nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre. Abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, indisciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di tre mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soft.

0: soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia: Ingelsson, Andersson, il vecchio Brolin che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, li omogeneizzati, sono arrivati anche da noi.
0: Sì, sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica, che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore. Quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: fanno, la classe italiana.
0: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, no, no, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: E come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi era meglio, abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?

0: No, non penso che si mangia bene.
1: E cos'è stata allora?
0: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
1: Svedesi.
0: Sì, no, non lo so.
1: Simpatico per forza, è vero?
2: Non lo so, non spetta a me dirlo.
1: Ma facciamo i modesti pure. Stamattina?
2: Tutto a posto, siamo allenati, il campo è bello, il clima è così così, però si sta bene.
1: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
2: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
1: Ieri passeggiavate per le vie della città. Che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
2: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
1: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
2: No, non abbiamo visto il biondo della Svezia,
1: Vi
2: purtroppo.
1: rifarete?
2: Speriamo.
1: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
2: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte, beh.
1: Bravo, complimenti! Come va stamattina?
3: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo, ecco, che non piovesse, invece c'era un tempo brutto.
1: Eh beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
3: Ah, vabbè, quello è. Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
1: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
3: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più
1: Che
3: belle,
1: sarà? L'aria? La
3: ecco. Ma l'aria
1: pasta?
3: probabilmente le generazioni che sono state prima.
1: Allora vince, l'Italia vince.
3: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
1: Accidenti, me l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
3: No,
1: Sicuro, sei
3: sicuro.
1: fidanzata e cose tutto a posto.
3: Ah, sì, a postissimo.
1: Alessandro, come va stamattina? Io
4: Bene, bene.
1: non ho fatto male niente della Svezia?
4: Niente, bella, bella, bella.
1: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
4: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché
1: Ma parlavo della città.
4: città, abbiamo visto poco.
1: Subito questa cosa delle svedesi. Fa
4: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
1: l'ingenuo.
4: No, siamo andati a fare due passi soltanto, non è che abbiamo visto tanto.
1: Che cosa te ne è sembrato della gente?
4: La gente l'ho vista poca, veramente.
1: Ti
4: Visto
1: giuro, ti giuro.
4: nessuno. Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
1: Fabrizio, come va stamattina?
5: Bene, bene.
1: Tutto a posto questa Svezia?
5: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
1: Mi ha colto con la pioggia.
5: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
1: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere. Com'è andata?
5: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
1: C'è anche
5: sicuramente.
1: molto biondo.
5: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che.
1: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
5: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
1: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
5: Sì, merita molto.
1: Paolo, com'è andata stamattina?
6: Stamattina bene, abbastanza bene.
1: Questa Svezia?
6: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
1: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
6: Abbiamo fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
1: Tanto verde e tanto biondo.
6: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma, non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
1: Ah, quindi ci hai già
6: No, conosco.
1: bazzicato.
6: No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
1: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
6: Ma guarda, in questo momento non niente perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
1: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
6: Sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
1: Di voi.
6: Ciao.
1: Grazie. Come va stamattina? Ti sei allenato?
7: Sì. L'hai visto?
1: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
7: Ghiaccio come sempre, no, purtroppo no, non per quello.
1: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
3: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
1: Com'è andata?
3: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
1: Ieri in giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
3: No, che ci sta bene, che è una bella città.
1: Tanto verde, tanto biondo?
3: Sì, tanto biondo, soprattutto.
8: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
1: Quindi non avete visto nulla?
8: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
1: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
8: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
1: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
8: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
1: Senti, questa Italia-Svezia?
8: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
1: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
8: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
1: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
9: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
1: Com'è andata stamattina?
9: Bene, molto bene, molto bene.
1: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
9: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
1: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
9: No, oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
1: Sicuro?
9: Sicuro.
1: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

Il tappo già è morto, eh sì.

Tento žena.

Thank you.

e si sbaracca l'Ulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi. Prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, ve lo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Per me no, grazie. Per me Studio 100.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
9: Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 14 di 100 notizie. Apriamo con un caso giudiziario, con la cronaca, nella fattispecie con l'omicidio Nardelli, dall'ergastolo a 30 anni, e la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio Nardelli. La Corte d'Assise di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto. Ci spostiamo poi al quartiere Tamburi, nella fattispecie nel parco giochi del centro Shanghai, chiuso dopo un anno a causa di ripetuti atti di vandalismo. E poi il futuro del Taranto Calcio, con l'ipotesi, l'idea, la suggestione Lodo Taranto che inizia a prendere forma. Questo e molto altro nella nostra edizione delle 14 di 100 notizie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Solo a 30 anni di carcere la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e con gli sviluppi sull'omicidio Nardelli. Si chiude con una significativa riduzione di pena il processo d'appello. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha infatti disposto la sostituzione della pena dall'ergastolo a 30 anni per Paolo Vuto. Lo ascoltiamo nel servizio. Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati i verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli, la posizione del 48enne Paolo Vuto è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Diomaiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vuto, e i 25 anni per il cugino Francesco Vuto alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vuto.
1: E proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vuto, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
2: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto, quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo una interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello attaccando quella che era la premeditazione perlomeno nella posizione di Vuto Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vuto con gli elementi dell'altro. Siamo relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
1: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport, alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio, nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
3: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda, il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
0: Adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Disagi e confusione tra i residenti della Città Vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso invece i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del comitato Città Vecchia, Rita Casula Milfa.
5: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beate Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza, l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi insomma un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la Città Vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una, perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde: sì, lo so, in una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole. In Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così, senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
4: Nonostante ciò, il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso. Prima dell'avvio effettivo dei lavori è inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
5: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
0: E dalla città vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
7: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrifici.

0: sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi, scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
1: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa, vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, immondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
0: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
2: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello del mondo di tutte, poi c'è sempre quello di torno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona delle istituzioni che, per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
3: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di Secure Walk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso, il servizio di Maria Laura Paletta.
0: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di Secure Walk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
4: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare in questo caso l'associazione Mister Sorriso e tutti coloro che hanno delle difficoltà in questo percorso, per arrivare a portare dignità e autonomia a delle persone che oggi magari, oltre ad avere dei problemi reali, si sentono anche magari insicure. Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivo.
0: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
5: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini, ragazzi, anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi, attraverso anche una segnaletica dedicata, particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti neurodivergenti che con l'ausilio appunto della CAA riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
3: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio. A Taranto il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso

0: su due mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
1: Marina Militare Nastro Rosatura è un contenitore, è stato un modo nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sport, quello della vela, e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
0: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani Mari e Futuro, Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative, momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
2: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori dal punto di vista operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quello che è diciamo il coinvolgimento dei giovani.
0: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi SpA, Gioacchino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
3: I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno, perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe. Quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
0: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
4: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
5: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori, quest'oggi protesta in piazza a Bari, il servizio di Ilaria Lia.
6: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
7: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la regione Puglia, la regione Calabria, la regione Sicilia, la regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
6: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
5: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni, ce ne parla Maria Laura Paletta.
8: Nuovo appuntamento per Aperitivo d'Autore, il format culturale promosso da Volta alla Carta, che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano. Ospite della serata Walter Veltroni, che ha presentato il suo ultimo romanzo, Il Bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia, nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di Aperitivo d'Autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
9: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
5: Una nuova stagione ricca di appuntamenti è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura al Teatro Nuovo di Martina Franca. È stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
10: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
11: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
10: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
11: Stasera sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto. La loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
12: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle del mondo della cultura e del teatro. Quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo, che ha già rilanciato tantissimo questo storico contenitore e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica, quindi in bocca al lupo.
10: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
5: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria, ma la strada è tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido patron del giudice, sono pronte al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per i rossoblù, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. E questo è l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi, con l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport.
13: E alle 15 vi ricordo l'appuntamento con Zampe in Salute, mentre questa sera alle 20.30, nuovo appuntamento, nuova puntata di 100 Sport Weekend, ospiti tra gli altri il senatore Mario Turco, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia Renato Perrini, l'onorevole Francesca Vigiano e molti altri. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per

0: il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata.

0: dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
2: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
0: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
1: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra, dopo anni, Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
2: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere

crescere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody, alla fine, capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora fate, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Lusso è in carbona, infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: Questa va?
1: No, quello...
0: Non lo so.
1: Ma è...
0: Gira a destra, ce l'hanno.
2: Questo.

Monodese, l'ospite fondatore della città.

italiano del giallo.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali

0: arme, prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente. Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
1: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme onestamente di allergia atopiche. Fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
0: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
1: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
0: Di che tipo di patologie si tratta?
1: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo, oppure delle croste, oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni. Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
1: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie, allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale che anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
0: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
1: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora con i mezzi che abbiamo spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere. Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire, e se non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei, e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci. Per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine, e quindi puoi restringere il campo delle ipotesi.
0: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace. Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
1: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro, se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono: ma non possiamo utilizzare antistaminici umani? E io controbatto, dico: guarda, negli animali non funzionano, e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
0: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
1: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi, e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' che più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
0: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe. Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali.
1: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre: guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno, perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
0: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
1: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni, con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
0: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
1: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono: no, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale.

0: che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante.

era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando firmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già, perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguì

arriva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che

tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.
Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo,

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della RAI stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.

0: uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
1: Uscirimo dai sottofondi della nave con la marcia di Damma. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale d'Italia.
0: Siete emozionati?
1: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.

0: di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro, sì. La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di Nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
1: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
0: Lei, signora, proprio cosa fa?
1: Costumista.
0: Cosa metterà questa sera Donatella?
1: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
0: Ci svegli qualche dettaglio?
1: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
0: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
1: Vedrete, vedrete.
0: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
2: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
0: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
2: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
0: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
2: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
0: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
2: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
0: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
1: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
0: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
1: No, della Rai.
0: Quindi a seconda di quello che vi capita?
1: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella che la seguirà adesso, che la prepareremo.
0: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
3: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
0: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
4: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
0: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
4: Dipende sempre da loro.
0: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
1: È un pit stop qua, sicuramente.
0: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiana.

0: diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
1: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto, di mare ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
0: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga di rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Cheradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
1: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
0: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
1: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
0: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People, stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore, lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere e sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi, quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace, quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People. E quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
0: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
1: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi, con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
0: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno, ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
1: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene, perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza, o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo: c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora, volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: pubblico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto, non ne sento parlare. Oggi mi è capitato di sentire, dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Beh, ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, lo ricchietto.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: tarantino. Ma avete visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto 2 anni fa.
1: No, due anni fa, quello è stato 2 anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta ho già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini e ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, ma sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: sì,
0: facci vedere.
1: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: Il tempo è retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero. Un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente, a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima, perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella, perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è
2: lo
1: bello?
2: Lo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo sopra.
1: Com'è dall'alto?
2: È bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, sì. Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta, che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive
3: sento,
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo, perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
3: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
4: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo...
5: Roma.
4: È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
4: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
2: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
2: A livello di scherma?
1: No.
2: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
4: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre, insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una
5: ancora.
1: Sì, stasera mi dà una mano.
5: No, allora, facciamo domanda storica anche.
1: Domanda storica.
5: Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
4: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora. Puoi parlare del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
4: è la festa della Repubblica.
5: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
4: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
5: Nel 46.
4: Grande, bravo.
1: Gliel'ho detto prima io.
4: Ah. Hai visto, Antonio?
5: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
1: Quella del test.
5: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
1: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
5: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti.
1: 2 e 3, vai.
5: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti.
1: Dai.
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia è meglio. No, tu.
5: Perché. Devi capire che sul palco lei faceva.
4: Non
5: cantava, diceva.
4: Si vedevano le tonsille quando cantava.
1: Infatti è la prima cosa che gli ho
5: vergogna.
1: Chiesto.
5: Non ha cantato.
1: Pensavo un pezzettino.
5: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
1: Come fa, vai?
5: Fratelli d'Italia.
4: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
5: Dell'Elmo di Scipio, se cinta la testa.
4: Bravo.
1: Bravissimi, allora alla prossima, eh.
5: Alecco.
1: La prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
6: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
1: Come ti chiami?
6: Io Valerio.
1: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
6: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
1: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
6: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi bello.
1: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
7: Io non parlo bene italiano.
1: Tu non parli italiano? Di dove sei?
7: Sono belga.
1: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove
8: vieni? Sono italiano.
1: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
8: Siamo 24 più o meno. Tra i ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
1: Quanti italiani e quanti non italiani?
8: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
1: Faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
7: Sì, certo.
1: E tu come la festeggi?
8: Con voi.
1: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
9: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
1: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
9: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
1: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
9: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
1: Invece Pavarotti?
9: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paffutelli alla Pavarotti. Sono raviolini di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
1: Sinatra?
9: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
1: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
9: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
1: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
9: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
1: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
9: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
1: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli sì. Applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
10: È stata una bella serata, sì.
1: Che cosa
10: veramente italiana.
1: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
10: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
1: E Taranto lo esprime?
10: Sì, sì.
1: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
10: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
1: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
10: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
11: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre c'è la fortezza romanese tanto di fuochi d'artificio. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Balletto, e poi ancora il coro del Teatro Bertuzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi. Com'è andata?

0: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
0: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
0: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po' un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto in merito del presidente Ciampi, che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te, se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia, cosa voterebbero?
0: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
0: Ma perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
0: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
0: Fa, allora...

0: Questa, dove la, guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Milly Carluccio e tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato

Gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro al delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto, però, il danno era stato fatto e da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto.
Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradia e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Galletna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudine che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto

0: viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti, riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
1: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne, eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i 3 colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap».
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla

La faccia degli attori dal vento, poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole e del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che, quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di un metro e mezzo di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo, le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirochnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi.
Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la

Materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella basilica inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Solo a 30 anni di carcere la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione, secondo quanto si apprende, i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione di 100 notizie con la cronaca e con gli sviluppi sull'omicidio Nardelli. Si chiude con una significativa riduzione di pena il processo d'appello. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha infatti disposto la sostituzione della pena dall'ergastolo a 30 anni per Paolo Vuto. Lo ascoltiamo nel servizio. Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati i verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli, la posizione del 48enne Paolo Vuto è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Diomaiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vuto, e i 25 anni per il cugino Francesco Vuto alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vuto.
1: E proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vuto, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
2: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto, quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo un'interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello attaccando quella che era la premeditazione perlomeno nella posizione di Vuto Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vuto con gli elementi dell'altro. Siamo relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
1: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport, alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio. Nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
3: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda, il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto. La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
0: Adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Disagi e confusione tra i residenti della Città Vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso invece i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del Comitato Città Vecchia, Narita Casula Milfa.
5: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beate Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza e l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi insomma un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la Città Vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una, perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde: sì, lo so, in una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole. In Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così, senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
4: Nonostante ciò, il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso. Prima dell'avvio effettivo dei lavori è inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
5: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
1: E dalla città vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
7: C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui interventi di manutenzione. Ma contro il degrado e l'inciviltà anche le migliori intenzioni possono arrendersi. Scritte vandaliche sui muri e sui giochi, rifiuti abbandonati nelle aiuole, attrezzature danneggiate, continue segnalazioni alle forze dell'ordine per risse e comportamenti inaccettabili. Una situazione, insomma, diventata giorno dopo giorno insostenibile.
6: Sinceramente all'inizio abbiamo molta volontà, diciamo, di questa iniziativa. Vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini, però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, mondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano mondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare perché è una lotta ogni giorno.
7: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
8: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di turno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona delle istituzioni che, per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
1: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di Secure Walk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso, il servizio di Maria Laura Paletta.
7: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di Secure Walk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
9: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare in questo caso l'associazione Mister Sorriso e tutti coloro che hanno delle difficoltà in questo percorso per arrivare a portare dignità e autonomia a delle persone che oggi magari oltre ad avere dei problemi reali si sentono anche magari insicure. Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivo.
7: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
10: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini e ragazzi.

0: anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi, attraverso anche una segnaletica dedicata particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti neurodivergenti che con l'ausilio appunto della CAA riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
1: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio a Taranto. Il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Taranto si prepara ai giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso Due Mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
3: Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore, è stato un modo nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sport, quello della vela, e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
2: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani Mare e Futuro Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative e momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
4: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori dal punto di vista operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quello che è, diciamo, il coinvolgimento dei giovani.
2: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi Spa, Gioacchino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
5: I giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno, perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe, quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
2: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
6: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
1: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori. Quest'oggi protesta in piazza a Bari il servizio di Ilaria Lia.
7: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi, l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
8: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la Regione Puglia, la Regione Calabria, la Regione Sicilia, la Regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
7: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
1: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni, ce ne parla Maria Laura Paletta.
9: Nuovo appuntamento per aperitivo d'autore, il format culturale promosso da Volta alla Carta che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano. Ospite della serata Walter Veltroni che ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di aperitivo d'autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia, che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
10: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, quale quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
1: Una nuova stagione ricca di appuntamenti e l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura al Teatro Nuovo di Martina Franca. È stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
11: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
12: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
11: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
12: Stasera sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto. La loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
13: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle del mondo della cultura e del teatro. Quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo, che ha già rilanciato tantissimo questo storico contenitore e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica, quindi in bocca al lupo.
11: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria, ma la strada è tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido padron del giudice, sono pronti al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per i rossoblù, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi, con l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport. E alle 15 vi ricordo l'appuntamento con Zampe in Salute, mentre questa sera alle 20.30, nuovo appuntamento, nuova puntata di 100 Sport Weekend, ospiti tra gli altri il senatore Mario Turco, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia Renato Perrini, l'onorevole Francesca Vigiano e molti altri. Grazie e buon proseguo di giornata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono

di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora,

0: c'è anche Mrs. Potato.
1: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
0: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
1: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
0: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion.
1: Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
0: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story.

Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Driver. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui

0: c'era questa, questa
1: forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
1: Eh sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, con tantissime, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
0: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
1: prima. Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900, 800.
0: Poco meno
1: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
2: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
1: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
2: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
2: prego,
0: che diceva Paolo,
2: prego,
0: della storicità e unicità,
2: prego,
0: di questo,
2: certo,
0: brand?
2: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
1: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna a questo punto.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
1: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
1: però tornerà la Ferrari.
2: Possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere
2: insomma,
0: i mondiali rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo negli anni 90.
0: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta a mio parere estremamente competitivo sul mercato, un, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B-SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B-SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate
2: non
0: pazienza, esatto, non c'è più spazio dove
2: esatto,
0: poter ricollocare,
2: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
2: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti,
1: certo,
0: oltre che ai futuri.
1: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Il parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia,
2: certo,
0: non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì, ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
2: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
1: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
2: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
2: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente Wiga.
1: Buonasera a tutti.
2: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, Tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
6: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
7: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
6: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte. E qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LAVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si confermerà

0: Conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece più convenzionale, ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport.

0: Elite Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi, insomma, ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento Storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
4: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
6: Se dici fuoco, dici Diavolina.
1: Bosch, tecnologia per la vita.
7: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
8: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
7: non anticipo nulla della macchina, penso che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
8: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
7: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
8: esatto,
7: rimasti i tuoi.
8: Esatto, quelli sono i miei.
7: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
8: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
9: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
8: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
9: Certo,
8: insomma,
9: tantissimo.
8: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
9: Come tutte le Volvo,

0: poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici. Paese
1: di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica, sì, che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari, no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono, esatto, molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è proprio, esatto, una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce, poi luci vabbè che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali, e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, mm-hmm, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informatica di informazione

0: ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è, cioè, il tasto per aprire il portaoggetti che è
0: Esatto.
1: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo tastrina centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente, prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto,
1: Esatto.
0: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
0: Esatto.
1: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di
0: E
1: quest'auto.
0: poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti.
0: È veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance. Ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3,7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose, non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente e molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque
0: Esatto.
1: si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e
0: Molto
1: rilassata.
0: fluida.
1: Sì, la batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP e questo è un grandissimo
0: Esatto,
1: dato.
0: è un ottimo range di distanza, non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che
1: Sì,
0: stiamo parlando appunto di
1: esatto.
0: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto
0: E poi
1: importante.
0: può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Bene, assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Irina, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata. Naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo, ha incassato quasi 1 miliardo di dollari, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003, Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: «L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.
Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone.
Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica. Niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che ha qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di

di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia e per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi, della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
5: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
6: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
7: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico.

0: di allora, oggi l'abbiamo all'esterno ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per Little Cedar ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
1: Grazie a tutti.

0: con impianti di aspirazione, va? Con impianti di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

Trasformare le città in musei a cielo aperto, libere, fruibili per tutti, portare il colore dove regnano i grigi. E questo è il potere della street art. In realtà la città di Taranto si è sempre dimostrata estremamente recettiva nei confronti di questi fenomeni artistici. Qualche anno fa un duo di artisti campani, Chop and Kampf, ha dato vita a un lavoro davvero straordinario in Città Vecchia. 120 opere, un documentario, un libro, pubblicazioni sulle migliori riviste d'arte contemporanea di tutto il mondo.

0: Dal settembre del 2020 il progetto Trust, fortemente voluto dall'amministrazione Melucci, ha portato nel quartiere Paolo VI di Taranto 6 artisti di fama internazionale che hanno pensato, o meglio, hanno ripensato di colorare le superfici di quelle che la tradizione chiamava case bianche. I colori degli artisti hanno invaso anche il resto della città. Forse il lavoro più poetico di tutti è il tributo ad Alessandro Leogrande sulle pareti della nuova biblioteca Clavio. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Ben trovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 19.30. Partiamo dalla cronaca con la sentenza relativa all'omicidio Nardelli. Confermate tutte le condanne, eccezione fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che scende dall'ergastolo a 30 anni. Ci trasferiamo poi al quartiere Tamburi, dove è stato chiuso a poco più di un anno dall'apertura il parco giochi gratuito adiacente al centro commerciale Shanghai. Degrado e vandalismo al centro della scelta. E poi il futuro del Taranto Calcio con la mancata promozione in Serie D, che apre diversi scenari. Quello certo riguarda l'eccellenza, ma inizia a circolare la volontà di pensare ad un lodo Taranto. Questo e molto altro nella nostra edizione del TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha accolto il concordato presentato dalla difesa di Paolo Vuto, riducendo la pena, confermate invece tutte le altre condanne. Chiude a poco meno di un anno dall'inaugurazione il parco giochi gratuito realizzato da Shanghai al quartiere Tamburi. Alla base della decisione

0: si apprende i numerosi episodi di vandalismo e inciviltà registrati negli ultimi mesi. Resta incerto il futuro del Taranto tra ripescaggi complessi e scenari ancora tutti da definire per la prossima stagione. In questo contesto inizia a emergere tra gli ambienti sportivi e istituzionali l'ipotesi di un lodo Taranto. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di cronaca. Lo avete ascoltato nei nostri titoli, dall'ergastolo a 30 anni di carcere, la decisione che segna il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato tutte le altre condanne, eccezione fatta per quella relativa a Paolo Vuto, che quindi scende dall'ergastolo a 30 anni. Lo guardiamo nel servizio. Si chiude con una parziale ma significativa riforma delle pene il processo d'appello per l'omicidio di Cosimo Nardelli, il 61enne ucciso a colpi di pistola in via Cugini nel maggio del 2023. La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha confermato l'impianto accusatorio, introducendo però un'unica eccezione che rappresenta il vero punto di svolta di questo secondo grado. Mentre per i tre imputati i verdetti sono rimasti invariati, compreso l'ergastolo per il fratello della vittima e mandante del delitto Tiziano Nardelli, la posizione del 48enne Paolo Vuto è stata radicalmente modificata. Condannato in primo grado all'ergastolo come organizzatore logistico dell'agguato, in appello per lui la pena scende a 30 anni di reclusione. Questa netta riduzione è il risultato di un concordato in appello presentato dai suoi difensori, gli avvocati Fabrizio Lamanna e Valerio Diomaiuto, che hanno ricevuto il parere favorevole della Procura Generale ed è stato ratificato dalla Corte. Per il resto la sentenza blindata conferma i 30 anni per il figlio di Paolo, Cristian Aldo Vuto, e i 25 anni per il cugino Francesco Vuto alla guida dello scooter. Resta confermato il quadro di un delitto efferato, nato da contrasti economici familiari, ma l'appello passerà agli archivi per il decisivo passo indietro per la sua massima pena inizialmente inflitta a Paolo Vuto.
1: E proprio in questo senso, nella mattinata odierna, abbiamo intervistato uno dei due legali di Paolo Vuto, l'avvocato Fabrizio Lamanna.
2: Preferiremmo che determinati fatti di sangue non accadessero né in Italia né tantomeno nella provincia di Taranto, quindi il mio intervento sarà squisitamente giuridico, legale, processuale. Il collegio difensivo all'unanimità sin dall'inizio ha nutrito perplessità in merito all'aggravante della premeditazione, che secondo la ricostruzione dei fatti e secondo l'interpretazione della difesa, ma io ritengo una interpretazione ermeneutica, non offriva spazi in merito a una possibile preordinazione dell'evento delittuoso, attesa poi la concatenazione degli eventi e soprattutto poi ciò che è accaduto nelle ultime ore. Per cui ci siamo trovati di fronte alla scelta se proseguire in un giudizio di appello attaccando quella che era la premeditazione perlomeno nella posizione di Vuto Paolo, oppure effettuare un concordato che ha trovato, non dall'inizio ma a seguito di altro tentativo, spazio nella Procura Generale e quindi anche nella Corte. Ognuno ha una posizione differente dall'altra, quindi non possiamo assolutamente equiparare, mutuare quelli che poi sono gli elementi della posizione di Paolo Vuto con gli elementi dell'altro. Siamo relativamente soddisfatti del risultato, ma ovviamente non abbiamo mai condiviso il teorema accusatorio per quello che ho detto prima.
1: E adesso cambiamo argomento, ci occupiamo di sport, alla fine non è solo sport, è anche un monito al sociale e alla crescita, perché parliamo del futuro del Taranto Calcio, nubi all'orizzonte relative al futuro prossimo col campionato di eccellenza che sembra essere la destinazione naturale del Taranto dopo il fallimento della finale playoff, ma inizia a prendere coscienza una sorta di idea, un movimento che riguarda quel progetto chiamato Lodo Taranto.
0: Gli articoli del regolamento dicono una cosa chiara, fredda, il cuore e la dignità di una terra ne dicono un'altra. Il verdetto del campo amaro non lascia spazio alle interpretazioni e delinea un quadro di oggettiva difficoltà per un eventuale ripescaggio. A bocce ferme però deve subentrare lo spasmo d'orgoglio del territorio, il rifiuto categorico di rassegnarsi a marcire nell'inferno dell'eccellenza. La strada del ripescaggio resta un labirinto burocratico tortuoso, quasi impraticabile, fatto di alternanze cervellotiche e di paletti sul fondo perduto che rallentano la corsa del club ionico. Ma questa non è una questione di freddi algoritmi, questa è una questione di rispetto.
3: La politica nazionale, la regione, il sindaco, chiunque abbia voce in capitolo nelle stanze dei bottoni si svegli, faccia quadrato, svesta i colori politici e faccia sentire il proprio peso. Il sindaco di Bari, Leccese, ha segnato la strada. Il piglio da imitare è esattamente quello avuto nei confronti della famiglia De Laurentiis, convinti, sicuri, senza il cappello in mano. Taranto sta per indossare l'abito d'alta moda dei giochi del Mediterraneo, erediterà lo stadio più moderno d'Italia e sta ridisegnando il proprio futuro come capitale dello sport. Non è possibile accettare passivamente la condanna di una tifoseria immensa, costretta, quando concesso, a vagare per campi di provincia, confinata in minuscoli impianti inadeguati. Si trovi una soluzione, si formuli un lodo Taranto. In passato il peso politico ha saputo raddrizzare le storture del campo per molte piazze. Questa società è sana, questa piazza trabocca di cultura sportiva e passione. Non si chiede di aggirare le regole, ma si pretende una valutazione oggettiva. La Serie D ha bisogno di Taranto per splendere e non il contrario. Dopo i torti subiti, non ultimi quelli arbitrali e le troppe umiliazioni, Taranto va risarcita e va fatto subito.
1: Adesso ci trasferiamo in Città Vecchia, cartelli di divieto di sosta comparsi senza il dovuto preavviso e un'ordinanza ritenuta non pertinente hanno acceso le proteste dei cittadini, dei residenti dell'Isola Madre. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Disagi e confusione tra i residenti della Città Vecchia, dove nella notte tra il 15 e il 16 giugno sono comparsi improvvisamente cartelli di divieto di sosta in via Sant'Egidio. La segnaletica ha però sollevato subito dubbi e proteste. Secondo quanto previsto dalla normativa, i divieti temporanei dovrebbero essere comunicati con almeno 48 ore di anticipo per consentire ai cittadini di rimuovere i veicoli in tempo utile. In questo caso invece i cartelli sono apparsi senza preavviso adeguato, come sottolineato dalla presidente del comitato Città Vecchia, Narita Casula Milfa.
5: A Taranto ormai piovono divieti di sosta, diciamo così, magicamente. Il 16 giugno, verso le 18, esco di casa e vedo via Beate Egidio o via Sant'Egidio, come si vuole chiamare, inondata di divieti di sosta ambo i lati. Vado a leggere il cartello e c'era scritto che i lavori sarebbero iniziati il 16 giugno, quindi non è stato innanzitutto rispettato l'obbligo di affissione almeno 48 ore prima, e leggo che l'ordinanza o comunque l'autorizzazione era la 257. Chiedo che mi sia inviata l'ordinanza e l'autorizzazione 257, e questa ordinanza parlava di lavori in via Cavour, piazza Kennedy e via Roma. Quindi insomma un'ordinanza che non c'entra assolutamente nulla con la Città Vecchia, perché parliamo del Borgo Umbertino. Stamattina incontro degli operai, chiedo loro spiegazioni e li faccio presente che non sono stati rispettati gli obblighi e che non ne hanno azzeccata una, perché hanno sbagliato anche l'indicazione dell'ordinanza. E non so precisamente con chi io abbia parlato, ma mi risponde: sì, lo so. In una città in cui praticamente ognuno fa quello che vuole, in Città Vecchia poi è una giungla, terra di nessuno, vengono apposti cartelli così, senza il minimo rispetto delle regole base per i cittadini.
4: Nonostante ciò, il divieto è stato collocato in via Sant'Egidio, dove al momento risultano cantieri attivi e interventi in corso da parte di Enel, secondo le testimonianze raccolte. Il nodo della questione riguarda quindi la corretta applicazione dell'ordinanza e il mancato rispetto di tempo di preavviso prima dell'avvio effettivo dei lavori. È inoltre intervenuta la polizia locale, che ha effettuato verifiche sul posto. Nel frattempo la presidente del comitato ha contattato l'amministrazione comunale e il vice sindaco per chiedere chiarimenti sulla vicenda, ma al momento dagli uffici non sono arrivate risposte ufficiali.
5: Ho avuto degli scambi con l'assessore alla mobilità, che ha segnalato al comando della polizia locale. Ieri so che i vigili sono arrivati in Città Vecchia, hanno fotografato e hanno fatto dei video, ma poi non c'è stato nessun altro riscontro.
1: E dalla Città Vecchia ci spostiamo al quartiere Tamburi e più precisamente presso il parco giochi dell'area Shanghai, chiuso dopo solo un anno dall'inaugurazione a causa dei reiterati gesti di inciviltà. Insomma, il quartiere perde uno dei suoi luoghi di aggregazione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno. C'è una delusione che pesa come un macigno. Nessuno avrebbe mai immaginato un finale del genere. A meno di un anno dalla sua inaugurazione, un lucchetto chiude il parco gratuito per bambini realizzato da Luigi Susco insieme alla famiglia Wang, titolare del negozio Shanghai al quartiere Tamburi, e spegne sul nascere l'inizio di un progetto più grande. Quello che era nato come un gesto d'amore verso il quartiere si era trasformato in pochi mesi in un luogo simbolo. Bambini tra i giochi, famiglie riunite all'aria aperta, anziani in cerca di un momento di serenità e fresco nelle giornate più calde. Un progetto costruito con sacrificio, passione e un investimento economico importante, tra migliaia di euro spesi per le attrezzature, adempimenti burocratici e continui

0: di questa iniziativa, vogliamo portare un servizio in più al quartiere, ai bambini. Però poi in quest'anno abbiamo trovato di tutto e di più, immondizia ogni giorno, rifiuti, addirittura diciamo che lavano il cane nella fontana, urinano nella fontana, buttano immondizia ovunque. È arrivato il limite che non ce la facciamo più a sopportare, perché è una lotta ogni giorno.
1: Oggi davanti ai cancelli chiusi restano le domande dei più piccoli. Alcuni bambini si fermano a leggere il cartello affisso all'ingresso e chiedono se il parco tornerà ad aprire. Nei loro occhi c'è la delusione per la fine di un luogo che era diventato parte della quotidianità.
2: Noi facciamo un appello alle istituzioni, tutti quanti, senza togliere nessuno. Diciamo qua noi abbiamo fatto il nostro, anzi più del nostro. Voglio fare altre cose belle insieme a Simone, vogliamo altre cose belle, perché il territorio per me, che c'è gente per bene, quello dobbiamo dire tutto. Poi c'è sempre quello di torno che dà fastidio dappertutto, però noi dobbiamo andare avanti. Ora io ho bisogno di qualcuno delle istituzioni che voglio parlare personalmente, qualche persona delle istituzioni che, per parlare di questa, per riaprire sto parco giù.
3: Rendere la città accessibile anche sotto il punto di vista cognitivo è l'obiettivo di SecureWalk, un progetto nato dall'esigenza di ragazzi neurodivergenti e portato avanti dai volontari di Mister Sorriso, il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Rendere la città accessibile dal punto di vista cognitivo, ridefinendo il concetto stesso di cittadinanza, è l'obiettivo di SecureWalk, il progetto innovativo e ambizioso proposto dall'organizzazione di volontariato Mister Sorriso e nato dall'esigenza diretta di alcuni ragazzi neurodivergenti.
4: Oggi ci è stato mostrato come rendere accessibile e a misura d'uomo una città anche per chi ha delle ridotte capacità anche visive e cognitive. Accolgo positivamente la proposta di accompagnare in questo caso l'associazione Mister Sorriso e tutti coloro che hanno delle difficoltà in questo percorso, per arrivare a portare dignità e autonomia a delle persone che oggi magari oltre ad avere dei problemi reali si sentono anche magari insicure. Quindi dobbiamo costruire dei percorsi virtuosi che possano tutti quanti a godere della propria vita in primis e poi della città dove vivo.
1: Percorsi alternativi, aree di decompressione, un ambiente a bassa stimolazione sensoriale e una segnaletica fatta di simboli CAA, comunicazione aumentativa e alternativa, univoci, sono i punti cardine del progetto che mira a restituire a tutti autonomia, libertà di movimento e dignità. Un percorso da costruire insieme alle associazioni del territorio, alle scuole, agli utenti che ne sono i primi destinatari, con il coinvolgimento delle istituzioni.
5: È un progetto che riguarda l'autonomia di neurodivergenti, ma non soltanto, è rivolto veramente a tutti, anche a bambini, ragazzi, a anziani, anche turisti. È un progetto con il quale noi attraverso anche una segnaletica dedicata particolare, possibilmente utilizzando anche la comunicazione alternativa aumentativa, riusciremo così a essere più diretti anche verso soggetti neurodivergenti che con l'ausilio appunto della CAA riescono subito a individuare quale percorso fare, quale punto potersi fermare, avere anche un supporto da parte degli esercizi commerciali che verrebbero comunque formati anche per un eventuale approccio.
3: Il mare come motore di sviluppo e lo sport come leva di crescita per il territorio. A Taranto il Nastro Rosa Tour 2026 diventa occasione per rilanciare il percorso verso i Giochi del Mediterraneo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: Taranto si prepara ai Giochi del Mediterraneo puntando su sport, mare e giovani. La tappa ionica della Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026 ha trasformato per 4 giorni il villaggio della Vela di Corso Due Mari in un luogo di incontro, partecipazione e promozione del territorio.
7: Marina Militare Nastro Rosa Tour è un contenitore, è stato un modo nel momento della sua ideazione tra me e Luca Andreoli per utilizzare il mio sport, quello della vela, e abbinarlo a tutta una serie di attività importanti per il paese, di promozione dei valori delle istituzioni, della Marina Militare in particolare, ma anche e soprattutto delle bellezze delle nostre coste.
6: Al centro dell'evento non solo la competizione velica internazionale, ma anche il progetto Giovani

0: Mare Futuro, Valore Paese Italia, che ha coinvolto decine di ragazzi in attività formative, momenti di confronto con la Marina Militare. Alcuni giovani sono stati anche premiati nel corso della manifestazione, a conferma dell'attenzione riservata alle nuove generazioni.
1: Marina Militare che ha supportato anche questa tappa con il massimo impegno affinché fosse una tappa e un evento di successo, lo ha fatto in maniera pratica, dando supporto agli organizzatori dal punto di vista operativo, logistico, tecnico, ma lo ha fatto anche andando a coltivare quello che è il coinvolgimento dei giovani.
0: La scelta di fare tappa a Taranto non è stata casuale. Il presidente di Difesa Servizi SpA, Gioacchino Alfano, ha sottolineato che la città è stata scelta anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, considerati un'opportunità strategica per il territorio.
2: I Giochi del Mediterraneo sono un appuntamento mondiale che si è riusciti a conquistare un'altra volta. 4 edizioni si sono fatte in Italia, è la maggiore nazione toccata da questa competizione sportiva interessante, però noi ci sediamo anche insieme a loro quest'anno, perché noi le tappe le scegliamo l'anno prima, quest'anno sono 9 tappe, quando abbiamo scelto Taranto l'abbiamo fatta sapendo che c'era questa occasione.
0: Un appuntamento che porterà in Puglia migliaia di atleti provenienti da 26 paesi di 3 continenti e che viene considerato una straordinaria occasione di crescita per il territorio.
3: Atleti da 26 nazioni di 3 continenti diversi, 3.300 delegati, quindi immaginate un po' che rivoluzione, che altra città che riusciremo a far vedere al mondo.
4: Un settore che vale oltre 3 miliardi di euro l'anno e coinvolge centinaia di migliaia di aziende, che però rischia una crisi senza precedenti. Parliamo degli olivicoltori, quest'oggi protesta in piazza a Bari il servizio di Ilaria Lia.
5: Più di 600.000 aziende olivicole, oltre 1 milione di ettari coltivati e quasi 4.500 frantoi attivi sono i numeri di uno dei settori simbolo dell'agroalimentare italiano, un patrimonio economico, culturale e occupazionale che oggi si trova ad affrontare una fase difficile. E da Bari, alla Fiera del Levante, prende il via una delle più grandi mobilitazioni del comparto degli ultimi 20 anni. Produttori e frantoiani provenienti da Puglia, Sicilia, Calabria, Toscana e dalle altre regioni italiane si sono riuniti per denunciare una crisi che definiscono senza precedenti. A preoccupare gli agricoltori sono soprattutto i prezzi dell'olio extravergine di oliva. Sempre più spesso sugli scaffali dei supermercati si trovano offerte a prezzi molto bassi. In alcuni casi l'olio proveniente da altri paesi europei costa meno di 4 euro al litro, mentre quello italiano viene venduto anche sotto i 7 euro. Secondo i produttori, cifre che non coprono nemmeno i costi sostenuti per produrlo. Per questo denunciano speculazioni e chiedono controlli più severi, soprattutto sull'origine dell'olio, per contrastare frodi e contraffazioni sempre più difficili da individuare.
6: Il mondo olivicolo italiano sta qui stamattina. Noi, oltre a protestare, stiamo portando avanti le proposte che la regione Puglia, la regione Calabria, la regione Sicilia, la regione Basilicata, gli assessori e i presidenti devono prendere in mano sui tavoli nazionali per far sì che ci siano delle regole, ci siano delle condizioni di chiarezza sui mercati. Bisogna bonificare i mercati.
5: Intanto prosegue la protesta di Coldiretti proprio contro le speculazioni nel settore dell'olio extravergine d'oliva. Gli agricoltori si sono ritrovati in piazza del Ferrarese, dove è stato allestito anche un tavolo degli inganni per illustrare ai cittadini le pratiche fraudolente e le miscelazioni che possono compromettere qualità e sicurezza del prodotto.
4: Nella suggestiva cornice della masseria San Michele di Martina Franca, un importante appuntamento di aperitivo d'autore a presentare il suo libro, il bar di Cinecittà, è stato Walter Veltroni. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
7: Nuovo appuntamento per aperitivo d'autore, il format culturale promosso da Volta la Carta che mercoledì 17 giugno ha portato a Martina Franca, uno dei protagonisti più noti del panorama culturale e politico italiano, ospite della serata Walter Veltroni che ha presentato il suo ultimo romanzo, Il bar di Cinecittà, pubblicato da HarperCollins Italia nella suggestiva cornice di Masseria San Michele. Come da tradizione di aperitivo d'autore, l'incontro è stato preceduto da un momento dedicato all'enogastronomia che ha contribuito a rendere l'atmosfera ancora più accogliente e partecipata. Nel corso della serata Veltroni ha dialogato con il giornalista e direttore artistico dell'evento Vincenzo Parabita, approfondendo i temi del libro e il

0: percorso narrativo che ha dato vita a un romanzo nel quale si intrecciano memoria, storia e cinema.
1: È un libro che parla di un ragazzo figlio del popolo che si trova in un osservatorio particolare e privilegiato, qual è quello di un bar in cui arrivano tutti. Nel corso della storia raccontata dal libro si passa dai divi del cinema del fascismo fino a Vittorio De Sica, a Sordi, a Gassman, ovviamente a Marcello Mastroianni, e quindi è il racconto di come la storia entra nella vita di un figlio del popolo e in qualche modo la cambia.
2: Una nuova stagione ricca di appuntamenti è l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni dalla riapertura. Al Teatro Nuovo di Martina Franca è stato presentato il cartellone 2026-2027, il servizio di Luciana Convertini.
3: Prosa, musica, comicità e grandi nomi dello spettacolo. Il Teatro Nuovo ha svelato la stagione 2026-2027, che vedrà alternarsi sul palco artisti come Massimiliano Gallo, Maccio Capatonda, Edoardo Leo, Luca Argentero e Giovanni Caccamo, insieme a numerosi altri protagonisti della scena nazionale. Tra gli appuntamenti in programma anche un evento con l'Orchestra della Magna Grecia, una presentazione che ha richiamato i sindaci e gli amministratori della Valle d'Itria, segno del ruolo sempre più centrale assunto dalla struttura nel panorama culturale del territorio.
4: I numeri sono stati strabilianti, la stagione che andiamo a presentare è da urlo perché è la più bella di tutte fino ad ora ed è il frutto di tanto lavoro.
3: La serata è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio dei primi 3 anni di attività dopo la riapertura. Dal 2023 ad oggi il Teatro Nuovo ha fatto registrare quasi 150.000 presenze e numerosi sold out, risultati che testimoniano la risposta del pubblico e la crescita di una realtà divenuta punto di riferimento culturale ben oltre i confini cittadini.
4: Stasera sono molto contenta perché avrò il piacere di avere i sindaci di tutto il territorio. Questo per me è un grandissimo onore ed è il riconoscimento di un lavoro grandioso che è stato fatto, la loro presenza lo attesta e quindi non posso che essere felice.
5: Le istituzioni devono stare vicine a tutte le attività commerciali, comprese quelle del mondo della cultura e del teatro, quindi un in bocca al lupo a Rosanna, alla gestione del Teatro Nuovo che ha già rilanciato tantissimo questo storico contenitore e ha già dimostrato che di anno in anno sta crescendo in qualità e in livello culturale della proposta artistica, quindi in bocca al lupo.
3: E mentre si guarda ai prossimi appuntamenti, il Teatro Nuovo si prepara anche a un altro importante traguardo. Nel dicembre del 2027 ricorreranno i 50 anni dalla nascita della struttura, un anniversario al quale la direzione artistica ha già iniziato a lavorare.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Dopo aver fallito gli obiettivi stagionali per la promozione in Serie D, il Taranto spera nel ripescaggio per salire di categoria, ma la strada è tortuosa. Secondo il comunicato 213 dello scorso 5 dicembre, l'iter per il completamento degli organici a 162 squadre dipenderà dai vuoti lasciati dai campionati professionistici. La graduatoria ripescaggi alternerà una società di eccellenza tra le 21 dei playoff, incluso il Taranto, e una retrocessa dalla D18 dai playout, per un totale di 39 pretendenti. Il vero ostacolo per molti sarà il pesante sborso del fondo perduto. Tra le retrocesse, l'Imolese è in prima fila, mentre il Dertona e la Castellanzese non faranno domanda. In eccellenza il Lascaris, forte del punteggio relativo ai giovani, e l'Ilva Maddalena, grazie al solido padron del giudice, sono pronte al salto. Il Grassina cerca soci a breve termine, mentre la Soncinese difficilmente rischierà senza certezze. La Spalla intanto ha presentato un grande progetto a Roma, ma come il Taranto ha un punteggio bassissimo. Per il rossoblu, nonostante la solidità e uno stadio UEFA 3, la mazzata del giudice sportivo azzera praticamente le speranze. Senza una rinuncia di massa delle altre squadre, il futuro del Taranto probabilmente sarà ancora in eccellenza. Rafforzare la collaborazione tra comune e sistema sportivo regionale per valorizzare il ruolo di Taranto nel panorama sportivo nazionale e internazionale. È questo l'obiettivo dell'incontro che si è svolto a Palazzo di Città tra il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente regionale CONI Puglia Angelo Giliberto. Nel corso del confronto

istituzionale sono state esaminate le opportunità per lo sviluppo e la promozione dello sport sul territorio, con particolare attenzione all'organizzazione di eventi di rilievo in grado di consolidare la centralità della città ionica nel settore sportivo. Al centro del dialogo anche la volontà di dare continuità all'eredità dei Giochi del Mediterraneo attraverso un calendario strutturato di iniziative che coinvolga federazioni, associazioni sportive e comunità locali. L'incontro rientra in un percorso più ampio di collaborazioni tra enti locali e organismi sportivi, con l'obiettivo di rendere Taranto un punto di riferimento stabile per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per la diffusione dei valori dello sport. E questa era la nostra ultima notizia. Tra pochissimo alle 20:30 appuntamento con 100 Sport Weekend, diversi gli ospiti, tra questi il senatore Mario Turco, l'onorevole Francesca Viggiano, il vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Renato Perrini e molti altri. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro un stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi ci concentriamo sui problemi legati alla cute, come prevenirli e come risolverli. La pelle è il più grande organo del corpo e rappresenta la prima barriera di difesa contro il mondo esterno. Quando qualcosa non va nei nostri amici animali, spesso sono proprio cute e pelo a lanciare i primi segnali d'allarme: prurito, arrossamenti, perdita dello stesso pelo, lesioni o cattivo odore, disturbi che possono sembrare banali ma che talvolta nascondono problematiche più complesse. In questa puntata con il dottor Luca Gentile scopriremo come riconoscere i sintomi più comuni, quali sono le cause più frequenti e come intervenire tempestivamente.
1: Dottore, quali sono i problemi dermatologici che riscontra più di frequente in ambulatorio?
2: Ultimamente stiamo riscontrando tutta una serie di problematiche legate a forme, onestamente, di allergia atopica che fino a qualche periodo fa, diciamo, non erano così frequenti. Ora, forse in correlazione a situazioni ambientali o alimentari, spesso riscontriamo queste problematiche che insorgono generalmente con pruriti che prima sono acuti, poi un po' si cronicizzano fino a quando non si riesce a scoprire più o meno la causa che determina questo stato patologico dell'animale.
1: Quali segnali dovrebbero spingere un proprietario a richiedere l'intervento di un veterinario?
2: Per quanto riguarda l'aspetto cutaneo, il primo campanellino d'allarme è la presenza di prurito, che poi, diciamo, può scatenare alcune alterazioni a livello cutaneo, la presenza di alcune crosticine o alcuni essudati cutanei o arrossamenti o perdite di pelo localizzate, le cosiddette alopecie, che spesso possono nascondere delle patologie serie.
1: Di che tipo di patologie si tratta?
2: Per esempio, per dire, un campanellino che deve essere preso seriamente in considerazione è quando c'è una perdita di pelo in una zona localizzata della cute dell'animale, perché spesso quella alopecia può essere ricondotta alla presenza di funghi che poi sono trasmissibili all'uomo. Per cui, diciamo che quando ci sono lesioni in cui si evidenzia una perdita di pelo oppure delle croste oppure degli arrossamenti, è bene portarlo dal veterinario, perché noi, siccome la maggior parte di patologie cutanee possono esordire in questa maniera, però noi, facendo dei terreni particolari o dei vetrini particolari o delle colorazioni particolari, riusciamo a discernere di che origine è quel tipo di dermatite e quindi poi dare delle terapie adeguate.
0: Tra i sintomi che più preoccupano i proprietari c'è sicuramente il prurito. Grattarsi continuamente, leccarsi o mordicchiarsi alcune parti del corpo può essere il segnale di diverse condizioni.
1: Il prurito è sempre legato a delle dermatiti o allergie?
2: Il prurito è un sintomo comune a molte patologie dermatologiche, da quelle da acaro a quelle da fungo, non sempre, però nel 50% può dare prurito, e fino ad arrivare alla grande famiglia delle atopie allergie, che possono determinare un prurito che prima, ripeto, è acuto, poi si cronicizza e per l'animale diventa veramente uno stress sia per l'animale ed anche per il proprietario, che vede continuamente grattarsi il suo animale.
1: Intervenire subito è fondamentale, ma come si arriva ad una diagnosi corretta?
2: La diagnosi corretta è una cosa importantissima, tanto è vero che ora, con i mezzi che abbiamo, spesso ricevo fotografie sul cellulare da WhatsApp, dice: dottore, cosa può essere, cosa non può essere? Purtroppo per la dermatologia ci sono proprio degli step da seguire,

0: Non si fanno, come dicevo prima, dei terreni colturali, dei vetrini, dei raschiati cutanei e poi non si vedono al microscopio, spesso si fanno delle diagnosi fallaci, per cui il mio consiglio è che quando ci sono queste situazioni, cioè, bisogna portarlo alla visita specialistica e fare proprio questi step in maniera proprio sistematica, in modo da poter escludere forme batteriche o forme fungine e quindi poi restringere il campo delle ipotesi.
1: Individuare la causa è il primo passo, ma non basta. Ogni problema dermatologico richiede un approccio specifico e personalizzato, dalle terapie farmacologiche ai trattamenti locali fino alle attenzioni quotidiane da parte del proprietario. Vediamo come si costruisce un percorso di cura efficace.
2: Una volta individuato il problema, qual è il percorso da compiere?
0: Si interviene a seconda della situazione che ha determinato la lesione cutanea, poi ci sono varie terapie, per dire se fosse confermata la presenza di un fungo e quindi di una micosi, si interviene con antifungini, oppure se fosse confermata la presenza di un acaro e quindi il cane diciamo può avere una forma di rogna, si interviene con alcuni farmaci specifici per quell'acaro. Se invece tutto questo è negativo e magari si trova più la presenza di forme batteriche, si interviene con l'antibiotico. Se tutto questo invece dovesse essere negativo, cioè non ci sono né batteri né acari né funghi, si inizia a restringere l'ipotesi di una diagnosi di allergia atopia, per cui là poi ci sono dei farmaci specifici simil antistaminici umani, perché per esempio molti dicono ma non possiamo utilizzare antistaminici umani, e io controfatto dico guarda, negli animali non funzionano e quindi bisogna utilizzare dei farmaci specifici una volta arrivato però alla diagnosi.
2: Che ruolo ha il proprietario di un animale nella cura a casa quotidianamente?
0: Il ruolo del proprietario è importante, innanzitutto nell'accorgersi di se ci sono variazioni nel comportamento dell'animale, poi se ci sono lesioni cutanee iniziali, cioè non trascurare la cosa, perché poi il problema può cronicizzarsi e un problema cronicizzato è più complicato risolverlo rispetto a una situazione un po' che più acuta, in cui si riesce subito a individuare il problema e quindi ad attuare le adeguate terapie che evitano che poi la cute poi peggiori nel tempo.
1: Come spesso accade in medicina, la prevenzione è una delle armi più importanti. Alcune semplici abitudini possono aiutare a mantenere la cute sana e ridurre il rischio di molte patologie dermatologiche. Alimentazione, igiene e controlli periodici giocano un ruolo fondamentale nel benessere dei nostri amici a quattro zampe.
2: Parliamo di prevenzione, come proteggere la cute dei nostri animali?
0: Proteggerli significa, per quanto riguarda gli ectoparassiti, parliamo di zecche, pulci e flebotomi. Io dico sempre guardate, cioè cercate di proteggere i vostri animali durante tutto l'anno, perché per esempio molti pensano che le pulci siano presenti solo nel periodo primaverile estivo, invece no, quelle sono presenti tutto l'anno perché sopravvivono anche a meno 10 gradi, per cui vanno fatti dei prodotti d'inverno per proteggerli per alcuni parassiti, d'estate per altri. Questo evita tutta una serie di condizioni che poi possono sfociare sicuramente in dermatiti e poi in patologie un po' più serie a livello ematico nei nostri animali.
2: E invece ci può essere un legame tra problematiche dermatologiche e alimentazione?
0: Assolutamente sì, perché negli ultimi anni con il fatto che i nostri pet mangiano fondamentalmente alimentazione industriale, confezionata, parliamo di croccantini o di umido, spesso alcune situazioni legate alla presenza di alcune proteine può scatenare dei pruriti cutanei che poi nel tempo possono diventare cronici e diventano difficili da combattere, perché comunque poi il fatto che diventi cronica una situazione comporta che l'animale guarisca in maniera più lenta.
2: C'è un legame invece tra salute della cute e igiene?
0: Le problematiche cutanee, come dicevamo prima, legate all'igiene, sono legate al fatto che spesso e volentieri io visito animali con delle dermatiti batteriche secondarie, per esempio all'eccessivo lavaggio, cioè che molti proprietari dicono oh, ma si sente un odore particolare, ma paradossalmente non si rendono conto che più si lava il cane e più viene fuori quell'odore, perché noi togliamo quel famoso strato idrolipidico della cute dell'animale, che tende a proteggere dall'aggressione di batteri esterni, e noi andandolo a togliere con degli sciampi che hanno dei tensioattivi aggressivi per la cute, oppure degli stessi sciampi aggressivi, anche se a uso veterinario, però magari particolarmente aggressivi, cioè i proprietari possono determinare l'insorgenza di queste dermatiti che inizialmente danno prurito, poi si innesca l'infezione batterica e c'è poi tutta una sequela di situazioni che, se non affrontate, poi determinano delle dermatiti diciamo serie.
1: La salute della cute non è soltanto una questione estetica, è uno specchio del benessere generale dei nostri animali. Imparare a riconoscere i segnali che ci inviano, intervenire tempestivamente e seguire le indicazioni del veterinario può fare la differenza nella qualità della loro vita. Prendersene cura, infatti, significa proteggere una barriera fondamentale per la loro salute, garantendo comfort, serenità e benessere ogni giorno.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, L'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa. Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. Mi ha dato le opzioni, ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway è Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogigia, poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido: l'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap.

chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce, ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa

Meravigliosa del cinema e dell'IMAX in particolare è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi e oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo. Un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida.

Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi racconta le gesta del campo, ma purtroppo, visto il periodo in cui siamo, anche quelle che sono le gesta delle stanze dei bottoni, o quantomeno quello che potrebbe, dovrà, ci speriamo e ci crediamo, accadere in futuro, è un venerdì triste, il primo dopo tanti, perché è un venerdì nel quale andiamo a commentare l'ultimo atto di una stagione che avremmo creduto e avremmo pensato potesse risolversi, finire, concludersi in altra maniera. Invece si conclude con una sconfitta tristissima per il Taranto, triste per il risultato, tristissima invece per quello che è accaduto nel post partita, successivamente, con l'invasione di campo da parte di alcuni facinorosi, delinquenti. Non sono tifosi del Taranto quelli che possono, possiamo definire così, perché altrimenti macchieremmo una tifoseria che porta allo stadio in eccellenza 2200 persone e non sarebbe giusto. C'è un problema, l'abbiamo detto più volte, questo problema va affrontato, va risolto, però l'analisi è molto più ampia, anche perché guarderemo a quello che è stato, l'analizzeremo assieme al professor San Cesario, che a breve si collegherà con noi, lo faremo insieme ai nostri ospiti, c'è un giornalista e c'è un uomo di campo che a breve vi presenterò, poi faremo anche un passaggio, grazie a qua all'uomo di campo, su un memorial che a breve, insomma, andrà a colorare quella che è la nostra città, quindi quei memorial nel quali nel campo c'è gente che ha giocato a calcio davvero, non il memorial dove avrei giocato io, ma un memorial serio, però ve lo racconto dopo. E poi parleremo assieme a tre ospiti di eccezione, che sono tre esponenti della politica locale, ma non qui a Taranto, tarantini, che lavorano per Taranto, ma lo fanno a Roma, lo fanno a Bari, e parlo del senatore Mario Turco, parlo dell'onorevole Francesca Viggiano e parlo del vicepresidente del Consiglio regionale Puglia, Renato Perrini. Tutti e tre tarantini, con tutti e tre affronteremo un argomento che abbiamo trattato questa mattina nel nostro editoriale, ovvero una sorta di promozione di quello che può essere lo sviluppo del futuro del Taranto. Parleremo di ripescaggio e ve lo diciamo subito, stante così le regole, le possibilità di ripescaggio per il Taranto sono zero, non 0,1. Zero, ve lo diciamo subito, perché quello che è accaduto nel post-gara, quello che è accaduto nel post-gara di Manduria fa sì che tutta quella che potesse essere premialità nei confronti del Taranto relativa a un eventuale ripescaggio viene meno. Zero possibilità di essere ripescati, nemmeno 0,1, ve lo diciamo subito, però c'è un però e poi lo trattiamo dopo. Vi presento gli ospiti in ordine di vicinanza, c'è qua una persona che partire come quella di domenica, qualcuno l'ha fatta. L'ha fatta bene, Sergio De Tommaso. Ciao Sergio, buonasera e bentrovato.
3: Buonasera a te, buonasera a tutti.
2: Prima per Sergio a Studio 100 dopo tanto tempo, prima in questi studi di Studio 100, quelli ci eri già stato più di qualche volta.
3: Sì.
2: Più di qualche volta. Sì. Da calciatore.
3: Quando ero giovane.
2: Io non l'ho detto, l'hai detto tu. Detto lui, ma si mantiene in forma smagliante, anche per il nostro collega Maurizio Calò. Ciao Maurizio, bentrovato.
4: Ciao Dario, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
2: Allora, marcato visita Liuzzi, però Ubi Maior noi lo perdoniamo perché insomma stasera non sarà dei nostri, ma non è un problema, però dovrebbe esserci il professore San Cesario, questa volta torna in collegamento, non so se è già collegato, eccolo qua, professore, buonasera e bentrovato.
5: Buonasera,
2: il nostro
5: ragazzi.
2: Match analyst Sergio, eccolo qua.
3: Sì.
2: Lo conosci?
3: Buonasera prof.
2: Che alza, Candelli mi alzi il professore perché non lo sento. Professore, diceva, buonasera.
5: Mi sentite?
2: Forte e chiaro, prego. Come sta, professore? No, è distrutto, immagino.
5: Bene, a parte domenica, quindi la settimana si sta bene, comunque si va avanti.
2: Sì.
5: Anche se sono stato deluso immensamente da D'Annunzio, ne parleremo chiaramente sì. Approfonditamente dopo.
2: Professore, se permette che ne parleremo, è giusto che lo dica io e non che lo dica lei, però se laddove lei ritiene che ne parleremo certamente, va bene, perfetto. Professore, com'è stata la partita del Taranto domenica? Così 30 secondi, giusto per comprendere... Il sentiment.
5: Ho pensato spesso a come avrei potuto rispondere a questa domanda e ho pensato che mi sarei ripetuto rispetto alle altre 14 volte che sono venuto qui su Studio 100. Io sono venuto per un terzo del campionato e ho sempre detto che il Taranto è stata una squadra che non ha saputo mai reagire all'imprevisto, e penso che in generale Danucci mi ha deluso proprio in questo. La società nel costruire questa squadra ha avuto un'arroganza che lui, io pensavo sapesse parare, e invece ha dimostrato. Il Taranto, nonostante abbia prodotto più offensivamente del Gladiator, non ha mai voluto cambiare il suo registro di gioco e per l'atteggiamento che ha avuto ha meritato di perdere.
2: Bene, ha meritato di perdere. Io faccio un giro veloce prima di far entrare l'onorevole Viggiano, che sarà con noi come prima rappresentante della politica locale, alla quale chiederemo chiaramente, e la faremo a tutti e tre la stessa domanda: disposti a mettere da parte quelle che sono le beghe politiche in questo momento per il bene di Taranto? Siamo pronti a comprendere se c'è la volontà di parlare nelle stanze dei bottoni di quello che oggi abbiamo definito lodo Taranto? C'è da lavorare tanto, tantissimo, ci auguriamo che in qualche modo, come è accaduto tanti anni fa per la Fiorentina. Oggi ho letto i vostri commenti, qualcuno mi ha detto: ma voi siete pazzi, ma vi rendete conto di quello che state dicendo? Taranto non è Firenze, ci sono delle regole da rispettare. Ma io sono d'accordo con voi, le regole vanno rispettate, ma se c'è una strada minima, così, piccola, da perseguire per andare in Serie D, io le seguirei tutte, eh. Cioè, voi non so voi, forse non ci avete voglia, ma io le seguirei tutte. Sergio, allora, Taranto non ha giocato male domenica, anzi, ha fatto, secondo me, una buona partita, per intensità, specialmente nel secondo tempo, quando ha cambiato gli uomini a centrocampo. È cresciuta nel secondo tempo con l'inserimento di Marino, che ha sostituito Incerti, che ha concluso la sua stagione orribile, quest'anno. Adesso è facile, lo possiamo dire, visto che, insomma, l'abbiamo detto per tutto l'anno, ma lo ribadiamo adesso, ora che non sarà più un giocatore del Taranto, così non ci dobbiamo portare un peso addosso. Stagione orribile, partita moscia quella di Incerti, che non è entrato praticamente in campo, ma al di là del singolo, cambia il Taranto quando entra un incursore come Marino, cambia il passo della squadra, trova il gol, colleziona 4-5 occasioni da gol, poi traverse, pali, gol annullati, una serie di circostanze. Poi però i dei del calcio conoscono bene la storia e conoscono bene come va tracciata. Al 94esimo arriva un gol di Nunca.
3: Io ero là, ero proprio in direzione, il gol di Nunca l'ha fatto il giocatore del Taranto.
2: Sì.
3: Questo lo, molti questo non lo sanno, però ripeto, il Taranto è costruito da zero, dall'allenatore alla società, a comunque ogni singolo giocatore. Non è facile in una piazza del genere affrontare un campionato di vertice, che sia prima categoria o Serie A. C'è, come posso dire, tanta passione in questa città, tanta voglia di crescere sotto il profilo calcistico, che se il giocatore non ha personalità fa fatica a giocare qui. Per quanto riguarda domenica, il mio piccolo, tra virgolette, pensiero è solo sull'atteggiamento iniziale, essendo stata una finale importante dove tu comunque dovevi fare il risultato. Per me l'atteggiamento iniziale doveva essere quello di comunque tenerli là almeno i primi 20 minuti, far capire che io ero fuori, cioè mi venivano i brividi a guardarli, perché ti veniva un'emozione grandissima. Giocatori di personalità ci riescono a stare in un contesto del genere, altri no.
2: Certo.
3: Due o tre, mi dispiace dirlo, non sono stati nella partita. Poi comunque il Taranto è venuto

0: fuori perché è stato comunque bravo l'allenatore a cambiare, trovare subito la soluzione e mettiamo in mezzo anche la sfortuna perché comunque bastava anche un là oppure l'ultima azione dove purtroppo su un'autorete si è perso. Fondamentalmente il Taranto non ha da recriminare nulla, anzi.
1: Sì, la partita l'ha fatta il Taranto, come dicevi tu, non ci si può appigliare al gol di Aguilera, noi l'abbiamo visto e rivisto quel gol. Cioè, noi abbiamo provato a capire che cosa abbiamo potuto vedere in
0: Anche per
1: quel
0: me,
1: frangente.
0: secondo me.

0: poi un ragazzino di 25 anni non puoi sapere come puoi
1: Come la
0: affrontare una
1: sta
0: partita del
1: vivendo?
0: genere. E quello purtroppo in una partita, soprattutto in una partita del genere, ci vogliono arbitri che hanno più esperienza, soprattutto di altre categorie, nonostante sia eccellenza.
1: Sì.
0: Ma parliamo comunque del Taranto, di una
1: Certo.
0: società dove comunque ti porta 3, 4, 10 mila persone allo stadio.
1: Se voi siete d'accordo, prima di andare da Maurizio, da San Cesario, ci guardiamo gli highlights, giusto per contestualizzare quello di cui stiamo parlando. Gli highlights sono ovviamente a ferma di Cosimo Lenti, vi assicuro che commentare la partita domenica non è stato semplice, a differenza di quanto accaduto ad Aversa, non per fattori ambientali, questa volta eravamo piuttosto comodi, ma per l'incredulità di dover commentare quel gol al 94esimo, perché era una giornata di festa, come diceva Sergio, tantissimi bambini, tantissime famiglie allo stadio, avevamo anche spinto i tifosi eventualmente in caso di vittoria a festeggiare proprio per il bene di questi bambini che non conoscono i colori rosso-blu, ma sono abituati a Mbappé, a Bellingham. Stiamo venendo i mondiali quest'anno, insomma, poi se volete facciamo un excursus pure su quello. Ci guardiamo gli highlights e poi lo commentiamo. Facciamo parlare poi San Cesario dopo, tanto che ci siamo. Highlights.
2: Finale amarissimo per il Taranto che cade 2-1 contro il Gladiator al termine di una gara dominata a lungo dai rossoblù. A festeggiare la promozione in Serie D sono i campani, grazie al gol di Giorgio in pieno recupero. Al triplice fischio esplode la contestazione dei tifosi. Danucci conferma il 4-3-3 lanciando dal primo minuto Aguilera incerti, mentre Farina risponde con il 4-3-1-2 affidandosi alla coppia offensiva Orlando Bacio Terracino. La gara, l'avvio del Taranto è veemente. Dopo appena un minuto Aguilera svetta di testa ma non trova la porta. Al decimo la sfortuna ferma i rossoblù. La punizione di Loiodice è deviata dalla barriera, supera Merola ma si stampa sulla traversa. 2 minuti più tardi Aguilera trova anche il gol anticipando l'uscita del portiere Campano, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il Taranto continua a spingere e al 13esimo lo Savio costringe Merola a un intervento decisivo. Con il passare dei minuti il Gladiator cresce al 35esimo, passa addirittura in vantaggio. Liguori serve Bacio Terracino che da ottima posizione non sbaglia e ferma allo 0-1. I campani sfiorano anche il raddoppio al 40esimo, ma Mastrangelo salva il Taranto su Liguori. Nel finale è ancora Elenio a dire no ai rossoblù. Vukoja centra il palo con una conclusione precisa sul secondo palo. Danucci cambia subito dopo l'intervallo. Dentro Marino per incerti la mossa si rivela vincente perché al 48esimo ne è entrato serve un pallone perfetto ad Aguilera che anticipa tutti e ferma l'1-1. Il Taranto prende in mano la partita. Al 55esimo Aguilera sfiora il raddoppio in 2 occasioni consecutive, fermato prima da Merola e poi da un difensore sulla linea. Lo spagnolo è incontenibile e al 60esimo costringe ancora il portiere Campano a una grande parata. Il Gladiator prova a colpire in contropiede e al 67esimo Mastrangelo è attento su De Marco. All'82esimo è ancora Merola a salire in cattedra, volando sull'angolatissima conclusione dalla distanza di Loiodice. Quando la gara sembra destinata ai supplementari arriva il colpo di scena. Al 94esimo sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo assegnato a Gladiator, Giorgio svetta più in alto di tutti e di testa firma il definitivo 1-2. È la rete che vale la Serie D per il Gladiator che fa sprofondare il Taranto nello sconforto. Al termine della partita esplode la contestazione dei tifosi rossoblù. Adesso resta da capire quale sarà il futuro del club e se esistano ancora spiragli per salire di categoria.
1: Allora, eccoci, immagini come queste, Calò, non fanno altro che aumentare quello che è il dispiacere, insomma, quella che è la rabbia civile che ci portiamo in dote la domenica, è stata una giornataccia, una settimanaccia. Abbiamo parlato già con Sergio di quello che è mancato, quindi a livello di approccio alla gara. Le scelte del mister, io sommato le ritengo in linea con quella che era la formazione che dovesse scendere in campo facile poi insomma adesso dire ma sai forse in certi Marino è quello che avresti fatto all'inizio tu va bene ok però adesso diventa un po' più semplice no a bocce ferme
0: perdonami direttore poteva capitare anche il
1: ma sì
0: contrario
1: assolutamente assolutamente sì assolutamente sì quindi non mi sento non so, allora io qua poi prendo le responsabilità mie se, io quando è arrivato Panarelli faccio excursus io sono uno di quelli che ha detto sono contento che è arrivato Panarelli. Sono contento che è arrivato Luigi lo conosco, è uno meticoloso, è uno che cura tutto in maniera maniacale, dalle rimesse laterali a tutto il resto delle situazioni. E mi sono cosparso il capo di cenere quando Luigi è andato via, anche se Luigi a Taranto è stato solo 23 giorni in un momento particolare. Non commento le parole post-gara di Danilo Pagni, poi se volete lo facciamo perché le ritengo... la ritengo

0: molto pericolose in diversi aspetti, ma se volete lo facciamo dopo. In questo momento non mi sento di dare responsabilità a Danucci. In nessun caso, per la formazione scelta, è stato frutto davvero degli dèi del calcio quello che è accaduto, e il rammarico poggia, verte tutto su questa chiave di lettura. Maurizio.
1: Ma vedi Dario, io mi sono anche espresso in altri contesti e lo faccio anche qui. E secondo me questo è un triplice fallimento. E mi spiego in maniera, spero, chiara e precisa. È un fallimento tecnico-sportivo, direi anche senza precedenti, considerando il budget che è stato messo a disposizione, i giocatori che sono arrivati col passare del tempo. E le aspettative che erano molto alte, considerando il rapporto, diciamo, tra chi è venuto nella rosa del Taranto e quanto è stato speso per questa rosa per un campionato di eccellenza. È un fallimento sportivo senza precedenti perché, ripeto, per i valori che c'erano in campo, per le tre possibilità che il Taranto aveva, perché ricordiamoci, signori, che il Taranto aveva tre possibilità, più, cosa più unica che rara in un campionato. Tre possibilità di salire, tramite la vittoria del campionato, tramite la vittoria della Coppa Italia, tramite la vittoria dei playoff. E tutti e tre gli obiettivi sono stati falliti. Ed erano alla portata del Taranto, perché, sai, Dario, se poi non si è d'accordo tutti su questo, allora viene a cadere un po' tutto il castello. Il secondo fallimento è un fallimento della Federazione Italiana Gioco Calcio, lo dico proprio apertamente, perché si è certificato che il calcio è veramente in crisi, Dario, è molto in crisi. Dalle alte categorie alle basse categorie, per un semplice motivo, perché ormai non c'è più competenza, ormai vengono mandati arbitri senza esperienza e la classe arbitrale penso che stia vivendo la fase più critica
0: Ti
1: della
0: posso fermare un
1: sua.
0: attimo? Perché tra i vari commenti c'è quello di Sant'Escardillo che dice 25 anni o no? Riferito all'arbitro, a quanto diceva Sergio prima. Ma l'avete visto come arbitrava con una tale sicurezza? Già sapeva di essere stato promosso. Ma di che cosa stiamo parlando? Sant'Escardillo è sempre molto attento al mondo arbitrale,
1: Ecco, infatti volevo
0: quindi.
1: arrivare anche a questo. Il bello, Dario, che poi queste sappiamo poi e vediamo che certi abiti vengono anche promossi. Mi verrebbe da dire quelli che non vengono promossi come sono allora.
0: Certo, Orbi.
1: Quindi, classe
0: Secondo me.
1: arbitrale che vive, secondo me,
0: Posso.
1: una crisi senza fine. D'altronde abbiamo visto anche delle inchieste che, voglio
0: Sì.
1: dire, riguardano addirittura il designatore arbitrale, per cui evidentemente c'è qualche problema. E il terzo fallimento, Dario, poi questo è fondamentale, quello che è successo dopo.
0: Di questo ne parliamo
1: È che è un
0: senza
1: fallimento
0: dubbio.
1: dello Stato senza se e senza ma. E perché dico questo? Perché sai Dario, se ci raccontano sempre la canzoncella e come dire, la filastrocca, che è sempre uno sparuto numero di persone, 10, 15, 20 elementi. Ma se fosse così semplice, lo sento da 30 anni dire questo,
0: Intanto passiamo alle immagini. No.
1: possibile che nessuno riesce a stanare 20, 10 persone?
0: Ci tengo a dire una
1: Che lo
0: cosa, ma.
1: Stato, in persona della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine non conosce? Ma è possibile che da 30 anni devo sentire sempre queste frasi? Allora,
0: No.
1: se è una sparuta rappresentanza, perché non vengono mai stanati questi signori?
0: Ci tengo a
1: In tutti i
0: sottolineare una
1: campi
0: cosa,
1: d'Italia, da
0: Maurizio.
1: Aosta a Reggio Calabria.
0: Noi abbiamo
1: Scusate.
0: offuscato volutamente le immagini. Non c'è nessun obbligo a fare una cosa del genere. Cioè, noi non eravamo obbligati a
1: Certo.
0: offuscare queste immagini. L'abbiamo fatto per una questione di rispetto, non di chi si è macchiato di questi atti criminali, che di tale si trattano, ma di quelli che, pur facendo parte della tifoseria organizzata, sono rimasti dentro, sono rimasti al loro posto. E questo va sottolineato. Quando parliamo di maturità della tifoseria organizzata, parliamo di quelli che sono rimasti là dentro. Qualche anno fa, credo, Sergio, tu conosci bene la tifoseria del Taranto, conosci, qualche anno fa. Sarebbero stati 5.000 nello stadio, 5.000 all'interno del rettangolo di gioco. Quest'oggi la tifoseria è maturata, è cresciuta. Questi che fanno sta cosa qua, e l'ho fatto lunedì, l'ho fatto giovedì, me ne assumo oggi la responsabilità, sono dei delinquenti, non sono dei tifosi del Taranto, sono persone che la società sta provando, e questo ve lo dico con dovizia, con certezza, con cognizione di causa, sta perseguendo penalmente e direttamente. Ci sono delle denunce, delle querele partite da parte della famiglia Ladisa del Taranto Calcio nei confronti di chi si è macchiato di questi atti qua.
1: È
0: Quindi,
1: la Costituzione di parte civile,
0: oltre alla Costituzione di parte
1: che è
0: civile,
1: un bel
0: quindi
1: segnale,
0: questo lo
1: è
0: do
1: un grande
0: per. No,
2: direttore, se mi posso
0: Però
2: permettere,
0: Sergio, chiamami Dario, a me direttore qua mi chiama solo quando mi chiama, ci sono
2: Dario,
0: problemi,
2: io
0: no
2: mi posso
0: Dario.
2: allora, io tanti anni di calcio,
0: sì,
2: una scena del genere non l'ho mai vista a Taranto.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Ci sono state contestazioni, ci sono state anche oltre le contestazioni all'esterno e all'interno dello spogliatoio, ma dentro il rettangolo di gioco io non ho mai visto una cosa del genere. La cosa che ti dispiace è che c'erano tanti bambini. Vedere i bambini che li porti al campo per farli innamorare di questo sport e vedono una situazione del genere,
0: sì,
2: dici, io amo Taranto, ma chi me la fa fare poi andare,
0: certo,
2: al campo a vederli?
0: Cioè, assolutamente.
2: E l'ultima cosa, perdonami, volevo un attimo collegarmi al discorso dell'arbitro del 25 anni. Vorrei fargli vedere, se c'è la possibilità, Martina Grottaglie, arbitro Massimo Marinelli, che arbitra in Serie A. Fagli vedere quello che ha combinato, e lui l'ha già promosso su due.
0: Sante, sentito che ha detto.
2: L'ha già promosso di due categorie.
0: Martina Grottaglie, di che anno?
2: Era 2011, mi sa.
0: O
2: 11-12. Praticamente 4 espulsioni, anzi 5 forse. Praticamente la partita è finita.
0: Una partita di calcio a 8, finita la partita.
2: Calcio a 8, ma ha fatto più danni della grandine. Questo
3: dico che è un fallimento della classe arbitrale, un fallimento della federazione.
0: Però io ti rimarco il fatto che 5 anni fa, 10 anni fa, in campo ci sarebbe stato tutto lo stadio. Invece la tifoseria organizzata, che abbiamo criticato, e che io critico quando c'è da criticare, stragrande maggioranza è rimasta lì dentro. Questo sì, è un dato di fatto.
1: Sì, Dario,
0: abbiamo Francesca Viggiano, sì, poi torniamo. Dovremmo avere l'onorevole Viggiano. Francesca, io dirò del tuo, Francesca, che sia la mattina, che sia il pomeriggio. Non ti sento, accendi il microfono, vediamo un attimo. Pigia sul. No, magari sul telefono. Va attivato il microfono di là. Urca, a gesti è un po' complicato, Francesca. Troviamo la quadra col microfono e poi ritorniamo a Francesca Viggiano. No, estorcere a Francesca Viggiano la possibilità di capire quali sono i margini della politica di Taranto. Io nel frattempo vado a leggervi i commenti. Dicevo, abbiamo voluto oscurare, non mostrare, perché non, a noi non interessa la spettacolarizzazione di quello che è accaduto, ma sono d'accordo con Sergio e sono d'accordo con Maurizio, insomma, veramente, veramente, veramente brutto. Sante Scardino dice: questa partita non si doveva giocare a Massafra, a parte c'erano oltre 3.000 spettatori, non ho visto uno schieramento di forze dell'ordine adeguato. Ma il gol di Aguilera era regolare? Allora, Frank, da quelle che sono le nostre inquadrature, quelle di Telesveva, quelle di Antenna Sud, quelle di chi c'era più? Telerama, Sky, Mediaset, Rai, Al Jazeera e tutti, insomma, non ci sono immagini che vadano a confutare quello che è il posizionamento di Aguilera. Quindi il posizionamento di Aguilera è completamente regolare. Non capiamo cosa abbia fischiato l'arbitro, considerando che la gestualità dell'arbitro è questa. Quindi lui alza la mano a indicare un fuorigioco. Noi in un momento abbiamo anche pensato che ci fosse un gioco pericoloso di Aguilera, ma in realtà non è così. Lui alza il braccio e quindi fischiata, ravvisata una posizione di fuorigioco.
2: La gamba dovrebbe essere anche con il braccio alzato, quindi va interpretato
0: segnale il guardalinie. Segnala il guardalinie, e lui guarda il guardalinie e poi alza il braccio.
1: Poi c'è un'immagine però che si vede che Aguilera in realtà non commette fallo.
0: Assolutamente. No. Quindi segnala il guardalinie e lui alza il braccio, dopo aver convalidato il gol. Cioè lui prima convalida il gol, poi guarda il guardalinie e alza il braccio. Quindi non è una sua valutazione, ma una valutazione del guardalinie. In quel caso, alzando il braccio, si fa riferimento a un guardalinie. Scusate, forse dice una sciocchezza, ma un arbitro di C con i campionati fermi no? Guarda, Gaetano, non lo so se si potesse mandare un arbitro. Francesca, ci sei?
4: Io ci sono.
0: Ah, adesso sì. Allora, okay. Francesca, teoria, buonasera e bentrovata.
4: Ciao, buonasera.
0: Stai ferma con la macchina, vero?
4: Sì, assolutamente.
0: No, se no, guarda,
4: con le quattro frecce, tranquillo.
0: Sono il direttore qua, ma ho le colleghe che c'è Marina Luzzi che da casa mi chiama, dice devo fermarsi con la macchina.
4: Stai tranquillo, vedete le macchine che vi scorrono a fianco, sono messa anche in una posizione dove posso stare, su Via Lama, tranquilli.
0: Perfetto. Allora, Francesca, io stasera ho convocato a tutti, ho convocato te, ho convocato Mauri, Mario Turco, ho convocato Renato Perrini, perché noi abbiamo bisogno di una cosa, poi lo facciamo passare il nostro servizio che ti ho mandato, perché volevo che tu lo guardassi, abbiamo bisogno di una soluzione, perché le possibilità di ripescaggio per il Taranto in questo momento sono zero, cioè non c'è nemmeno lo 0,1%. Però abbiamo.
4: Dario, tu non lo so se.
0: Dimmi.
4: Non lo so se lo sai, ma io ho vissuto tutta la mia vita prima di sposarmi a fianco allo stadio, perché io abitavo alla Torre Bianca, quindi per me lo stadio e il Taranto Calcio sono non parte della mia vita, sono proprio un pilastro.

0: Mio padre era uno dei primi tifosi del Taranto e ti posso assicurare che i colori rosso-blu a casa mia sono onorati e venerati. Quindi stai parlando con, tra le altre cose, purtroppo per fortuna ho fatto il corso d'arbitro di calcio, quindi
1: Beh,
0: qualcosa da
1: pure questa
0: sull'arbitro
1: pecca,
0: l'ho
1: non solo onorevole, pure arbitro. Complimenti, complimenti.
0: Potrei dire qualcosa anche sull'arbitraggio, ma mi taccio perché avete già detto ampiamente voi quello che c'era da dire sulla conduzione di un match che non doveva essere trattato come un match, diciamo, ordinario, ma lì c'era veramente da giocarsi la partita, non dico della vita, ma quasi, perché Taranto meritava questo risultato come lo meritava la società, come lo meritava la tifoseria, che per me è quella che è rimasta ferma allo stadio, come dicevi prima tu.
1: Francesca, a questo punto, noi adesso abbiamo chiamato a raccolta quelle che sono le tarantinità romane, fammele passare così, tranne Perrini che è mezzo barese, nel senso è
0: Vabbè, ma
1: arrivato a
0: lui
1: Bari.
0: è.
1: Lui si è fermato a Bari, non è
0: Vabbè.
1: arrivato ancora a Roma. E abbiamo bisogno di un supporto, perché oggi parlavamo, adesso cerco di essere serio, di Lodo Taranto. Forse è improprio definirlo Lodo Taranto, ma avendo contezza che mancando la premialità, la possibilità di aderire alle premialità che sono previste dal ripescaggio, ed essendo praticamente in graduatoria sotto zero, forse nemmeno a zero come punteggio, il Taranto non riuscirebbe mai ad essere ripescato. C'è però una via che secondo me può essere, io che piaccia o no, lo considero un risarcimento per Taranto. Lo considero un risarcimento per due motivi. Il primo è perché Taranto è in questo momento la città dello sport d'Italia e lo sarà con i giochi del Mediterraneo, ancora di più, e lo sarà per 20 giorni, ma lo deve essere anche successivamente. E qua entriamo in un filone particolare, abbastanza complicato e abbastanza difficile da gestire, lo faremo se vuoi successivamente. Ma lo abbiamo visto in altre piazze, l'abbiamo visto a Firenze, è successo a Catania. È successo in altre situazioni in Italia dove la politica ha avuto un peso tale da far capire che questa piazza, anche per soli motivi di ordine pubblico, in eccellenza non ci può stare più. Quello stadio in eccellenza non ci può stare. Questa gente in eccellenza non ci può stare perché non viaggia, al di là di quello che è successo di quei 40 delinquenti. Questa gente non viaggia, non è possibile garantire l'incolumità e la sicurezza di una tifoseria che si muove in 2000 in massa. Allora non vogliamo scavalcare nessuno, non vogliamo aggirare le regole, vogliamo capire se a completamento degli organici, senza scalzare nessuno, ci sia la possibilità di premiare piazze come Taranto, ma anche come Ferrara, che non possono stare in eccellenza, e in questo momento ci deve venire incontro la classe politica e soprattutto la vostra capacità di tessere rapporti con i vertici del calcio.
0: Allora Dario, io ti dico questo, io ci sono, ne parlerò anche con gli altri colleghi. Ovviamente io sono un parlamentare di opposizione, ma i rapporti sono cordiali con ovviamente su posizioni diverse politicamente, ma quando si tratta di Taranto la maglia è una. Quindi dal mio punto di vista, qualunque cosa si possa fare stando nell'ambito delle regole verrà fatto. Io do la mia personale disponibilità affinché questo sogno possa essere coronato da Taranto e dal Taranto, perché siamo la stessa cosa. Quei colori sono i colori nostri, quella squadra e quello stadio sono casa nostra. Quindi dal mio punto di vista, sì, Dario, hai ragione, è una mission semi-impossible, però va tentata. Io dal mio canto proverò a parlare con i colleghi, capiremo ovviamente come poter agire stando nel rispetto delle regole, ma è una partita che ci possiamo giocare e politicamente dobbiamo giocarcela. Questo te lo dico con franchezza, non è per piaggeria, io in quei colori ci credo, non vengo allo stadio perché da quando è venuto a mancare mio padre mi manca il socio e il compagno di stadio, non sono ancora riuscita a tornare a vedere il Taranto. E spero di poterlo fare con questo sogno coronato e ti dico la verità, non lo faccio proprio perché era una cosa che facevo con papà che è venuto a mancare nel 2020 e non ho più avuto il coraggio di andare allo stadio, però recupereremo, speriamo, e soprattutto sì, io ci sto.
1: A noi ci basta, cioè quello che ha detto io ci sto, Adele ha detto, è saltato tutto, ha detto, ecco, è tornato da me, però se recuperiamo il collegamento con Francesca per me è importante chiudere, perché le sue parole sono importanti. Per noi, innanzitutto sono importanti a livello emotivo, perché mi fa piacere che si sia aperta in questo modo, insomma, è tifosa, lo sapevo e non avevo dubbi in merito, però è importante un passaggio adesso. Cioè, oggi bisogna svestire la casacca, perché Francesca ha detto una cosa: io sono d'opposizione. Bisogna fermarsi e comprendere che in questo momento non c'è opposizione e non c'è forza di governo che tenga, c'è Taranto e quindi bisogna necessariamente fare quadrato, sentirsi con Mario Turco, sentirsi con Renato Perrini, sentirsi con Iaia, eccola qua Francesca. Dicevo,
0: Ci sono con Vito De Palma, ma con chiunque, con
1: tutti.
0: Maiorano, va bene, quello potrebbe anche essere, Dario, ti lancio
1: Dimmi
0: un'altra
1: quello che vuoi,
0: provocazione,
1: basta che non sia una scarpa, lanciami quello che vuoi.
0: potrebbe anche essere una prima partita di quel Lodo Taranto che potrebbe riguardare anche altre tematiche. Iniziamo a giocarcela dalla squadra di calcio che merita e poi non possiamo sprecare quello stadio che è veramente bello e soprattutto meritato dalla città, quindi io ci sto assolutamente.
1: Francesca, ti faccio l'ultimo passaggio che mi preme sottolineare. Dicevo, l'unica casacca da indossare in questo momento è quella del Taranto e non quella delle forze politiche,
0: Ma non ci
1: se
0: sono dubbi, non
1: opposizione o
0: ci sono
1: meno.
0: dubbi.
1: Io ho distinta memoria, anche essendo poco più che un ragazzino all'epoca, di quello che accadde, del pressing che Firenze, la città di Firenze, attraverso i suoi politici, portò in campo quell'anno partendo dalla C2, quindi non andando in D, ma Firenze insomma non è Taranto, ha vinto gli scudetti e quant'altro, è saltata di nuovo Francesca, però vediamo recuperarla, tanto mi sentiva. Firenze non è Taranto, ha vinto gli scudetti, è partita dalla C2. La cosa che mi colpì fu la pressione con la quale Firenze riuscì a non disputare la C1 ai danni del Martina, perché io sono onesto, ai danni del Martina, che doveva essere la squadra ripescata, ad arrivare in B senza transitare dalla C1, ma soprattutto ricordo perfettamente la pressione della classe dirigente di Catania, della classe politica di Catania quell'anno, l'anno successivo, quando il Catania scese nuovamente in Serie C e si arrivò a fare la squadra, la B a 23 o a 24
2: 24
1: squadre.
2: squadre.
1: 24 squadre, quindi
2: C'era Gaucci,
1: in
2: presidente.
1: questo c'era Gaucci presidente, ma non solo, c'erano esponenti di governo attuali e
2: Diciamo
1: quindi
2: importanti.
1: importanti. Quindi sappiamo bene che se c'è qualcosa da risarcire, se c'è una città che deve essere risarcita, è Taranto. Con questo ho concluso, Francesca,
0: Sì,
1: rimarcando
0: Dario.
1: l'importanza che ha la classe politica, che ha avuto la classe politica nei precedenti che si sono creati negli anni.
0: Beh, creiamo anche un precedente positivo per Taranto, ripeto. Dal mio punto di vista, assolutamente qualunque cosa si possa fare, si deve fare, si dovrà fare. Quindi io metto tutta la mia disponibilità, anche se dobbiamo andare, non so dove, sotto la FIGC, ci mettiamo in presidio, io non
1: Quando
0: ho
1: vuoi.
0: problemi.
1: Dove ci
0: Non ho
1: vediamo?
0: problemi.
1: Ci vediamo, vengo
0: Guarda,
1: pure
0: adesso se vuoi sto andando a piantare il basilico alla villa.
1: Sì, tempo di finire, vengo con i guanti, vediamo un attimino se ci riesco. Grazie a
0: Va
1: Francesca
0: bene,
1: Vigiano,
0: grazie Dario,
1: grazie mille.
0: grazie a
1: Abbiamo fatto il
0: tutti, un
1: nodo, eh? Abbiamo
0: abbraccio.
1: fatto il nodo.
0: Sì, e fai
1: Faccio il
0: anche il
1: gruppo
0: nodo al
1: WhatsApp con tutti.
0: fazzoletto.
1: Faccio il
0: Fai il
1: gruppo
0: nodo al
1: WhatsApp con tutti.
0: fazzoletto.
1: Va bene? Va
0: Assolutamente. Ciao
1: bene,
0: Dario,
1: arrivo.
0: grazie,
1: A più
0: grazie,
1: tardi,
0: ciao.
1: grazie. Allora, poi andiamo dal professor San Cesario. Vado da Sergio e poi vengo da te, Maurizio. Questo è quello che ci interessa oggi. Cioè, noi abbiamo ribadito che le speranze di ripescaggio del Taranto sono zero, l'abbiamo spiegato perché. Poi però c'è un'altra gara e la gara in questo momento la muove la classe politica.
2: Ci può essere anche un'altra soluzione, ma non è, tra virgolette, pensabile per una società che è nata praticamente da un anno. Non si può dire.
1: No,
2: Però
1: puoi
2: c'è
1: acquistare un altro titolo?
2: un'altra soluzione. Ripeto, noi abbiamo una città dove fortunatamente sono presidenti e persone che io conosco, ho avuto il piacere di lavorarci insieme. Sono delle persone che capiscono di calcio e sanno di calcio, sono persone che investono nel calcio. Noi purtroppo a Taranto non abbiamo pazienza, noi vogliamo subito arrivare all'obiettivo. Ovviamente ogni anno cambia qualcosa. Di andare in D si può andare, lo sanno anche i presidenti, lo sanno.
1: No, ma spiega,
2: chi
1: spiega,
2: ci lavora all'interno.
1: No, che facciamo? Mezze frasi, dimmi, dobbiamo comprare il titolo di qualcun altro.
2: È la cosa più semplice, no? E quindi poi ti trovi praticamente a tenere una matricola, di avere una matricola di un altro, e quindi non converrebbe chiamarti nemmeno Taranto, cioè alla fine.
1: Sì.
2: Hai scavalcato comunque una situazione dove sei stato anche illegale in questa situazione.
1: Però lì, se non sbaglio, Sergio, devi essere in

0: Non puoi prendere un titolo di un'altra provincia, quindi ci sarebbe il Martina, diciamo, quello è. Vabbè, io sono pratico nelle cose. C'è il Martina che ha qualche problema.
1: Il giro c'è, però ripeto, sì. Si può arrivare su tutto. Il problema è che comunque per arrivare a un obiettivo ci sono dei compromessi o una cosa che non si dovrebbe fare. Ci sono le possibilità. Se parli del presente, di come sta adesso la situazione, non c'è mai stata la possibilità di ripescaggio, certo. A prescindere da tutto. Quindi cioè, bisogna anche essere realisti su una situazione dove noi vogliamo arrivare in alto e penso che ce lo meritiamo, certo, di arrivare almeno un cacchio di anno, no? In Serie B dopo tanti anni.
0: Sergio, di che anno sei?
1: Io sono 1980.
0: 80, quindi l'ultima B c'avevi 13 anni.
1: Sì, e facevo il racchetta palle.
0: Ecco.
1: E c'era il gran Ciro Muro, dove mi sono innamorato, mi hanno fatto innamorare del calcio.
2: Tu c'eri anche quando c'era Maiellaro?
1: No, non ero piccolissimo, no, ero piccolo, però c'era Ciro Muro che era praticamente dopo, certo, 2 anni. Vabbè, poi diciamo l'escorso mio nel Taranto è stato quando poi quelle erano le caratteristiche mie, quindi mi innamoravo di quei giocatori, certo, che era praticamente Piero Caputo, che è stato, certo, il mio idolo da sempre.
0: Va bene.
1: Però la realtà è quella, cioè, Dario, non bisogna girarsi intorno.
0: No, no, no, è chiaro. Già l'ha detto, eh? Io direi che il primo sì l'abbiamo messo in cassaforte.
2: Beh, per quello è stata molto chiara.
0: Io ripeto, io non voglio scavalcare nessuno. Eccolo qua. E guarda, allora, settimana scorsa abbiamo riso e scherzato, Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Oggi lo vedo un po' più accigliato, ma lo vedo stanco. Io lo vedo stanco e ti dirò il perché. Innanzitutto, ben trovato, Renato.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Com'è andata col cardiologo domenica? Io ti guardavo, avevo paura, ogni tanto volgevo lo sguardo dalle tue parti. Tutto a posto? Cioè, sei riuscito a gestirla?
3: Mica tanto, perché la settimana prima ho fatto un intervento, si sono aperti 2 punti.
0: Ecco, appunto. Beh, adesso che facciamo? Ci rioperiamo a posto così? Te li sei chiusi a freddo alla Japstam? Cioè, a caldo alla Japstam? Chiusi?
3: No, dopo la partita mi sono fatto chiudere.
0: Vabbè, adesso come stiamo? A posto?
3: A posto.
0: Bene. Allora, io so che sei stanco. Tu adesso mi dirai di no. Sei stanco perché oggi... No, sei stanco per un motivo. Tu oggi, io intanto ho incassato... Hai visto l'editoriale che ho fatto oggi?
3: No.
0: Bravo, complimenti. Bravo, grazie. Vabbè, ho parlato del Lodo Taranto. Il Lodo Taranto è una voce che sta iniziando a girare, nella quale si parla di una possibilità di vedere il Taranto in D, lontanissima in questo momento, ma non tramite il ripescaggio, perché stante le nostre fonti le possibilità di andare di essere ripescati sono pari a zero. Parlavamo di quella assenza di premialità che è dovuta dagli accadimenti di domenica, agli accadimenti di Manduria, insomma, e quant'altro, ma con l'intervento di una forte incisività da parte della classe politica. Io so che tu oggi, tu mi dirai di no, oggi eri a Roma, oggi, sta ridendo già, oggi eri, credo, in federazione, sicuramente sei passato dalle parti del Ministero dello Sport. Tu adesso mi dirai di no, però io sono sicuro che sia così.
3: Allora, parliamo della partita.
0: No, aspetta un attimo, aspetta. Prima di parlare della partita, tu oggi eri a Roma?
3: Sì.
0: Sei andato al Ministero dello Sport? Sì, te lo dico io, sì. Eri da solo? No. Te lo dico io, eri da solo? No.
3: Allora, vi dirò, se le cose andranno bene, vi dirò nome e cognome. Adesso dobbiamo lavorare tutti per arrivare a un obiettivo che la vedo molto, molto difficile. Prima ho sentito parlare del Lodo Taranto. Qua, prima di tutto, dobbiamo parlare del Lodo Larisa.
0: In che senso?
3: Perché io che ho un rapporto, vi dico che al momento sono molto molto arrabbiato per quello che è successo il dopo partita.
0: Sì.
3: Perché ci dobbiamo anche ricordare che questi sono imprenditori che lavorano a nord, hanno vari appalti nel pubblico e l'immagine uscita dalla società che loro rappresentano non è, è una bella immagine. Cioè, sì, addirittura, e allora voglio dire, dobbiamo anche prima di tutto iniziare a parlare se la famiglia, la divisa, vuole continuare.
0: Quindi Renato, per te, aspetta un attimo, io poi mi perdo. Io, tu avrai le tue fonti dirette, io non credo che ci sia la spiccata volontà di lasciare Taranto, ci sono state delle ore di riflessione, se, da che è il mio possesso, mi pare insomma che queste siano, non dico rientrate, ma che ci sia la volontà di proseguire con Taranto, poi però magari tu ne sai di più di me o hai qualche fonte diversa?
3: Io non ho detto che non vogliono andare avanti, però bisogna stringersi intorno a questa società, perché tutto quest'anno, come mi ha detto, ho ascoltato dall'inizio il dottore che sta anche in studio, e questa è una società che ha speso oltre 1 milione di euro.
0: Sì.
3: Senza sponsor, senza stadio, è quello che poi loro non si sono mai lamentati su questa cosa qua, però quello che è successo domenica, il post partita, mi ha colpiti, perché c'erano, guardate, domenica c'erano famiglie, bambini, donne, cioè è stata una giornata bellissima. Io, una giornata come quella di domenica forse non la vedevamo ai tempi della finale col Catania.
0: Vero.
3: Allora loro sono arrivati con le proprie mogli, con i figli, con, cioè, per loro era una festa, come era una festa anche per tutti quanti noi. Quello che è successo dopo, anzi, quello che è successo dopo è il problema principale del ripescaggio, eh.
0: Sì, ma infatti l'abbiamo detto, proprio quello che è accaduto.
3: Scusa, non ho
0: seguito. No, ma figurati, quello che è accaduto domenica e a Manduria elimina la possibilità di procedere con la premialità del ripescaggio e ti fa decurtare punti in graduatoria e ti fa scendere sotto zero.
3: Cioè, noi non partiamo da zero, andiamo a meno zero, meno due, non lo so, cioè questo voglio dirvi.
0: Sì, assolutamente. Renato, ascolta, abbiamo avuto Francesca Viggiano prima di te in collegamento. Io, Francesca, so essere, insomma, mi spiegava, seguiva il Taranto col papà, e poi c'è una storia familiare dietro. A te ti vedo più spesso, ti ho avuto sotto in queste due partite che ho avuto l'onore di commentare in casa.
3: Mi sono fatto anche 2 o 3 trasferte.
0: Stavo dicendo, io ti ho visto in casa, in trasferta era un po' più complicato perché era un attimo più convulsa la situazione, sia ad Apice che ad Aversa. Quindi conosco l'amore che nutri per il Taranto, ma per la tua terra. Io, al di là di quella che è la riflessione sulla Disa, che credo possa rientrare, nel senso che sono questa è la mia convinzione, sono convinto che non lasceranno Taranto. E ho strappato a Francesca una promessa. Al di là del colore politico, voi che rappresentate Taranto, tu a Bari, ma non solo, Maiorano, Iaia, De Palma, Turco che sarà dopo con noi qua, dovete fare squadra, dovete fare in modo che Taranto sia fortemente rappresentata in federazione, che se c'è una sola possibilità, proprio perché Taranto sta diventando la città dello sport d'Italia, di arrivare in D attraverso quello che abbiamo definito lodo Taranto, lo dovete perseguire tutti insieme. La classe politica ha fatto la differenza ovunque in Italia, deve farla anche a Taranto. Nello sport, partendo dallo sport, ma anche nel resto. Ti devo strappare questa promessa pure a te, ma con te forse è un po' più
3: ma
0: facile.
3: No, ma non è, no, questo è un dovere, non è una promessa. Bene. Cioè, voglio dire, con l'onorevole Iaia, che stamattina siamo stati insieme a Roma, voglio dire, non esiste in questo momento ma la differenza di colore politico. Qua c'è il problema che dobbiamo fare ognuno la sua parte per cercare di recuperare quel poco che c'è da recuperare. Non è facile, non è facile, non voglio illudere. Se le cose andranno bene, poi vi dirò nome e cognome chi ha lavorato. Adesso non voglio illudere nessuno, c'è da lavorare. Ho spiegato oggi che a Taranto c'è un problema sociale. Ho parlato dello stadio, che loro sanno. Cioè, ho detto tutto quello che avete detto prima, cioè, per cercare di aumentare verso Taranto una voglia di riscatto per questa città.

0: Renato,
1: cioè,
0: in soldoni, chiudiamola così, al lavoro, perché io poi devo tornare su due cose. La prima, al lavoro tutti insieme voi, ma così come tutta la città, anche noi stampa, uniti verso questa possibilità. La seconda cosa, oggi, tu hai, non mai detto sì o no, tu oggi sei stato in federazione e al ministero, e non eri con Iaia, eri anche con Iaia. Ok? Eri anche con l'onorevole Iaia, ma eri anche con una, due persone. Me lo devi dire tu o dobbiamo lasciare cadere così?
1: Facciamo cadere così, lo dirò quando succederà il miracolo, se succederà.
0: Io lo so, io non lo posso dire, ma lo so, lasciatemi dire, cioè io lo so perché una persona che lui non sospetta me l'ha spifferato. Ma va bene questo, Renato, nota al fazzoletto, gruppo WhatsApp.
1: Arriviamo all'obiettivo, adesso dobbiamo lavorare all'obiettivo, cercare di riconvertire la città, di toglierci questa immagine negativa del post partita, c'è da lavorare.
0: Va bene, grazie Renato, buonasera e forza Taranto, mi raccomando al gruppo WhatsApp con la Viggiano, con Turco e tutti, tutti dentro, dobbiamo lavorare per questa cosa.
1: Fallo tu il gruppo.
0: Lo faccio io, stasera lo faccio, finisce di piantare il basilico Francesco e faccio il gruppo WhatsApp. Ciao Renato, ciao, buonasera, grazie mille. Allora, vado a leggere i commenti, da quello che ci ha fatto capire la Disa vogliono andare via, poi c'è una buona serata, adesso scappano anche la Disa, per me non lasciano, per me, Mori che dici?
2: Posso dire che in maniera un po' forte che se un imprenditore dopo un anno va via perché succede una cosa del genere, allora quanti imprenditori nel calcio dovrebbero lasciare dopo un anno?
0: D'accordo, per me restano dove stanno. Ci saluta Giacomo Cimoli, Graziano De Giorgi, sto vedendo il nuovo stadio Renzino Paradiso, sinceramente se mettono una curva con i tubi innocenti è simile a quello del Massafra, se non facciamo la Dini sull'eccellenza la possiamo fare lì. Antonio Volta Basile dice sono d'accordo e magari la partita lo Iacovone. Luigi Graziano dice ma quindi per la questione stadio se i fratelli la Disa non dovessero vincere il bando che succede? Troveranno un compromesso per giocare nel nostro stadio? In questo momento l'unico progetto, l'unico PPP presentato è quello del Finlad, del gruppo la Disa. Roberto Federici, questa è bella, dice abbiamo perso il campionato, ci ripescate? Il suo messaggio è stato girato alla Neuro per dissonanza cognitiva, questo è a me. Vabbè, io l'ho letto, cioè, rispetto i pareri di tutto, al di là della dissonanza cognitiva, rispetto e ci ridiamo sopra. Gaetano Manzulli, Vicenza e Brescia sono esempi di quello che diceva Sergio relativamente ai titoli.
2: Bassano e Feralpisano.
0: Sì, esattamente. Un saluto Alessandro Giaccari, un saluto a Mister Cavallo De Tommaso da Leonardo. Quindi adesso
3: un bacio grande a Leo.
0: Ecco appunto. Non pensate riguardo la finale di domenica, al netto delle errori arbitrali, che nell'ambiente generale si sia venduta la pelle prima dell'orso prima di averlo ucciso. Per non parlare di qualche consigliere che ha fatto un pronostico. Allora, Giuseppe De Gregorio, forse sì. Forse sì, forse. Ma forse pure noi, forse pure noi, però va bene, forse sì, tutto onestà. Non ero affatto certo la vittoria, non avevo delle vibes positive, mentre 5 anni fa di Venosa sì. Capisco che la palla è rotonda, dice Graziano De Giorgi, ma sfido a trovare una persona che non pensava che avremmo vinto la partita di ritorno, oltretutto in casa, oltretutto con quei tifosi. San Cesario, lei pensava che avremmo vinto la partita, professore?
4: Io ero assolutamente convinto, ripeto, perché ho anche un po' sopravvalutato Danucci. Mi ricordo che era andata, di avere detto anche ragione, che aveva vinto contro Farina la gara tattica. Non mi aspettavo una chiusura mentale così incredibile, detto che abbiamo tutti sottovalutato i Gladiator. Questo va detto, gli abbiamo dato. Sicuramente non erano così più forti dell'apice, però li abbiamo dati per poco sofisticati rispetto a quanto erano. Farina era decima promozione. E che raggiunge, quindi perlomeno dobbiamo avere una giusta concezione degli avversari.
0: Professore, poi andiamo a leggere i commenti dopo, però se siete d'accordo facciamo un'analisi tattica così liberiamo Sergio, che insomma Sergio e il nostro Maurizio Galò 21:30 ci lasciano, però prima dobbiamo parlare del Memorial, però facciamo parlare Sergio di campo, che è quello che insomma è vero Sergio, è materia tua a tutti gli effetti.
3: E cosa vuoi sentire?
0: Ora parla il professore. E tu mi dici se sei d'accordo o meno. Professore, possiamo guardare l'analisi quindi con Candelli?
4: Certo, sono le solite due clip di possesso e non possesso. Vedrete le due clip di possesso che sono praticamente le prime due occasioni che avete visto anche negli highlights. C'è il gol di Aguilera dopo il tiro di Rosario. Questo invece è un cross di De Rosa. l'inizio del Taranto, i primi 30 minuti

0: sono stati quelli che mi auguravo per il Taranto. Mi ha ricordato Taranto contro Canosa. Abbiamo giocato in una maniera disperata, per citare un giocatore di NBA, che è Bridges, che ha vinto l'NBA recentemente. Qui ci sono quattro giocatori in area, lo Savi attacca il primo palo, Aguilera il secondo, Incerti fa l'unica sovrapposizione che ho visto fatta bene. Il problema è che non l'ha mai più ripetuta e mi sono chiesto per tutta la partita perché Marino, che aveva fatto così bene, non è partito titolare e perché Zampa ha giocato così pochi minuti nei playoff. Vedo che Danucci anche da un punto di vista tecnico ha peccato appunto nella sua chiusura mentale. Qui vediamo un'ottima occasione, un'ottima costruzione che è quella che ha portato al tiro lo Savi, un tiro molto pulito. Il Taranto ha prodotto soltanto in questa partita più di quanto abbia fatto il Gladiator fra andata e ritorno in 90 minuti, e questo sicuramente è un dato positivo. Io però, ovviamente, oltre a sottolinearvi come lo Savio sa attaccare lo spazio bene, eccetera, vi devo, da match analyst, dire che l'analisi avanzata è 51% occhio, sensazione, 49% dati. E quindi il Taranto questa partita, ribadisco, la perde per atteggiamento. È un problema che ci portiamo tutta la stagione. Questa è la fase di non possesso. Ottimo il pressing a 2 lo Savi Aguilera. Questa azione finisce con un tiro da fuori di Picascia. Lo Savio qui si muove bene da destra a sinistra e viceversa. Vukoča attacca troppo presto e qui la prima linea viene praticamente presa di sorpresa. Qui Incerti si trova in mezzo e c'è un'occasione abbastanza pericolosa per il Gladiator. Poi l'uno contro uno di Rizzo è abbastanza efficace, però questo è chiaramente un pericolo abbastanza importante che non ci dovevamo permettere, come tanti pericoli che abbiamo subito, come il gol, che non è in queste clip, però è stata un'azione molto simile a queste clip. Infatti questa azione appunto è stata praticamente uguale al gol, a parte il tiro da fuori per il rimpallo. Qui ancora prima pressione. Abbiamo quattro giocatori dietro Aguilera, c'è Vukoča che si alzava sempre dal lato della palla e lo faceva anche bene per i primi minuti, poi soprattutto lui mi ha deluso sia con il pallone che senza il pallone. Penso che possiate essere d'accordo con me, è abbastanza controproducente da un certo punto di vista che il miglior giocatore del campionato sia stato uno dei peggiori per atteggiamento, uno dei peggiori nei fondamentali tecnici. Ottimo, diciamo, la prima pressione, meno ottima la difesa. Qui sono tutti slegati, nessuno marca il marcatore appunto del Gladiator. E c'è un gol abbastanza scellerato che il Taranto prende.
1: Fermi, fermi. Sergio.
2: Beh, per me sono due le cose molto importanti, prof, che se le hai analizzate. La prima che il Taranto di verticalizzare ha verticalizzato solo quattro volte. E purtroppo nel calcio bisogna andare in
0: Sì,
2: porto. La
0: sono d'accordo.
2: differenza che ha fatto il Gladiator, che se tu vedi tutte le azioni che tu hai messo all'interno, sono tutte azioni che hanno verticalizzato dopo il possesso, che è la cosa fondamentale. E l'altra cosa, nella fase di non possesso, se mi posso permettere un mio pensiero, basta guardare la
0: Certo.
2: pressione. Allora, la pressione, tu hai parlato di Vukoča, ma io che gioco in casa una partita dove la devo vincere con un pubblico del genere, io la pressione non la faccio a quell'altezza. Non posso aspettare tre quarti di campo, tre quarti di campo sei morto. Almeno per come la vedo io.
0: Sono
2: Io
0: d'accordo,
2: sono
0: sono
2: un
0: d'accordo.
2: attaccante, a me darmi con il caldo che c'era, darmi 60 metri di campo nella ripartenza, a me mi ha ucciso dopo 20 minuti. Differenza se vai a fare come si usa adesso, la pressione è un po' più alta. Ripeto, anche il fatto di Marino, secondo me, è stata una situazione studiata proprio perché comunque ci potevano essere i tempi supplementari e tutto. Quindi è una situazione
1: Tenerlo fuori per
2: dove tenere
1: farlo.
2: la soluzione in più.
0: Sono
2: Però a
0: d'accordo
2: me
0: e
2: è lì la
0: rilancio, ti
2: cosa che non è
0: dico una cosa.
2: piaciuta del tappo, il resto è sfortuna,
0: Ok.
2: però è quello che non mi piace, è proprio l'atteggiamento di aspettare nella tre quarti. Cioè, tu sei il Taranto dove giochi con tutto quel pubblico, cioè, tu li devi chiudere in quello, devono buttare la palla. Per
1: Sì.
2: me, per come la vedo io, poi 40, 50 gradi col campo, erano anche 60, cioè, è l'ultima partita. L'ultima partita dai tutto quello che hai. Esci con la maglia strappata, bagnata, puoi anche fare male perché può succedere che sbagli la partita, però devi uscire che hai dato tutto. E ripeto, 3 o 4. È il rammarico di non averli visti, soprattutto perché già dal campionato eravamo usciti, abbiamo perso la coppa e siamo usciti. Era l'ultimo obiettivo per dare la soddisfazione a questa città. Ok? ovviamente in tante delusioni, su queste, soprattutto le tre delusioni di quest'anno, ti hanno portato ad avere il risultato finale che non è giustificato assolutamente,
3: Assolutamente.
2: però è anche la delusione che tutti questi ragazzi purtroppo vivono ogni anno. Non è giustificabile. Non è, però, ripeto, è la delusione che i ragazzi hanno da tanti anni perché non riescono. Arriviamo a quel gradino e non riusciamo mai a salirci sopra. Quindi per me sono solo quelle due, prof, le cose che io ho notato che, tra virgolette, ripeto,
0: Sì,
2: non sono un allenatore
0: sono
2: di
0: d'accordo.
2: prima
0: Io
2: squadra.
0: durante la partita, più che da meccanico e da tifoso, ho pensato che il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché era più forte tecnicamente, ed è stata la più grande delusione che poteva avere da questo gruppo e da questo allenatore. Tutte le partite del Taranto in questa stagione hanno avuto questa costante dove per i primi 40 minuti giocavamo benissimo e dopo in questa convinzione per la quale se l'11 tecnicamente è più forte dell'avversario, allora deve vincere. Di conseguenza ha praticamente ucciso la nostra stagione. L'ha fatto in finale di Coppa contro i Bisceglie perché volevamo tenere lo 0-0 e ha segnato i Bisceglie. L'ha fatto, beh, è successo sempre. E l'altra considerazione, proprio perché tu dici che la prima pressione era importante, io ti dico che D'Annunzio ha fallito anche nella scelta dei giocatori. Mi chiedo perché Monetti non abbia giocato più minuti, ma anche un Labbianca, che erano sicuramente meglio nella fase in possesso e sicuramente sarebbero stati più veloci nella prima pressione, più efficaci. Però sull'atteggiamento, che per me è la cosa più importante, sono assolutamente d'accordo. Il Taranto ha pensato di vincere soltanto perché si chiamava Taranto e sarebbe bene che noi, che commentiamo il Taranto, smettessimo di pensare alla stessa cosa e
2: Però, prof, se mi
0: iniziassimo
2: permetti,
0: ad essere familiari
3: anche questo è vero.
0: con
2: Se,
0: l'idea di perdere in eccellenza.
2: certo, però se mi permetti, noi siamo le persone esterne dove vediamo solo la situazione finale. Lui si è fatto quelle
0: Sì,
2: scelte per me,
0: certo.
2: lui l'ha fatto, lui ha curato questo gruppo dall'inizio, a metà è andato via, è ritornato e l'ha curato fino alla fine. Cioè, non è una giustificazione per Ciro, attenzione, però già fare l'allenatore in questa città non è facile. Però lui li vive tutti i giorni, quindi ipoteticamente avrà scelto quegli uomini perché li ha visti meglio anche psicologicamente e caratterialmente per quella partita. Poi noi parliamo da fuori che la viviamo vedendola 90 minuti, quindi non possiamo sapere se uno era più
0: Sì.
2: preparato o meno, ma parliamo degli ultimi giorni dove si arriva cotti, eh? Ne ho fatte tante io così e si arriva proprio cotti. Quindi se c'hai,
0: Certo,
2: c'hai,
0: ma
2: chi
0: proprio
2: c'ha,
0: per
2: c'ha, si
0: questo
2: diceva.
0: era una situazione reiterata. Io dico che proprio nel momento decisivo tu provi anche cose diverse. Non mi aspettavo Monetti dall'inizio, mi aspettavo Monetti, Zampa, Marino dall'inizio, questo sì, Monetti e Zampa appunto che entrassero al 60esimo perlomeno. Poi è chiaro, evidente, se parti con un gruppo finisci con un gruppo e sono d'accordo con te. Però a me è sembrato veramente assurdo.
1: Bene, c'è Calò e poi devo leggere i commenti e poi vi devo parlare di un memore del dopo turco. Calò, prego.
3: Velocissimamente al prof dico, e perché non un trombino dall'inizio considerando che è stato l'uomo che ha portato il Taranto in finale? Tra l'altro, prof, in una partita in cui ad apice il Taranto, insomma, non mi pare che sia stata proprio una grande partita,
0: No, assolutamente. E allora, avrei
3: nelle
0: preferito
3: ultime tre
0: sicuramente
3: partite
0: trombino
3: due
0: a
3: sconfitte e un
0: Santiluso.
3: pareggio,
1: Veloce,
3: diciamo.
1: prof, un minuto, anche meno, prego, prego.
0: Avrei preferito trombino a Santeluso dalla panchina per l'atteggiamento, però per la partita che avrei pensato io, che non sono Danucci né tantomeno l'allenatore, avendola impostata io mentalmente sulla prima pressione, avrei evitato sia trombino che Santeluso. Ecco perché parlavo di un attacco, non Monetti dal primo, però perlomeno un attacco che fosse efficace in prima pressione. Anche nella ripresa, e quindi nessuno di due.
1: Bravo, prof. Complimenti anche per la capacità di sintesi. Massimiliano Ghilotti, un saluto al grande bomber Sergio De Tommaso. Angelo Di Leo, vuoi salutare Sergio?
2: Sempre a
1: Sempre.
2: tutti, un
1: Sì, saluto.
2: abbraccio grande.
1: Ecco. Angelo Di Leo, il Taranto. Angelo Di Leo, Angelo Di Leo, il Taranto. Scusi, lavora con noi, non avevo colto subito. Il Taranto ha preso due gol su errore o ingenuità difensiva. Sull'1-0 il Gladiator ha avuto il raddoppio sui piedi. Ancora errore difensivo. Bravo il portiere rosso, blocca dallo specchio. Il portiere del Gladiator migliore in campo nel secondo tempo. Alla fine gli episodi fanno sempre la differenza. differenza. Ha ragione Tommaso, la gara andava chiusa con determinazione dopo il pareggio. Io non punto il dito contro l'arbitro perché farlo di fatto è inutile. Unica partita persa in casa, dice Manzulli. Stefano Cassano, diciamo anche che il gladiatore ha avuto una buona dose di fortuna. Servizio d'ordine fatto male a Massafra, quaterno arbitrale indecente, specie del segnaline di Vicenza. Se posso dire, io mi aspettavo che preso il gol del 2-1, chi si è occupato del servizio d'ordine si ponesse nell'unica porta che c'era tra il campo e il settore più caldo dei tifosi del Taranto. Così non è stato, ma io non faccio servizio d'ordine e racconto quello che succede. La partita l'abbiamo persa per Rizzo, dice Gaetano Manzulli, punto. Luigi Biella, i Larisa non lasceranno, come imprenditore del loro livello sono abituati a superare gli ostacoli, se sono arrivati a costruire ciò che hanno è perché sanno come raggiungere certi obiettivi. Santa Maria, Francesco Santa Maria dice Farina non ha perso mai fuori casa. Cataldo Mannavola, se veniamo ripescati mi faccio i capelli corti come incerti. Ha detto che sono uguale a Renato Perrini, ha messo tra parentesi, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca più o meno, Cataldo. Tommaso Troccoli, una finale scippata dall'assistente, servizio d'ordine un po' latitante nello stadio. Andrea Salentino, Dario cortesemente puoi leggermi perché abbiamo giocato fino a gennaio con De Simone? E quello ci avevamo, cioè hanno
3: beh, è stato uno dei tanti errori di quest'anno, è stato la scelta
1: Sergio,
3: del
1: Sergio, tu vuoi aggiungere qualcosa a questa cosa?
2: Basta vedere chi alla fine ha vinto in queste categorie. Noi quando giocavamo comunque c'erano 4 under o l'under in porta lo dovevi avere comunque. Adesso giochi con 2 under, hai la fortuna di avere, con tutto il rispetto, 2 portieri a Taranto che li paghi a costo zero, ma sì. Uno dei due, non faccio i nomi, ma uno dei due penso che è il portiere più forte che io ci abbia giocato in tanti anni. E ce l'abbiamo a casa, portiere grande, di esperienza, di personalità, e si è scelto di giocare col portiere under. Ecco qua, purtroppo Taranto, sbagli qualcosa, il ragazzino non lo sopporta, non riesce a tenere botta, e quindi è stata, anche per me è stato tra virgolette il primo problema che si è creato, però in una crescita, perché poi fondamentalmente parliamo che si è partiti da zero, quindi ci sta l'errore. Sì.
1: Interrompo, faccio l'ultimo saluto al grandissimo Sergio da parte di Alfredo Paradisi, che salutiamo.
2: Mamma mia, Alfredo mio, mister mio, gli voglio un bene dell'anima.
1: È stato qua settimana scorsa Alfredo, spesso ci viene a trovare per 100 Sport. Però
2: c'è tanto da imparare da lui.
1: C'è tanto da imparare, è vero, grande mister, l'abbracciamo. Però dovremmo avere in collegamento il senatore Mario Turco.
4: Buonasera.
1: Buonasera Turco, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, lei.
4: Grazie dell'invito.
1: No, grazie a lei. Lei chiude quello che è il trittico politico misto Taranto-Roma, che c'è Taranto-Roma-Bari anche, che ci è venuto a trovare questa sera. Noi abbiamo lanciato oggi, successivamente a quello che è la sua posizione, quella che abbiamo registrato negli scorsi giorni, una sorta di lodo Taranto, ovvero la necessità che in qualche modo si possa arrivare a ottenere questo agognato ripescaggio che allo stato attuale, seguendo i criteri prefissati dalla federazione, è pressoché irraggiungibile per il club rossoblù. Ma abbiamo fatto appello a quelle che sono le forze politiche, e siccome ti posso dare del tu, senatore, come facciamo quando ci incontriamo, quando ci incontriamo ci diamo del tu, quindi qua poi non mi piace. Siccome poi ho dato del tu a Perrini, ho dato del tu a Francesca Viggiano, sembra quasi come se io voglio prendere le distanze, invece non è così. Dicevo, tu che sei tifoso del Taranto, certificato DOC, lo hai già fatto qualche giorno fa, e non possiamo che tirarti in mezzo a questo gruppo WhatsApp ideale che vogliamo creare con tutti coloro i quali che possono fare qualcosa per il Taranto. La città va risarcita e ci auguriamo che, come è accaduto a Catania, come è accaduto a Firenze, possa accadere anche a Taranto.
4: Ah, io innanzitutto, all'indomani della grande delusione di domenica, ho manifestato la mia delusione con una lettera che ho inviato sia alla Lega Nazionale dilettanti e sia alla Federazione Gioco Calcio. Ho voluto portare a questo punto nel governo del calcio il rammarico per, secondo me, per una serie di vicissitudini che non hanno permesso al Taranto di poter vincere questo campionato. Una lettera che specifico non come rappresentante di una forza politica, ma come un senatore della Repubblica tipo da squadra di calcio qual è quella del Taranto. Ho lamentato innanzitutto la mancanza di rispetto, perché secondo me una finestima a Taranto con una squadra che non avere nessun rappresentante della Lega è stato per me la mancanza di rispetto ad un'intera città, perché ci mancava un rappresentante della Lega almeno pugliese.
1: Sì.
4: E dopodiché il rammarico per averci annullato alcuni gol che a tutti sono sembrati regolari, soprattutto quello in casa, che poteva cambiare completamente la partita e l'esito della finalissima. Detto questo, i regolamenti sono molto rigidi, non dobbiamo illudere nessuno, perché oggi il Taranto ha poche speranze di poter essere ripescato in base a quei regolamenti. Dipenderà molto dalle squadre che non si iscriveranno, ahimè, al campionato, e la crisi finanziaria del calcio in genere lascia prediggere che anche quest'anno ci saranno delle squadre che non si iscriveranno. Ci saranno delle squadre che avranno più del Taranto il diritto ad essere ripescate, però anche qui ci potranno essere delle squadre che non avranno la forza finanziaria del Taranto Calcio. E qui innanzitutto il ringraziamento personale alla famiglia Latita, che ha voluto investire nel Taranto Calcio. Oggi garantiscono continuità al calcio a Taranto e che meritano a questo punto anche di poter sperare che laddove ci siano delle squadre meno attrezzate sul piano finanziario, ecco che qui la solidità finanziaria e la serietà del Taranto Calcio possono far sperare in un eventuale ripescaggio.
1: Mario,
4: è il tema del lontano passato,
1: sì,
4: quello del 2003, che ha consentito alla Catania, che ha consentito alla Fiorentina di poter essere ripescata, in deroga ai regolamenti. Attica. Però in quel periodo lì c'erano dei rompi, sono stati approvati e consentiti. Ora io volevo ho sottolineato a questo punto nella mia lettera, nella mia comunicazione, che ci sia un'attenzione alla situazione sociale, economica e culturale della città di Taranto.
1: Certo.
4: Ha subito un torto per una chiusura dello stadio Jacobone, per i giochi del Mediterraneo, che sono i giochi dell'Italia e sono i giochi che vedranno l'Italia al centro dell'attenzione internazionale. Bene, noi abbiamo avuto un danno dalla chiusura dello stadio. Migliaia di tifosi diverse domeniche sono andati a fare diversi chilometri per riempire lo stadio di Massafra, e alla cittadinanza di Massafra il mio personale ringraziamento per l'accoglienza. E dall'altra parte abbiamo subito dei torti anche in questo campionato, perché i torti,
1: sì,
4: sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi chiediamo, e io personalmente ho chiesto in qualità, ripeto e sottolineo, di tifoso e senatore della Repubblica italiana, di poter a questo punto avere una massima attenzione da parte del governo del calcio italiano. Anche qui i regolamenti ci sono rigidi, però sappiamo benissimo che i regolamenti, in caso di meriti eccezionali sportivi o di ordine pubblico, possono essere derogati. Io personalmente ho avuto delle interlocuzioni proprio questa mattina con i vertici della Lega e ho richiesto questa eccezionalità per Taranto, perché Taranto vive un momento eccezionale della sua vita e quindi di fronte ai momenti particolari e straordinari ci vogliono decisioni straordinarie, coraggiose, da parte di chi governa il calcio italiano.
1: Grazie Mario, davvero, era proprio quello che volevamo sentirci dire, la chiosa è quello che volevamo e fa il paio con quanto ha detto Perrini, con quanto ha detto Francesca Viggiano. Quello che volevamo è unione al di là della casacca politica, perché tutti in questo momento indossate la stessa maglia, non devo venire a dire a te perché tu la indossi sempre questa maglia, come Perrini e come la Viggiano, che è quella del Taranto, è quella di Taranto, della comunità che rappresentate e che è nella quale viviamo quotidianamente. Grazie al senatore Turco, grazie
4: però
1: davvero.
4: Adesso faccio anche un appello, perché non bastano le parole. occorre a questo punto che ognuno di noi faccia la sua parte. Serve un'amministrazione comunale che si faccia sentire, sì, con un documento che deve partire dall'amministrazione comunale. Serve che la Regione Puglia faccia anche la sua parte con un documento unitario,
1: sì,
4: e serve che tutti i parlamentari scrivino al ministro Abodi e alla federazione.
1: Certo.
4: Questo è un altro

0: atto concreto che i rappresentanti istituzionali ai diversi livelli devono assolutamente fare.
1: Certo.
0: Poi serve far sentire la propria voce, e qui faccio un appello anche alla tifoseria. Siamo tutti delusi, col cuore infranto, però a questo punto dobbiamo anche non

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
3: Beh, non proprio.
2: È a posto, John. Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
3: Non sono mai stato in prigione.
0: Dì un po', sei uno studente per caso?
3: No.
0: Cos'è quella lettera?
3: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
3: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguire.
4: Dai, fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaporta.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me, voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8, forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni, e il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.

0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
1: Certamente. Nient'altro?
2: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
1: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
2: Sul serio, Jimmy? È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
1: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
3: Chi?
1: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
2: Non andartene, Fowler!
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
1: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
1: Ma calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
1: Non ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
1: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
1: Sai, Anne abita qui.
3: E allora?
1: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
1: Mi chiedi qualcosa? Che so, 50 dollari.
3: Non posso chiederle niente.
1: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
1: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
1: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
1: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere 20.000 dollari perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
2: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
1: A più tardi.
2: Andiamo.

0: voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao, George.
1: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
0: Non sei cambiato molto.
1: Beh, nemmeno tu.
0: No.
1: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
0: Sono cambiata molto, George.
1: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
1: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
0: Che cosa ti serve, George?
1: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
0: No, affatto.
1: Sono più o meno tutti uguali, vero?
0: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
1: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
0: Perché? Ti sembrano molto diversi?
1: In un certo senso.
0: Che cosa vuoi, George?

0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Em, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: È un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
2: No.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Vi hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: Non ci resisto!
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
1: Va bene. 5, 10.
0: Poco lavoro stamani,
1: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
0: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e il latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
1: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
1: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
1: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.50.

0: 5, poi prima delle 11.
1: Nessun periodo senza polizia?
2: 1, sì. 10, 10 e un quarto.
0: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
3: Io però credo che ci manchi qualcosa.
2: Cosa, per esempio?
3: Chiedilo allo studente.
0: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
2: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
0: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
2: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
0: E io che faccio?
2: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
2: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
0: E se lui non finisce gli sportelli?
2: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
0: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
0: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
2: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
0: Dove sarà la macchina?
2: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
2: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
2: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
0: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
2: Come lo spieghi, George?
0: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
3: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca? Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
2: Che facevi ancora là?
3: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
2: Non ti avevo detto di non trattenerti?
3: Solo pochi secondi.
0: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
3: Ma ti dico.
2: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
3: Devo venire anch'io?
2: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
0: Che hai?
3: Devo parlarti.
0: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: Aspetta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scendi qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George, è meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andare male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.

0: E Jimmy?
1: Io non sono come lui.
0: Va bene, George, e come sei allora?
1: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
0: Davvero?
1: Non hai una grande opinione di me.
0: Ho una certa compassione per te.
1: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
0: Ne sei proprio convinto, George?
1: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
0: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
1: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
0: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
1: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
0: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
2: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
2: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
2: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: E viene sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sara.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare.

0: beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
1: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
1: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
1: Ma perché sei voluta venire qui, Porta?
2: Non lo so.
1: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
2: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
2: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
2: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
3: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
4: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
3: vero. Senti, adesso basta.
4: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
3: Andiamo.
4: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
3: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
4: È uno scherzo, non capisci?
3: Lo sai che potresti passare dei guai?

0: Attenzione, sarete rapinati.
1: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai. Ok. Vieni via o no?
0: Ma è divertente.

0: menzogna! Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Sti là! Ci hai già dato abbastanza guai!
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?
0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
2: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
3: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
2: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
2: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
1: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
2: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
1: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
2: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
1: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
1: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
1: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
4: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
2: Quelle!
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia 2 righe.
4: Va a finire la valigia.
2: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
2: Bel pasticcio.
4: Lo so.
2: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
2: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
2: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
2: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fino in fondo!
0: No!
1: Fino in fondo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
0: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Dillo io, se.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani, non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani!
1: Alzate le mani!
2: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
2: Fa come dice.
0: Comincia! Ho detto comincia! Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, Anglo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
1: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Su, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parlo!

0: Polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
0: Vada via di qui, signora!

0: È scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jim?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità allora di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego, perché non vi arrendete?
0: Muoviti!
5: Comprate la strada!
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate!
3: Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno!
2: L'ha ammazzata, vero?
4: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
1: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
2: Eddie, non lasciarlo fare.
1: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Va sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: sgombrate la strada. Muovetevi. Sgombrate la strada. Sgombrate la strada.
1: Ma cos'è lei? Che razza d'uomo è?
2: Vuoi stare zitta?
1: Ma che cos'è? Una bestia feroce.
2: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Arrendetevi, siete completamente circondati.
1: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
2: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così
3: e ditegli di non sparare più.
2: Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

costruito probabilmente in età normanna l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami,
2: linea,
1: Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo su, Morning Post. Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo.
2: Prego. Pronto?
4: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è.
2: Ma è di cattivo umore.
5: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te.

0: Te sono troppi per me.
1: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
0: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
1: no,
0: te?
1: No, non c'è bisogno.
0: Se si mette male io sono qui.
1: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve Tim. Come
2: salve
1: va?
2: Hilde.
1: Ciao. Ciao Hilde. Salve.
3: Ciao Hilde.
4: Salve.
1: Ah, oh, salve, come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
1: Molto bene.
6: Auguri, Hilda.
1: Altrettanto. Ciao, Frank.
7: Ciao.
1: Mildred, sempre in gamba?
8: E la carta.
9: Un po' più sul mento.
10: E cosa c'è?
1: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
10: Oh! Ciao, cara.
1: Ciao, Walter.
9: Salve, Hilda.
1: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
9: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
11: Ehi, hey, Walter.
10: Ho da fare.
1: Oh, salve, ciao, Dad.
11: Che sta a sentire?
10: Che c'è? Ho freddo.
11: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
10: Cosa?
11: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
10: Mm.
11: Allora, che facciamo?
10: Telefono al governatore.
11: È impossibile.
10: E perché?
11: Perché è andato fuori a pesca.
10: E dove diavolo può essere andato a pesca?
11: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
10: E allora fa quello che ti ho detto.
11: Oh, già.
10: Chiamalo al telefono.
11: E cosa devo dirgli?
1: Buono, Duffy, sta pensando.
10: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
11: Cosa?
10: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
11: pesca. Ma non è possibile.
10: E perché no?
11: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
10: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
11: Oh, Walter, senti.
10: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
11: d'accordo,
10: il loro dovere.
11: D'accordo.
10: Corri anche tu a prendere aria.
9: Ok, caro.
1: Vedo che sfoggi la solita grinta.
10: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
1: Ti dispiace se mi metto a sedere?
10: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
1: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
10: Mm-hmm.
1: Posso averne un anch'io? Grazie. E un fiammifero.
12: Grazie.
10: Bene, bene. Quanto tempo è?
1: Quanto tempo è cosa?
10: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
1: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
10: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
1: No, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
10: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
1: sempre,
10: qualsiasi momento.
1: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
10: Noto che te le ricordi ancora.
1: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
10: Questo non te lo perdonerò mai.
1: Questo che?
10: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
1: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
10: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
1: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
10: Certo che ho ragione.
1: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
10: Oh, così va bene.
1: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
10: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
1: Perché
10: altrimenti
1: avevi
10: io
1: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
10: Ah, le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
10: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale domestico. Focolare?
10: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
10: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
10: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
10: Vado forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
10: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
10: Certo, io non ti servo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?

0: Cosa
1: ho
0: che
1: già
0: ne dici?
1: Un impegno per il
0: braccio. Disdicilo?
1: Non posso disdirlo!
0: Ma sì, che
1: lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma, calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Ah, hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuto qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolta,
0: io ho
1: Walter.
0: Fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale, perché noi siamo un tandem. Tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te.
1: Avanti,
0: e il giornale di tutti e due.
1: Signori.
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Mm. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: No, perché è così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Beh, praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Villano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, miravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito.
0: Per tutti i diavoli. Senti, Sweeney, non è il momento. E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione
1: di
0: emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi
1: li
0: antichi,
1: capisci? Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. È anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
0: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui?
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta?
1: Mm-hmm. Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
3: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
3: Grazie. Hilde. Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
3: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
3: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
3: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
3: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
3: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
3: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
3: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
3: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
3: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
3: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomodi.
3: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
4: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
3: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
4: Ma guardi,
3: mi
4: che
3: scusi,
4: io non
3: molto
4: sono...
3: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva, signor Burns,
5: guardi che si sta sbagliando.
3: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta...
5: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
3: Sono... Ma insomma, che cosa vuole?
5: Sono io, Bruce Baldwin.
3: Ah, è lei Bruce Baldwin?
5: Sì.
3: E lui chi è?
5: Ah,
3: chi è lei?
4: Io mi chiamo Mark Davis.
3: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
4: Per niente.
3: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi? E che non
4: Ma
3: accada più, mi raccomando.
4: Non avevo...
3: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
5: Assolutamente.
3: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde, voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
3: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
5: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
3: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
3: Certo che è meglio che andiamo.
5: Andiamo dove?
3: Devo portarvi a pranzo con me. Non gliel'hai detto, Hilde?
5: No, per niente.
3: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
3: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
6: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
6: Non mi lagno.
3: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
6: Oh, scusa.
3: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
6: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
6: Signore?
5: Lo stesso anche a me, grazie.
3: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, Bruce?
5: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
3: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
5: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
3: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
3: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
3: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
3: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
5: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
3: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
5: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
3: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
5: E io cercherò di dargliene una.
3: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
5: Ad Albany.
3: Albany, eh? Hai dei parenti?
5: Soltanto mia madre.
3: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
5: Beh, per il primo anno.
3: Ah, quanto è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
5: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
3: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta.
5: Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore?

0: Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
1: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
1: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
1: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
2: Ai!
0: Bel colpo.
3: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
4: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
4: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
3: Anche per me, per piacere.
4: Lei, signore?
1: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
1: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
3: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
3: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
0: con
3: Bruce?
0: Tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
3: Non è solo acqua, asciugati.
0: Non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato.
5: Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
1: Oh, beh, no, non è proprio così.
5: E allora com'è?
3: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta,
5: no,
0: almeno
5: mia
0: da...
5: madre, mia.
0: La
5: madre.
0: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
3: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
1: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
4: Signor Burns?
0: Che c'è?
4: Telefono.
0: Per me?
4: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
1: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
3: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
1: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
3: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire, però. Trova Sweeney e spediscilo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
3: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
3: Che succede, Walter?
0: L'affare è lui.
1: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
3: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
1: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
3: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
3: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
1: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
0: Ah, non è così facile.
3: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
3: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
3: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
3: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
3: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
3: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
1: Quanto ci vorrà per l'intervista?
0: Un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
1: Sì, possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
3: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pena.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
3: non
0: un essere che
3: partecipi. Non fare romantico,
0: su,
3: incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli.
5: È terribile.
0: È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
3: No, andiamo, Walt, se
0: convincila,
3: vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi, il volto pallido e disperato

0: Di William scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
1: Andrai
0: inoltre.
1: Smettila.
0: Smettere cosa?
1: Con questa storia.
0: Eh? Come?
1: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
2: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
0: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
1: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
2: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire, faccio una proposta d'affari a tutti.
1: No,
2: due.
1: Non siamo interessati.
2: Ma tu sì che lo sei, sei un
1: non
2: giovane brillante.
1: Ascolti, Bruce, guarda, io come
2: guarda,
1: un
2: cara, che
1: tutti,
2: io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
2: sogno,
3: non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
1: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
2: $20,000. 20? 30,000.
1: Quanta è la commissione su una polizza di 30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
1: Non è certo una somma da buttare
3: sì,
1: via,
3: Bruce,
1: non ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo,
2: ma io non credo...
1: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce, facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
2: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
1: questo un fiore. Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
2: Dimmi.
1: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
2: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
1: Sì, assegno garantito o niente intervista.
2: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
1: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
2: Rod, quanto ti devo?
1: Grazie, caro. Oh, Bruce.
2: Sì, oh, scusami.
1: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
2: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500.
1: Bene, dalli tutti quanti a me.
2: Ma devo comprare i biglietti.
1: Vado io a comprarli.
2: Ma scusa.
1: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
2: ma io non ho mai
1: conosco
2: scommesso.
1: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
2: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
1: Lo so, lo so.
2: Bruce, hai $10?
4: Ho appena...
1: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spiccio.
2: A te, allora.
1: Tocca a te, firmalo.
2: Mm-hmm. Va bene. Per la mancia.
1: Oh, vieni, caro.
5: Apro di 10.
6: Ci sto.
7: Anch'io. Bene.
8: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
8: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
7: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
8: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
7: Allora,
8: alla stampa.
7: 5.
8: Un
6: ci
8: momento.
6: Sto.
7: Anch'io.
8: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
9: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
10: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
6: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
11: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
10: E che disse?
11: Disse che erano sani.
6: Facciamo
9: al momento
6: 5.
9: La situazione è questa.
10: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
9: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
10: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
10: Ti va bene?
1: Da qui direi di sì.
10: Oh, Hilde!
11: Come
10: vai
11: da queste parti?
1: Salve, Eddie!
10: Ciao, lieto di rivederti.
1: Ciao, Mac.
11: Dove hai preso quel cappellino?
1: Mi è costato $10.
10: Ritorni al lavoro?
1: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
10: E che farai?
1: Beh, domani mi sposo.
11: Benissimo.
10: Oh, davvero non me l'aspettavo.
9: Alle nozze.
1: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
10: Oh.
1: Come va, Murphy?
10: Ciao, Hilde.
5: Ma perché ti sposi, Hilde?
1: Questo non ti riguarda.
10: Ma si sta prendendo in giro.
1: Credi? Guarda che cos'ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
10: Ah, sì, 3?
1: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
10: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
1: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
11: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
6: E spettacola sull'uscio di casa?
1: Tutta invidia.
10: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
1: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
10: È guasto, ogni tanto parte da solo.
7: Ma tanto che te ne importa.
11: Hai detto che hai chiuso.
1: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
11: Ah.
1: Che cos'è?
7: Prove per la festicciola di domattina.
10: Ti perdi un grande spettacolo.
1: Non mi interessa.
6: E digli di fare più piano.
7: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
12: E piantala!
1: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo.

0: Mi ha chiamata nessuno?
1: No, no, nessuno.
2: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
3: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
4: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
4: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
5: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
5: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
5: No, no.
3: Ci sto.
2: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
6: E a farne qualcuno lui stesso.
3: Altri 10.
5: Ci sto.
2: Anch'io. C'è altro, dottore?
7: No, basta così, signor Barnes.
2: È tutto a posto?
7: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
8: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
9: Signori, arrivederci. Bene.
8: Salve, dottore. Grazie.
2: Dottore, allora?
10: Chi è il beneficiario?
11: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: perché
2: voi?
10: Perché sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
2: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, sì, certo.
2: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
2: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caripio.
8: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
12: Ehi, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
12: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
10: Sì, sì, certo.
2: Su, dammelo.
10: Eccolo.
2: Garantito?
12: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
2: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
10: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
2: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
10: Sì, sì, certamente.
2: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
10: Sì.
2: È questione di un attimo, eh?
10: Grazie.
2: E torno subito.
10: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
13: Sono Endicott. Hilde Gonda?
0: Grazie. Bene. Sono Hilde Johnson.
3: Assi.
0: Oh, salve, Bruce. Ecco,
13: per una volta che abbiamo
14: tre fan. Cosa dovrei dire io?
3: Sì o no?
0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
10: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
10: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
14: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
3: Altri 10.
0: Sì, sì, fallo subito.
10: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
2: Tutto regolare, Bruce?
10: Sì, Hilde ha detto che si mette subito a...

0: Bene, io devo andare però.
1: Ah, certo.
0: Ah, Bruce!
2: Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
0: Oh, grazie.
2: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia, ho un sacco di impegni.
0: Grazie di tutto.
3: Scusa, come hai detto?
0: Ho detto grazie di tutto.
2: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
0: A presto.
4: Salve, Colin.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
4: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
5: Niente
4: Williams.
5: Più interviste.
4: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
4: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente no.
4: $20.
5: Forse hai ragione.
4: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
4: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
4: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo, tanto non ho niente da fare.
4: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
4: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
4: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
4: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
4: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
4: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
4: non ascoltava
6: pensavo...
4: ciò che dicevano.
6: Certo.
4: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
4: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
4: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
4: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
4: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
4: Avrà pensato a qualcosa?
6: Beh...
4: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
4: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
4: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
4: Sembra ragionevole.
6: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
4: Ma certo.
6: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
4: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
4: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
4: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
4: E il suo ritratto?
6: Sì, è molto bella, non è vero?
4: Sì.
5: Ora basta, Hilda.
4: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
4: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì, cambiami un po'.
10: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
11: Cosa?
10: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
11: Pronti.
10: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
11: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
11: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
12: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
11: Perché
12: Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
13: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
12: Fantastico.
8: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
14: Mi piacerebbe un posticino quieto.
13: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
8: Con due begli occhi azzurri.
12: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
11: Oh, guarda,
8: hai ragione.
11: È arrivato.
13: Salve, Molly.
7: Salve.
12: Ciao, Molly.
7: Ehi, Molly, come stai?
15: Cercavo proprio voi, canaglia.
13: Vieni a fare visita a Williams.
12: Dall'altra parte del
7: meglio
12: cortile.
7: Meglio che ti sbrighi, però.
16: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
15: Ma quanto siete spiritosi.
12: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
15: Sono venuta... Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
13: Puoi risparmiarti.
15: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
13: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
16: Di che ti lagni?
15: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
16: Ti sei divertito tu, ma...
15: Io non ho mai detto che amavo Williams e che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
16: Non era così,
7: da
16: forse.
7: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
15: Non è vero.
12: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
15: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
12: Quante carte?
15: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato.

0: alla vigilia della sparatoria.
1: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
1: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
2: Chi parla?
1: 20 cents.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
3: Questo ce l'hai già detto.

0: fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
1: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me, io l'ho dichiarato apertamente.
2: Questa, la sala stampa,
1: non abbiamo da fare. Il tuo amico
3: ha una bella stanzetta.
4: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: il
4: va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
9: Di più!
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
10: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Cerca di...
10: Non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
8: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. Lo lasci uscire, sì o no?
10: No, io non ho mai rubato
3: niente. Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
10: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non amici. Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
10: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero,
10: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
10: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Io. Oh.
10: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
10: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
10: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
11: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica...

0: anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
1: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
2: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
3: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
0: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
4: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
0: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
4: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
3: accidenti,
4: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
3: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
4: Da qua! Senti, io no. Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
5: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, William.
6: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
5: Non ne dubito.
6: Sempre a caccia di dichiarazioni.
5: Chi lo dice?
6: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
5: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
6: Certo, però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
5: vuol
6: che
5: vuol dire magari con una foto assieme.
6: E ci stringiamo mano.
5: Ottima idea.
6: Non sono molto fotogenico.
5: Non importa,
6: però.
5: Quello che conta è la pubblicità.
6: Certamente.
7: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
6: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
8: Subito, professor.
6: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
7: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
4: Ciao, Murphy.
8: Mandaci una cartolina.
3: Oh, arrivederci.
4: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
4: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
8: Auguri.
4: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
8: Ma certo.
4: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
9: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
10: Attenti al cancello numero 2!
9: Chi è? Chi è scappato?
10: William!
11: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
9: Redazione!
11: Flash, William si è fuggito!
9: William,
8: scrivi!
9: Poco fa! Non lo so, ti dico! E passami, Jack!
11: Mi sto andando! Su, Hilde, vieni, presto!
4: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
1: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
0: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
2: Dammi la cronaca, presto.
0: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
2: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
0: Okay.
2: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
3: Non
2: con
3: una bomba lacrimogena. Murphy, la voglio
2: bomba
3: fare una dichiarazione.
2: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
3: E quando è stato?
2: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
3: Un bel amico sei tu.
2: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
3: Dopo tutto quello che ho fatto per
2: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
4: Particolari sulla caccia a Williams?
2: William Macy, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
5: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
3: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
4: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
1: William McHugh, dammi la cronaca.
4: Senti, ma sai niente di come è scappato?
1: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
3: Oh.
1: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
6: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
7: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
7: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
7: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
7: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
7: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
7: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
10: Sì.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi. Dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza. E portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio. E auguri per la tua luna di miele.
7: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
1: Oh, Hilde, sei ancora qui?
7: No, sono in viaggio di nozze.
1: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
11: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
7: la stampa.
11: Da parte sua, il custode del carcere...
7: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
11: mutismo. Quando è fuggito,
7: cosa?
11: Williams veniva sottoposto...
7: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
12: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
7: Sì, ho capito tutto, aspetta.
11: Bene, fa pure come vuoi.
7: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
11: Ma ti raccomando,
7: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
11: È giunta intanto
7: notizia. Walter, sei un...
11: Winston McGuire, ma ce
7: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
11: Negozio.
7: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
11: resta
7: giuro
11: in linea,
7: che lo
11: posso fare qualcosa per te.
7: Quanti soldi hai in tasca?
11: $1.30.
13: 72
11: cent. Se ti servono.
7: No, compratevi delle gomme.
11: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
14: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
11: Onore, non
14: no?
11: Ha niente da dire.
14: Visto lo sceriffo Arthur?
13: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
15: Qualche dichiarazione, vostro onore?
11: Tra mezz'ora chiudiamo.
14: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
13: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
11: Come è uscito?
13: Dove ha preso l'arma?
14: Un momento, ragazzi, state calmi.
11: Ci parli almeno delle elezioni.
15: Che effetto avrà questo sugli elettori?
14: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
13: Mamma mia!
16: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
11: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
15: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
16: Ci dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
11: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
14: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
16: Oh, ecco lo sceriffo!
14: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
16: È vero che si trovava nel tuo ufficio, dici la verità.
17: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
14: Quale rivolta?
18: Non ci sarà nessuna rivolta.
17: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
14: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
17: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
18: Scusate ragazzi, ma devo andare.
16: Aspetta,
18: non posso.
16: Chi ha organizzato la fuga?
13: I rossi forse?
18: No.
11: Tu allora?
18: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
16: Chi? Vediamo.
18: Avanti, in Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
16: Perché non l'hai detto?
18: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
14: Solo andiamo nel mio ufficio.
18: Cerchiamo di aggiustare questa faccenda.
14: No, sta a sentire. Peter, hai chiuso.
18: Chiuso? Come sarebbe a dire?
14: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
18: Prego,
14: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
18: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
14: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
18: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
14: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggita! Che cosa vuole lei?
18: Che cosa vuole lei?
14: Cosa vuole?
19: Lei è lo sceriffo...
18: Sono io, che c'è?
19: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
14: Di cosa si tratta?
19: È rinvio dell'esecuzione.
18: Come? Ecco.
16: Cosa?
19: Dell'esecuzione di Earl
14: tu
19: Williams.
14: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
18: E quanto mi avevano assicurato.
14: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
19: Nessuno, stava pescando.
14: Su, avanti, chiamalo.
19: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
14: Ah, e lui va a caccia
19: io
14: e
19: con
14: a pesca
19: occhi.
14: In momenti
19: è
14: come
19: inutile.
14: Questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
18: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
19: Veramente io non lo conosco.
14: Ah, no. Questa è una vera truffa.
18: Sta cercando di rovinarci.
14: Demenzia precoce.
18: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo alla stampa?
14: Grazie a te, qui la partita è ormai chiusa.
18: Oh, Fred.
14: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
18: Il telefono.
14: Pronto?
18: Sì, sono io, Hartwell.
14: Cosa?
18: Dove?
14: Dove?
18: Oh mio Dio, resta in linea.
14: Che c'è?
18: L'hanno bloccato, l'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa, è fatta.
14: Digli di restare in linea.
18: Sì, gliel'ho già detto. Resta
14: no,
18: in linea.
14: Un momento, copri il microfono.
18: Copri il microfono.
14: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
19: Ma come no, non ricorda?
14: Aspetti,
19: sono entrato
14: un
19: lì,
14: attimo,
19: credevo
14: quanto
19: che lui fosse,
14: prende la
19: e
14: settimana?
19: E che lei invece fosse, eh?
14: Che stipendio ha?
19: $45.
18: Resta lì, non muoverti.
14: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 alla settimana?
19: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
14: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
19: Dove?
14: Ufficio protocollo.
19: E così lavorerei al comune.
14: Sì,
13: sono in riunione.
19: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
14: Perché
19: mai.
14: Perché no?
19: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
14: E va bene, le verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
19: No, non credo proprio.
14: Ma si può sapere perché?
19: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sa com'è, ho paura.
14: Ma
19: che perdano
14: neanche per
19: un anno,
14: sogno,
19: allora...
14: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
13: Un po' di
14: sì,
13: pazienza.
14: Beh, che le dice,
19: Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
14: Non deve.
19: Io...
14: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
19: Ma sì, invece.
14: No, è stato bloccato dal traffico,
19: no,
14: purtroppo.
19: Ma che traffico? Se non ce n'era.
14: E ora vada e non si faccia vedere da
18: un
14: nessuno.
18: Un momento.
19: Ma come faccio per il
14: lei
19: lavoro?
14: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
19: Pettibon, e lei
14: Pettibon?
19: Come?
14: Pettibon?
19: Anche lei?
14: No, no, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
19: Sì, anzi, andrò a riposare.
14: Vada a questo
19: po'.
14: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
3: Un attimo, gli diamo le istruzioni. Oh,
19: cos'è l'ufficio protocollo?
14: Domani le spiego tutto.
19: Ce la farò?
14: Senz'altro, è molto semplice.
19: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
14: Sistemeremo anche quella.
3: Mia moglie?
14: Sì, tutto quanto, vada.
3: Fred, Alfred è sempre al telefono.
14: Va bene, digli di sparare all'uomo.
3: Cosa?
14: Non hai sentito forse?
3: Ma c'è il rinvio e non
14: Dai,
3: possiamo.
14: Fa come ti ho detto.
3: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
14: $1,000 di premio.
3: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
10: Ciao, Hilde.
7: Senti, Iena, che non sei altro.
10: Cos'hai,
7: io.
10: Hilde?
7: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
10: Chi, io?
7: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
10: Parli forse di Wanda?
7: Esatto.
10: Non è la mia amichetta.
7: Sarebbe degna
10: comunque
7: di esserlo.
10: Comunque, che cosa c'entro io con Wanda?
7: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
10: Accetti
7: ti conviene
10: io.
7: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
10: Certo, $400.
7: 440.
10: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
7: Sì, sulla faccia.
10: Ma che brutte maniere.
7: Oh, e dammi anche il portafoglio di Bruce.
10: Il coso di chi?
7: Il portafoglio di Bruce, dai.
10: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma di a quel mio colone che coi tempi che corrono è meglio
7: certo,
10: che sia più prudente.
7: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
10: Ah, non esagerare, Hilde. Su da qua, ti accompagno alla stazione.
7: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
14: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
7: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. Ehi, Hilde Johnson, vorrei...
20: Lascia il telefono.
7: Non importa.
20: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
7: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
20: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
7: Ecco, vedi che te lo ricordi.
20: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
7: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
20: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
7: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
20: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
7: Lo sapevo.
20: Aspetta, dove vai?
7: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
20: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
7: Non andavo a chiamare
20: sì,
7: nessuno.
20: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
7: Oh, qua, dammi qua.
20: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
7: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
20: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
7: Sta zitto.
20: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
7: Basta,
20: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
7: Silenzio.
20: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
7: Sarà così se continui a fare chiasso.
20: Non posso affrontare un'altra giornata come
7: a
20: questa.
7: Lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
21: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
7: Cosa vuoi, Molly?
21: Devo trovare... Dove sono?
7: Sono fuori, sono usciti.
21: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
7: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
21: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
7: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
21: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo,
7: ti prego. E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
21: E dove abitava?
20: Molly, non andarci, Molly.
7: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
20: Ciao, Molly.
21: Come sei arrivato qui?
20: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
21: Fate piano.
20: Tu mi credi, vero, Molly?
21: Certo che ti credo.
20: Grazie delle rose, erano bellissime.
21: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti
20: Su.
21: Riprendano.
20: Oh, non
21: piangere,
20: Molly.
21: Non fare scenate che non servono a niente.
7: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo
21: non
7: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
20: Lasciate che mi prendano,
21: no,
20: tanto che importanza
21: ha.
0: Ehi, chi è che ha chiuso?
21: È troppo tardi.
2: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
20: Ah, tanto che sei. Su.
21: Troveremo il modo di farti uscire.
22: Poveretto,
21: su,
22: poveretto.
21: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
0: Ma insomma, volete aprire?
23: Aprite,
0: aprite, chi c'è?
23: Aprite.
21: Che volete fare?
0: Ehi,
21: buttare giù il palazzo?
0: Te la sei comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
23: Quella
0: no?
23: Che ci
21: va
23: fa
21: giù
23: qui.
21: A prendere dei sali,
0: ma
21: per
0: si
21: favore.
0: Ma si può sapere cosa?
23: Ma che ha?
21: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
0: Come ti senti, piccola?
21: Non molto bene.
23: Vuoi un po' d'acqua?
21: La prendo io.
0: Possiamo far niente?
21: No.
23: Non hai l'aria di star male.
0: Hai visto Williams per caso?
21: Ma che spiritoso.
23: Avanti, dov'è?
21: E lasciatemi in pace.
23: Ok, la redazione.
0: Beh, chiedevamo, no?
23: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
0: c'era.
23: Che
0: buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
21: Aspetto dei soldi da Burn.
0: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
23: Va bene, ciao.
21: Qualche novità?
24: Che non sono mai stato così stanco in vita mia.
23: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
0: Che lo faccia alzare?
24: Sarà una balla come le altre.
23: Nessuno vuole andarci?
21: Io devo restare qui, baderò il telefono.
0: Io ho già speso $2 di taxi.
24: No, io non ci vado più in giro.
0: Lascia perdere, non serve. Chi ha tirato le tende?
21: Io, davano fastidio con le torce.
23: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
21: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
23: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello. Per poi scendere magari lungo la grondaia.
0: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
23: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
21: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
23: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
21: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
23: No, non mi passa neanche
21: ma
23: per la testa.
21: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
23: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
21: Ma quando sì, mai? Io
23: Molly
21: che
23: ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
0: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
21: Io non gli ho dato niente.
23: E allora come l'ha avuta?
21: Ma lasciatela stare, insomma.
2: Hilde.
21: Signora Baldwin, mamma, mi
2: non osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
21: Sarò libera fra due minuti.
2: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
21: no,
2: e
21: mamma,
2: quell'assassino che hai preso.
0: Assassino
23: che vuol dire?
2: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
0: Un momento.
21: Ma no, non sa di che dai, parla. Fuori. Non ho mai detto
2: io
21: niente di simile.
2: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
21: Ma è ridicolo. Non mi sono mai sognata di dire una cosa del
2: sì,
21: genere.
2: Sì, che l'ha detta.
21: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
24: E di un po' l'hai preso
21: ma
24: poi.
21: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Ciao, poi
24: verità,
21: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non sto dove
22: Basta, basta ora!
21: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
23: Dov'è? Avanti.
21: Perché non la cercate?
23: Parla, Molly.
21: Parla? Volete che parli adesso?
23: Sicuro.
21: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
2: Non dirgli niente, Molly.
21: Lo so da sola ciò che devo
23: non
21: fare.
23: Non impicciarti, Hilde.
21: Perché non mi avete dato ascolto?
23: Non
21: perché?
23: Fare la commedia.
21: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
23: Lascia perdere.
21: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
23: Oh! Chiamate un'ambulanza, chiamate un'ambulanza! Ma è morta.
0: No, è ancora viva, si muove.
21: Walter, hai visto?
0: E Williams?
21: È saltata dalla finestra.
0: Sì, sì, ma dov'è Williams?
21: Non è morta, però.
0: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
21: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
0: Come va?
23: Voglio uscire, non c'è...
0: Resisti, caro, resisti.
24: Lei chi è?
2: Che sta facendo?
24: Chi è questa?
21: La signora Baldwin, madre di Bruce.
2: Che sta facendo?
24: Zeta!
2: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
24: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: No,
21: Walter.
0: Non tu!
21: Lowey,
24: sì, porta la signora in clinica da Mike.
25: Lowey Peluso, onoratissimo.
21: Walter!
24: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
21: Non puoi fare questo.
25: Cosa dico,
24: dimmi
25: Mike?
24: Che è arteriosclerosi.
21: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
24: Perché? Dove vorresti andare?
21: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
24: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
21: Piantala,
24: disertare?
21: Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo.
7: ma ora me ne vado.
24: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
7: Proprio
24: secondo
7: quello
24: te,
7: che ho
24: bambola,
7: detto.
24: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
7: sì,
24: per te?
7: Sì, lo so,
24: sì,
7: lo so.
24: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingstone ritrovò Stanley.
7: Guarda che il contrario.
24: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
7: Sì.
24: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
7: loro. Li svergogneremo.
24: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
7: noi. Hai ragione.
24: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8?
7: Che vuoi che ti dica?
24: Ma si può sapere in che mondo vivi?
7: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
24: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
7: Diamoci da fare.
24: Oh, così mi piace.
7: Che cosa ne facciamo di
24: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
7: L'ultimo laggiù.
24: Ah.
7: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
24: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
7: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
24: parti.
7: Va
24: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
7: quante
24: a battere.
7: Quante cartelle vuoi?
24: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
7: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
24: Chiamalo come vuoi.
7: E dire che sfrutta il personale del comune?
24: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
4: Hilde?
24: Ma che diavolo fai qui tu?
7: Salve, Bruce.
24: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
4: Hilde, devo solamente farti una domanda.
7: Ma come sei uscito di prigione?
4: Non di certo col tuo...
24: Ehi, guarda che qui abbiamo
4: da
24: fare, molto da fare.
4: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbury.
7: No.
24: Ma neanche con un milione di
4: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
24: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
7: Noi gli spiegheremo tutto, Bruce.
4: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
7: Se n'è andata.
24: Non ti sento,
4: Duffy. E dove?
7: Da qualche parte.
24: No, taglialo, il corridoio polacco.
4: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
7: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
24: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
4: Ha avuto i soldi.
7: No, ne è andata via di corsa.
4: Sì, va bene, dagli a me, insomma.
7: Non importa,
4: ho capito che è meglio che faccia da me. E prendo
24: un po'
4: zitti.
7: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
4: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
24: Gli stavo dando un'occhiata.
4: Hilde, ho deciso.
24: Allora, pronto, Duffy?
4: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
24: Vai tranquillo.
4: Devi Hai sentito cosa ho detto?
24: Prima
4: ho detto che prenderò il treno delle 9.
7: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
24: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
7: Sì, ecco, fammi favore.
4: Volevo soltanto farti
24: ecco,
4: una domanda.
24: Questo è il pezzo
4: tu
24: di
4: non puoi venire con me. Quando
7: un uomo serve a me.
4: Ma che tu non puoi venire, vero?
24: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
4: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
24: Aspetta un momento.
4: Se mi hai amato, Hilde.
24: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
4: Stai zitto tu,
7: no, ma come
4: sei tu che
7: discorsi?
4: Tu sei la colpa dei suoi
24: guai. Sei tu che devi
4: stare staccarsi da te.
24: Allora,
4: tutto ciò che
24: di Miss America.
4: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
24: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
4: dovresti
24: rispettare il lavoro degli altri.
4: Per un uomo come lui?
7: No, neanche per sogno. Ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
24: Tu non gli racconti niente. Quella è una spia.
4: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
7: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
24: Ma stai calma,
4: certo. E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
24: Sì, sì.
4: È che tu non mi ami.
7: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
24: Come?
7: Non è questo il punto e tu
24: ma
7: lo sai.
24: Ma dimmelo subito,
4: il punto è che in verità non ci tieni a vivere come un essere
7: umano. D'accordo, va bene. Se questo ti preferisci
24: pensare. Diavoli dell'inferno.
4: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
7: Certo, sono proprio così.
24: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
7: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
24: Ma ti ho detto che ho
4: avuto anche più del necessario.
7: Un momento.
24: Come?
7: Io voglio sapere solo una cosa.
24: Cioè?
7: Walter,
24: sì?
7: La prima moglie del sindaco, il nome?
24: Quella col porro sul naso?
7: Sì.
24: Fammi, e dimmi.
4: Io non credo che tu mi abbia mai amato.
24: Lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
4: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
24: Aspetta un momento, resta in linea.
7: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro. Ecco.
24: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
4: Fermo lì dove sei tu, baccala.
24: Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
7: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
24: Li terremo a bada.
5: Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
6: Non molta.
5: Meglio così. Respira poco. Come viene, Hilde?
21: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
5: Bruce? Ah. È uscito.
21: E ritorna qui?
5: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
21: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
5: di... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
21: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
5: E chi lo legge il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
21: e
5: adesso...
21: E vabbè, lo riscrivo.
8: Chi è che ha chiuso la porta?
21: Oh, è Bensinger.
5: Ma che diavolo?
21: E quello è il suo scrittoio.
8: Ehi, aprite, perbacco!
5: Come hai detto che si chiama?
21: Bensinger del Tribune.
5: Ah, il Tribune.
8: Chi c'è lì dentro?
9: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
5: salve,
9: noi.
5: Salve, Bensinger.
9: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
5: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
21: Sì, sì.
9: E cioè?
5: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
9: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
5: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
9: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
5: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
9: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
5: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
9: Come?
5: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
9: Ma sul serio,
5: signor? Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
9: Bensinger?
5: Ah già, è Merlin, vero?
9: Sì, no, Roy V.
5: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
9: Ah, 75.
5: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
9: Senta allora, sì.
5: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
9: Sul tipo dei racconti di London?
5: Esatto.
9: Prendo dei miei libri nella scrivania.
5: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
9: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
5: Non c'è di che.
9: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
5: Lo terrò presente.
9: Au revoir, mon capitaine.
5: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
21: Spudorato imbroglione.
5: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
21: Intendevo te.
5: Io?
21: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
5: Che c'è?
21: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
5: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
21: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
5: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
21: Io
5: purtroppo
21: potevo essere su quel treno,
5: forza,
21: adesso
5: forza.
21: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
5: Sì,
21: una
5: ma adesso
21: idiota.
5: Che ti sei riposata,
21: se
5: rimettiti al lavoro,
21: le per strade
5: favore.
21: Col mio nome, i monumenti.
5: Chi è?
22: Sono Lowey, capo.
5: Lowey. Porca miseria, che ti
21: dov'è
5: è successo?
21: La signora Bolger?
5: Che ne hai fatto?
21: Allora parla.
5: Ti hanno picchiato?
25: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
5: Non perderti in chiacchiere.
21: Dov'è la signora?
25: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
21: E la signora?
5: Si è fatta male, dimmi.
25: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
21: Ma la signora Bolger?
25: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
21: la
25: lungo la
21: 31esima.
25: Con me?
21: Non eravate su un taxi?
25: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
5: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
25: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
5: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
25: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
21: Oh mio Dio. Era morta.
5: Ehi, hai domandato a qualcuno?
25: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
21: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
5: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
21: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
5: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
21: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
5: Guardami, Hilde.
21: Ti sto guardando, maledetta assassina.
5: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
21: Lowey, dov'è accaduto?
25: Western, angolo con la 31.
21: Io vado là.
5: Forse possiamo far meglio da qui. Senti. Pronto? Pronto?
21: Main 4227.
5: Chi?
24: Ah, Bacio, dove sei?
1: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
24: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
1: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
24: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
1: Nessuno?
24: Eh? Non sento.
1: Morningside,
24: hai chi?
1: 469.
24: Più forte. Che cosa?

0: non puoi fermarti per una ragazza.
1: Community Hospital, la
0: non me ne frega niente se sono sei anni più o meno che le stai dietro, Budge. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
1: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Budge, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
1: E allora da un'occhiata,
0: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Budge dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci crederai, ma quel maledetto vestito...
1: Come?
0: Duffy!
1: Vuoi fare piano? Io non sento niente!
0: Bell'aiuto mi date!
1: Nessuno!
0: Duffy!
1: Grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
1: Via Olimpia, 2-1-6!
2: Sì, capo!
0: Lowey, conto su di te!
2: Agli ordini,
0: ho bisogno di qualche giovanotto!
2: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
2: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
2: E tu sei sempre il mio
0: E
2: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
2: Ci penso io, capo.
0: Ok,
2: puoi stare
0: non
2: tranquillo.
0: Perdere un attimo, via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
1: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: E non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
1: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
1: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
1: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
1: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
1: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
1: Vado all'uditorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
1: Fermi,
3: aspetta un
1: fermi. Lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei. Dice a me. Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
1: Ma lasciatemi andare!
4: Ne dobbiamo parlare.
1: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
5: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
5: Lei sa dov'è?
1: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
1: però...
4: signora, e quindi la
5: perdo. Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
5: Fuori!
4: Ah sì, Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
4: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
1: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
1: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
1: Non osate toccarmi, se non volete che mi faccia...
4: Attenti, ha una rivoltella.
1: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
1: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
4: Non questa.
5: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
5: Senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
5: Ehi, sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
1: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
1: Per apportargli un piccolo magro.
8: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
5: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
1: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
1: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
5: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: Lo
5: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
5: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
1: No.
5: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
1: Sì? Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
5: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
1: Ci può contare.
4: È così.
5: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
5: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Questi qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
5: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
1: Mamma. Oh,
11: dov'è
1: mamma.
11: Quel tale?
1: Che felicità. Arrivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un taxi.
4: C'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
5: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
5: Cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato! Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco!
5: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
1: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
1: sai?
11: E le dirò di più.
4: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
5: Non le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
1: Ma che cosa dici? Ci devi esserci assolutamente

0: improntata bugiarda! E lo sa anche!
1: Cosa sta?
2: È lì dentro!
1: Redazione, pronto!
2: Sensazionale!
1: Dietro tutti quanti!
0: Ma se non ha la pistola!
1: Fuori la pistola!
3: Ma è innocuo!
1: Niente rischi, sparate sullo
3: la
1: scrittoio!
3: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
4: Come? Oddio,
0: stia
4: Dio.
0: Zitta, pollastra spennacchiata!
4: Voglio uscire, voglio uscire!
1: Chiudete la
4: mamma!
2: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
1: Sì, ma che le prendi?
0: Ehi, Jack, sono pronto!
5: Hilde, chiama Duffy!
1: Fermatela!
5: Lei sta bleffando!
1: Allora, ragazzi, mirate al centro!
3: Non vorrà ammazzarlo!
1: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto!
2: Sì, è il momento!
1: Sei sotto tiro, William!
2: Attenti, ragazzi!
1: Non hai scampo!
2: È la fine!
1: Conto fino a
2: ci
1: tre!
2: Ci siamo! Uno, precedenza assoluta!
1: Due,
2: un secondo!
1: Tre, aprite! Ti ho preso, Williams!
6: Avanti, sparatemi!
1: Esci di lì!
2: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio!
1: Tiratelo fuori!
2: E è stato preso!
1: Niente scherzi, tu, eh!
7: È svenuto al momento della cattura!
2: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza!
7: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata!
0: Un imponente cordone di polizia!
7: Duffy, il morning post ha consegnato Williams alle mani!
1: Mette a questi due!
7: Il seguito a dopo!
2: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo!
0: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
2: Dove è finita la vecchia?
1: Oh, no,
2: è uscita!
1: È addio,
2: chi era quel ragazzo che era con lei?
1: Chi era quel ragazzo?
8: Non dovrebbe essere un...
1: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto!
0: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
1: Ah, crede? Salve, Fred!
9: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
1: Che coppia, eh, sindaco?
9: Ti vedo un po' brutti, però.
1: Favoreggiamento
0: sì?
1: aggravato e rapimento.
0: Bello lei.
1: Niente male.
3: Staremo
1: non risponde.
3: A vedere.
1: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
9: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
0: cari. Davvero?
3: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
9: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
0: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
1: Ma certo.
9: Serio?
0: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
3: Non è vero.
0: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il morning
9: Stavolta
0: post.
9: Stavolta non funziona.
2: Pronto, sono Hartwell.
0: Questo lo dice lei.
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
0: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
3: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
3: Cosa?
2: Farete...
0: Non ci faccia stare.
2: Le scope in una prigione di Stato.
0: Ascolta, quello lo fa fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
1: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
0: Duffy, chiama Leibovitz.
9: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
0: Guardi che lei sta parlando col morning post.
9: Oh, il potere della stampa, oh.
0: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
10: Ecco il rinvio!
1: Chi è lei? Vada fuori di qui!
10: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
1: Come ha detto... Se ne vada!
10: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
3: cosa?
10: Qui! Non voglio andare al protocollo!
1: Chi
10: mia
1: è?
10: Moglie
1: tu?
10: Ha detto...
1: Frank, buttalo fuori!
3: Ehi, no, un momento! Chi ha cercato di corromperla?
10: Non volevano prendere...
1: È un pazzo!
0: Che cosa le dicevo? La stella del morning
1: Come
0: post!
1: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
2: L'uomo è un impostore!
1: Arrestata!
3: Ah, avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni?
0: È un assassino, non è vero!
1: Mai visto prima!
10: Se raccontassi a mia
3: lei,
10: moglie
3: come
10: che...
3: si chiama?
10: Petty Bone, Bone per gli amici!
0: Senta, prima d'oggi era già venuto qui
3: parlando
0: con questo messaggio?
3: Con
10: certo, io! Cercarono subito di comprare.
3: E chi erano?
10: Quelli, loro!
1: Ah, sono tutte assurdità! Quest'uomo parla come un bambino!
0: Quest'uomo invece è la voce dell'innocente!
10: L'innocenza.
0: Già.
9: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
3: Oh, Pete. Via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
9: Ma come
3: rieletto?
9: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
0: E allora salviamo anche
9: Stia
0: sua madre.
9: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
0: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
10: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
0: Troppo lontano.
10: Non era ancora la signora Pettibone,
0: no,
10: allora. Era soltanto la signorina Jones.
9: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa e ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
0: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
9: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
9: è
0: farlo.
9: È inqualificabile, come tu abbia punito. Burrs, lei non immagina il mio rammarico.
0: Oh.
9: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
0: Era mio dovere, niente di personale.
3: Grazie molte, sceriffo.
9: Come ha detto che è il suo nome?
10: Petty Bone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto
9: Gran
10: di mia moglie.
9: Bella donna.
10: Se non l'ha ancora vista.
9: È a posto però, no?
10: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
9: la
10: po'...
9: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco,
0: cioè
9: lei...
0: per altre tre ore circa,
3: giusto
0: direi.
3: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
0: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
9: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
3: Chissà che ne dirà il governatore.
9: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
10: Sì, perfettamente, ha ragione.
9: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
10: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
9: Sarebbe orgogliosa, eh?
0: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul morning
3: abbiamo
0: post
3: posto un
0: di
3: gran
0: domani
3: brutto
0: mattina.
3: Rischio questa volta.
0: Passami, Duffy.
3: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
0: Cosa? Ma cercatelo.
3: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
0: È fantastico. Tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
3: E

0: riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata, ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
1: Sì, proprio due... allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
0: Ah, sì, certo.
1: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
0: Che vada dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
0: il treno.
1: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
0: Verità.
1: Ma perché non si fa mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
0: Senti, senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
0: Questa ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
0: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
0: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
3: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di
1: miele. Ma certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove? Dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara,
0: grazie.
1: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a...
0: Oh, non importa, se non se ne può fare a me.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio, quella valigia?

0: camera.
1: Io vedo un po'.
2: Oh, così vedo bene.
1: Però non vedo più.
3: Sì, lo so.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare, vi dicevo, uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è una nave spezzina, perché questa è una nave che ha sede a Spezia, e entrare nella sede di Taranto è veramente affascinante, unico.
0: Certo, una sensazione davvero irripetibile, anche la nostra, nonostante insomma siamo abituati a diversi anni di televisione, ma passare a bordo di nave Vespucci, stare in piedi su questo legno che tanta e tanta storia anche dell'Italia ha portato nel mondo, non è una sensazione che scorderemo a breve. Noi siamo proprio all'altezza adesso del canale navigabile sotto il palazzo dell'ammiraglio, anche gli onori sono portati dallo stesso ammiraglio che vediamo proprio sul palazzo alla nostra destra. Noi siamo adesso proprio all'altezza del castello aragonese, è una manovra riuscitissima nonostante, come vi dicevo in precedenza, le condizioni della giornata di oggi non siano proprio favorevoli a questa manovra.

0: Siamo ritornati,
1: sì, siamo
0: a
1: ritornati.
0: Ufficio Reclami.
1: Perché prima dove stavamo?
0: Siamo ritornati. Ufficio Reclami, stavamo prima, cretino.
1: Ah, ah, Ufficio Reclami.
0: Oggi le ha da aiuto.
1: Madonna, che ne so, che c'è il reclamo?
0: Io devo fare un reclamo alla redazione di Studio 100, perché non è possibile sopportare un elemento così fregato come quello che ho io a fianco.
1: E così la finita.
0: Ammazzatemi.
1: Allora, tu la devi smetterla di sfottere a me.
0: Cari amici che siete a casa, passiamo subito al secondo servizio,
1: sì,
0: che trattasi di parcheggio.
1: Taranto
0: è incasinato per questo fatto, si è mandato a casa una signora che si è lamentata.
1: Chi te l'ha detto che è incasinato questo fatto?
0: Sì.
1: Chi te l'ha detto a te che è incasinato per il parcheggio? Tutti trovano il parcheggio, tutti quanti.
0: Dove la vuoi?
1: Come?
0: Dove lo spieghi?
1: Seconda fila, terza fila, quarta fila, quinta fila, e voglio mettere le mani.
0: Io la voglio mettere in prima fila, non è possibile.
1: Vediamo. L'altro giorno, stavamo, quando siamo arrivati io e lui, come arrivamo a Taranto, ci fermammo proprio là, in quella strada, Vianetti.

0: Dice, meglio che parcheggiamo, perché il posto qua chi te lo deve dare? Lasciamo qua la macchina, perché la sta ancora là la macchina, mica la vuole togliere. Perché
1: mo che me ne vado, sì, l'ho fitto quel posto.
0: Ah, ho capito come vuoi fare tu. Sì, sì. La furbizia. Caro Agnelli, per piacere, quando vendi la macchina, vendi il parcheggio insieme alla macchina.
1: Ecco l'idea.
0: Parcheggio e macchina insieme. Tu vuoi comprare questa macchina?
2: Sei di taxi in arrivo!
0: Adeguato al tuo posto.
2: Sei di taxi!
1: Prendi fax!
0: Quella, prendila. Vediamo, grazie. Ecco qua.
1: Sei di fax.
0: Questo è il problema. Questo è questo problema.
1: Donald Fatt, grande, grande.
0: Ne parliamo la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per la pazienza che avete avuto. Allora, caro Agnelli, mi raccomando, vendi la macchina, vendi il parcheggio. La 500... 3 metri di parcheggio, vuoi comprare la macchina grossa, più angolo parcheggio.
1: Volevo dire...
0: Più spendi, più
1: parcheggio. Volevo dire che se c'è qualche ragazza che vuole partecipare alla ufficio nostra reclami. Trasmissione Ufficio Reclami, bella ragazza spigliata, garbata e assiduata, venga o telefoni a Studio 100 e si rivolga direttamente a Salatina Ippolito, Ufficio Reclami, è una cosa nostra, già la dobbiamo vedere noi.

0: Stai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna. No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso. Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck.

0: Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
1: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
0: Oh, l'apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
2: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri?
1: Ti ho detto di no.
3: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
0: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
1: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
1: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: tutti.
1: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
2: Prego, si accomodi.
3: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
4: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
0: Perché chiama i miei domestici?
1: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
0: Holmes, è incredibilmente semplice.
1: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare?

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes.
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Chi vuole? Oh, sì, Scotland. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
0: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Watson.
4: Piacere, dottor.
5: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
2: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
1: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
2: Pensavo che lei vivesse in America.
1: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
2: Holmes è riuscito a farla uscire.
1: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
3: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
3: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
2: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
1: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
2: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
2: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Keep?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
1: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
1: Watson,
0: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
2: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
1: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
1: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.

0: Aumentare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.